0: Mufdo.
1: Mufdo.
0: Vediamo se è online la Mufdocam. Vediamo un po' se la Mufdocam funziona.
1: Li metto io.
0: Ma non so, Lobo ha avuto dei problemi col suo computer. Oh, è Mufdo! Stiamo vedendo il nostro Mufdo preferito. Fa freddo, eh?
1: Minchia. Mutande di lana.
0: Già. Io mi porterò delle mutande di lana.
1: Io delle mutande anali, invece.
0: Lobo, dovresti scriverci Mufdo webcam.
2: Ok, a me.
0: Sono catti nostri.
1: Non ti interessa. E guarda.
2: Slinga.
1: Faccio lì, c'è cagato.
2: Vedete, l'ho petato.
1: Oh, era entrato Away, potevi salutarmelo Away.
2: È entrato e è uscito di bordo. Questo guarda un po'. No, non dai, conoscere tutta. Allora, Lei scrivo. Una cazzata.
3: Ma perché non prima?
2: Prima di mettere lì. Lo coglione.
1: Ah, vabbè.
2: Devo mettere il domain.
3: No.
2: Ugo. Che è questo ricorrente?
3: Sei omosessuale.
2: Questo è il ricorrente, se non è finita. Questo.
3: Oh!
2: Ma tu dove mettere questo ghiacciato? Capito come funziona tutto ciò?
0: Mufdo.
2: No, non ho capito come funziona tutto ciò. Allora, qua in questo interno ovviamente il blog di ritorno di Teret.
0: Io direi
2: Mufdo. Allora, se Teret ritorna,
0: ovviamente Mufdo.
2: Direi che è lo stato di essere standard input. Ok, quindi poi dice che
0: io bevo Mufdo.
2: Mufout 0 uguale C.
3: E si comporta
2: di distare. Mufout 1 uguale per l'esterno. E prenda. E prende il carattere. E poi fa il controllo di nuovo. Quando c'è per la lettura, controllo invece il.
0: Sono fatti miei. Oggi ho emesso tantissime volte l'orina.
1: Oh, e penso che gli ascoltatori interessi molto questo fatto.
0: Ah sì, abbiamo 5 ascoltatori, sono molto interessati al fatto che io emetto orina.
1: Ha detto emette orina, è ufficiale, signore.
0: Invece potremmo dire qualche cosina su Lauro, sulla situazione.
1: Dobbiamo.
0: Che ne pensi, Lucio? Come? Lo faccio, però se ci fossi anche tu.
3: Sì,
0: allora, fra qualche minuto vi daremo qualche aggiornamento sulla nostra situazione locale come centro sociale Auro e come Freenet Libera. Per cui niente, per cui siamo sempre qua.
2: Thank you.
0: Ruttino.
2: E cos'è che far? Potrei fare la funzione
0: una fork, fai una fork
1: e poi un malloc di 5 mega,
0: perfetto, e poi fai un exit 0.
1: È proprio di fare una strmcqi,
2: ovviamente
0: puoi fare un db, una system di db,
1: no?
0: IF uguale a def null o F uguale a def baracca di a. Porca madonna, dice Lobo.
2: No, potrei fare una funzione che mette gettare un buffer, un array, finché select ritorna 1, se ritorna 0 basta, senda. Ok, ho capito.
0: Bene, bene. Anzi,
2: bene.
1: Bene, mostri, ovviamente.
2: E per questo lato devo incolpare la mia insegnante di belli.
0: Perché non vieni a spiegare al popolo che programma stai scrivendo e perché?
4: Beh, diciamo che ho un progetto.
0: Ok, grazie.
4: Il progetto è di andarmene.
1: Adesso ci sta sanguinando il dito.
0: No, è disinfettante, mi sono tagliato. Allora, aggiornamenti sul CSA Auro?
1: Beh, aggiornamenti. Cosa stanno ascoltando?
4: Mi gira quel cazzo di microfono.
1: Gira il microfono.
0: Aggiornamenti sul CSA.
4: E cazzo, mi potete parlare di qualche cellulare.
1: Ogni volta.
4: Che letto.
1: Pronto? Ehi, dove sei? Ehi, ok. All'Auro. Perché non ti sento.
4: Vengo ad aprire.
0: Allora li rimandiamo.
1: Sì. No, vai tu ad aprire Enrico.
0: Ah, Enrico?
1: Vai ad aprire.
4: Io?
0: Chi è Enrico?
4: Le prende roba?
1: Sì, anzi andiamo.
4: E io la stavo.
1: No, tu resta qua, il
4: paracolla.
1: Paracolla. Ok, allora ragazzi, vi spiego
0: la situazione.
1: Vai, se vuoi tornare qua.
0: Sì, ok, diciamo anche il giornale.
1: Dove cazzo di
0: andare? Dunque, vi spiego un pochettino la situazione. Venerdì c'è stato consiglio comunale a Catania. Come sapete, questo posto è affidato da un paio d'anni a un'associazione culturale che gestisce questo centro sociale dopo tantissimi anni di occupazione. Bene, la destra si è svegliata e ha detto che questo è un posto di ladri, di drogati e tante cose tipiche della terminologia di destra nei confronti dei centri sociali. È stata presentata sia una mozione da parte di un consigliere comunale cattolico integralista per la revoca della convenzione che affida il posto all'associazione che lo gestisce e persino una proposta firmata da 30 consiglieri per la costituzione di una commissione che indaghi sui gravi reati, si parla proprio così, si parla di gravi reati commessi prima della stipula della convenzione. Ora, la convenzione era stata fatta con l'amministrazione precedente, che era un'amministrazione di centrosinistra, mentre l'amministrazione attuale è espressione delle forze più becere, meno democratiche che esistano. È veramente una pessima amministrazione che sta rimettendo dentro ai palazzi del comune i peggio delinquenti che erano stati fatti uscire durante gli anni i pochi anni di democrazia che c'è stato in questo paese.
5: l'indomani quindi i giornali hanno dato ampio risalto, la stampa locale ha dato ampio risalto alla questione sollevata dal centrodestra da questa volontà di chiudere esatto questo posto. Noi abbiamo risposto, poi anche alcune forze dell'opposizione sono intervenute insomma in sostegno di questa bellissima esperienza che stiamo facendo al centro sociale Auro. Posso leggere il comunicato che dell'associazione in risposta alle cose di cui siamo stati accusati appena trovo il giornale. Aspettatemi solamente un attimo.
0: Ok, grazie per... Trovato il giornale. Oh, incredibilmente oggi la stampa cittadina con ritardo ha pubblicato integralmente la nota dell'associazione Lorenzo Aiello che gestisce l'Auro. La nota era stata spedita sabato, è andata in stampa solamente oggi. Questa nota recita: la stampa cittadina ha pubblicato l'iniziativa di un consigliere comunale per la revoca della convenzione e la creazione di una commissione d'inchiesta sul centro sociale Auro. Non c'è chiaro il senso di accertare cose che sarebbero accadute prima della stipula della convenzione. Questi gravi reati sarebbero stati riscontrati dai vigili nel gennaio 98, quasi 6 mesi prima della delibera. Una delle cose contestate riguarda il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Forse il consigliere si riferisce a un paio di spinelli trovati ai ragazzi in occasione dell'orgombero? Il furto di elettricità e acqua ha permesso lo svolgimento delle attività del centro negli anni dell'occupazione, quando cinicamente venivano negate le forniture. Accusare di disturbo della quiete pubblica è quanto mai buffo, visto che l'Auro si trova tra pub e caffè Chantant. Non si può imputare all'associazione Lorenzo Aiello la responsabilità di fatti avvenuti prima della Costituzione. L'associazione si riserva la facoltà di querelare chiunque tenti di lederne l'immagine. L'attività che viene svolta all'Auro è invece meritoria. È attivo per esempio il Freakin' Middle, un laboratorio di informatica aperto a tutti, che offre gratis l'uso del computer e email a oltre 250 utenti. Il laboratorio è anche l'unica occasione in città di formazione sull'open source, Linux in particolare, e di apprendimento dello Unix. L'attività del Freakin' Media Lab, quasi ignorata dai media locali, ha risonanza in Italia e fuori. Solo nell'ultimo mese se ne sono occupati la Rai Radio 2, il Manifesto, Canale 5 e la televisione svedese. A proposito di questo, insomma, mi dispiace fare pubblicità per Mediaset, però sappiate che domenica 21 alle 23 potrete vedere il Media Lab. In TV, proprio la trasmissione link, ci saremo noi. Poi c'è anche mi ha fatto un po' vomitare come tipo di trasmissione.
5: Ci sono stati un paio di servizi veramente belli.
0: Sì, però
5: quello su Netflix è stato bellissimo. Insomma, guardare dal sito dopo. Non parlare male della trasmissione che ci offre, ne parliamo male dopo. Guardate però link, non fa male alla salute. Allora, leggo un altro intervento di un consigliere comunale che è sceso in difesa nostra. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Consoli sul centro sociale Auro, la sua richiesta sottoscritta peraltro da 30 consiglieri di revoca della convenzione tra il comune di Catania e l'associazione culturale Lorenzo Aiello e dell'avvio di una commissione d'inchiesta circa l'accertamento di presunti reati che continuerebbero a perpetrarsi ad opera dei ragazzi dell'Auro, preoccupano assai sulla tenuta democratica della maggioranza di destra. Per quale ragione, infatti, si riapre stucchevalmente ma a freddo e con un'esita violenza verbale il problema della legittima esistenza del centro sociale Auro? La spiegazione, semplice e banale ma anche inquietante, sta tutta nella trasgressiva mostra in corso che, a detta dei 31 consiglieri, offenderebbe il sentimento religioso dei cittadini. continuiamo a ricevere visite nel frattempo. La denuncia di Consoli tradisce dunque un problema di fondo assai più serio, quello dell'elevatura della classe politica e la città dei suoi connotati assai meno democratici, liberali e pluralisti di quanto si voglia far credere. Tutti ricordano la polemica di Alleanza Nazionale e Forza Italia che divampò nell'estate catanese 2 anni fa sull'opportunità di proiettare il blasfemo film Totò che visse 2 volte di Ciprio Maresco. Allora erano minoranza, oggi sono maggioranza, i cosiddetti liberali della destra appaiono ancora più aggressivi. Eppure, dinanzi alla loro responsabilità di governo, al loro dovere, al di là del merito di rispettare la libertà di espressione, le forme di pensiero e dei modelli culturali, soprattutto delle minoranze, raccolgono le pulsioni più retrive dell'ortodossia cattolica. Nessuno impone ai 31 consiglieri, con in testa Marco Consoli, di visitare la mostra o di condividerne contenuti e messaggi, ma una cosa è certa, non viene nessuna offesa al sentimento religioso né la morale cattolica può essere assunta come criterio principale all'azione di governo nelle istituzioni laiche. Quanto poi all'ipotesi di reato, invito il consigliere Consoli, se in possesso di notizie serie e fondate, di riferirle all'autorità giudiziaria e a svolgere piuttosto con maggiore impegno e attenzione la propria funzione di controllo sul governo della città, individuando forme assai più gravi e pericolose di illegalità e abusivismo. Mentre il Partito Popolare Europeo, nel suo congresso berlinese, vota all'unanimità un documento che apre alle coppie di fatto, a Catania si invocano commissioni di inchiesta, blitz, arresti contro i portatori di culture alternative non omologate al modello dominante. Non sarebbe allora forse opportuno sganciare pure qualche bomba all'uranio impoverito? Su via, colleghi consiglieri liberali, meno solerzi, meno zero. Lo Stato Pontificio non esiste più. Questo è stato l'intervento del consigliere comunale dei comunisti italiani, Orazio Lisandro. Come dicevo, una delle poche voci che all'interno del palazzo della politica che si è elevata in favore di Lauro. E adesso KS1 finalmente ci illustrerà che cosa sta scrivendo.
1: Cosa sto scrivendo?
0: Sì, parlaci del tuo programma. Ah, sì.
4: Ti parlo del mio stupidissimo programma. Allora, il mio programma si chiama Elnet, ovvero il client Telnet dell'inferno. È un semplicissimo client Telnet. Si chiama così perché il codice è un vero inferno.
0: E perché non funziona?
4: Ovviamente non funziona. Attualmente riesce a leggere dal socket, però non riesce a scrivere sul socket. Perché? Perché il codice è un inferno. È illeggibile, a parte poche righe. E ora vi spiegherò perché. Vi spiegherò il perché. Perché io, quando avevo 5 anni, ho imparato il Basic. E per questo io maledico la mia insegnante di Basic che mi ha malformato il cervello. Questo, cosa ci vuol dire del mio apprendimento, come sto imparando questo linguaggio, il C? Non lo so.
1: RM-RF asterisco.
4: Ecco, ricominciare a scrivere tutto da capo sarebbe la soluzione migliore.
3: Degli
4: aderini che forma Cataffa. Cioè, Caruso, sei pregato di non usare la mia shell, non modificare i miei codici. Si chiama Slackware, quel tipo di Linux. Oh, ma non utilizzate le mie shell, bastardi!
1: Ma va dietro!
4: Mi eravamo uscito di dietro. Allora, vediamo se possiamo parlare di qualcosa. Potremmo leggere il codice del programma. Del cazzo che ti frega.
1: Ma lo vuoi vedere, però con moderazione.
4: Ah, potrei diventare HKS1 da qui. Su HKS1. Password, la solita password.
1: Perché non la programmi per radio?
4: La mia password è la mia solita password.

0: questo punto direi di fare un... no, un cazzo. È andato qua il monitor in bianco e nero, non mi serve a niente. Allora, direi di andare nella cartella del mio programma, Elnet, e mi aspetto sul canale qualche consiglio. Andiamo a leggere l'header che ho scritto. Elnet.h. Perfetto. Andiamo a vedere la funzione che si chiama Open Prompt. Ok, in questa funzione io dichiaro un array di 80 caratteri. Stai leggendo anche là? Bene. Un altro di 1024 sono? 1023. E un altro di un carattere.
1: Che serve
0: quello? Per i dati che legge dal socket.
1: Quello di uno
0: per quelli che manda, è qui il problema. Comunque, per leggere dal socket e scrivere sul socket ho utilizzato la funzione select. Select controlla lo stato del socket descriptor. Quindi, se la funzione ritorna 1 e quindi lo stato è cambiato, e allora legge dal socket e stampa sull'output quello che ha letto. Ora il problema è come scrivere sul socket. Ho utilizzato la stessa funzione, ovvero ho fatto controllare a select se 0, che è lo standard input, cambia di stato. In questo caso dovrebbe fare get char, e quello che ha preso dovrebbe buttarlo sul socket, ma non funziona. Io vi chiedo aiuto a questo punto, vi chiedo aiuto, perché io dovrei realizzare questo client. Non vi leggo la parte di codice riguardante il socket perché è infernale e non si capisce un cazzo. Dio Basic, maledetto il giorno in cui ho imparato il Basic. Cosa?
2: Potevi fare tutto in un'unica riga di codice.
0: Questo mi dice che potevo fare tutto in un'unica riga di codice. Secondo me non è una buona soluzione. Niente, io non ho parole. Devo riuscire a fare questo client, perché ho un progetto. Io ho un progetto e non ve lo dico, perché sennò cominciate a drogarvi e a suicidarvi. Non ve lo dico. Non posso dirvelo. Se volete sapere il mio project, fate finger hps1@medialab.dns.org. A questo punto me ne fotto e vi lascio. Godetevi i rumori del Media Lab.
3: Non è un problema, non è un problema. Sì, ma io sì, però non ci sono partite. E quanto è fatto da un profondo di...
4: Quello è stato partito, secondo me.
3: E non proprio lo stesso stato di tenere.
5: Poi scongiare la stavolta.
6: Non è stato
5: da scongiare la stavolta, è giusto.
3: Ma infatti c'è
5: un punto che tipo di occhiali
3: vede in questa luce dove è andata che magari non va via da tempo.
5: Sì, sì.
3: Come?
5: Non si vede il tuo mondo.
3: No, ma come fa a dire una cosa da te?
5: Come?
3: Sì, no. No, perché si è
5: Sarebbe
3: passato. Come?

0: No, no, no.
1: Perché se qua mettiamo, non pensiamo.

0: Il TPS2
1: aspetta un minuto.

Thank you.

No, no, no, no.

0: دیگه.
1: Grazie.

Yeah.

0: Cool.
1: Ma quale direttore l'ha mandato questo ragazzino? Un pugno?
2: No, non hai fatto catenetta al libro.
1: Eh?
2: Catenetta al libro.
1: Libero?
2: Sì, catenetta al libro.
1: Ah, è vero. Sì. Strano come

0: quello arriva dire il posto di scarto.
1: No, no, no. Allora,
0: per la Lazio
1: possiamo farlo. I cambi, aspetta, è chiaro il colpo.
0: Ah, il
1: successo. Quindi ci lascia.
2: Ma dove
1: cacca
0: il no. Di là.
1: E allora aspetta la partita.
0: Ah, in realtà è la nostra. No, quella.
1: No,
0: la partita no.
1: Probabilmente scambierai
0: il cavallo.
1: E sicuramente non mi riporto indietro la schiena.
0: Stai dicendo il corpo di scatto?
3: Devo riflettere essenzialmente su cosa vuol dire tutto ciò. Per me si deve quella forza, adesso io ho rifletto.
0: Purtroppo, ma devo mettere un argomento di meglio queste due cose, non troppo più perché.
3: Vedi, l'università non ti porta a fare le cose utili, ti deve insegnare il C, però non sa cosa fare.
0: Quindi io scrivi infatti fuori dall'informatico, dici tu questa cosa, esatto. Ti abbandonerò.
3: Iscriviti a filosofia, non so me.
0: Iscrivo a Canterbury, io sono stato matti.
3: Ti macchinerei quel cazzo di cosa?
0: Allora chiudere!
2: Ma che prego?
3: Sì!
0: Andrea, può fare questa cosa, fai la domanda, noi ti diamo un prezzo. Può fare indicazione, se diciamo stagni. Allora, ma se non ricordo di più, non c'è un cazzo di quello che sono anche stagni. Zucca. Ma se non è che bello il pacchetto di un uomo, che mi sento una faccia.
4: Ma siamo... Mi sentite? Scrivete sul canale Kernel Panic se mi sentite, perché non so se stiamo... Non vedo niente, o sono loggato, laggato o non mi cagate.
0: Ma io che tu?
3: Ma io direi che è un coglione con la cosa.
0: Ma sei un bambino che c'è qua? Ma questo bambino è colori?
3: Ma io dico che
2: no,
0: è colori questo bambino?
2: No.
3: Sì, è 16 colori dovrebbe avere.
0: Mi ricordo che era colori. È uguale a quelli che sono la faccia.
2: Dove?
0: È un college di... Aspetta, non mi ricordo il nome. Non vedo in Irlanda, ma vedo il nome. Stafford College.
2: E si sa che non c'è volta.
0: Sono sempre indietro, quando ci guardi cose che ti vuoi dire davanti, però anche da pomeriggio non sono mai sposto, perché sono ben vinto nell'informatica. E c'è una cazzo di questi corsi, che ci lasciano un dolci. Non riesci mai a fare una cosa di dire, non sono fatti in rete, non so che qualche cazzo l'hanno fatto, la gente siamo riusciti. Pam,
2: bravo,
0: è il motorino? Ma che cosa è? Il garanti quella con le cose così? Perché non ci arriva il motorino normale? Minchia, ma non c'è la di merda, allora. Allora, no, non c'è la di merda, non c'è il numero, lo conosco. Cioè, il tuo. Violato.
3: Il più brutto è quello che costa di me.
0: Se non detto lo stesso costo. Non mi sei più tanto.
3: No, non è che dice che possono farci se no.
0: No, non parlo di. Quando la per le scelte. Ma l'ho stato io questo. Ne ho fatto. No, non mi riesco senza te che mi fa la memoria. Non credo più, no, non si più, non lo più. Non mi ha detto, non si per lei. Oggi si basta. E non oggi. Perché per lei?
2: Perché mi
0: piace? Yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, y

0: medalje, ona sretan glas da je tamo da regaču.
1: Non Poi che pensavo, cioè, non è che non mi ricordi, cioè poi non lo sai, io la legge non si può conoscere il mio
2: civile. Ma perché non tu lo conosci?
1: Il mio civile per non fare delle due ore.
0: Ma che cazzo ne porti? Cazzo che ti sorrega.
1: Grazie, me ne asterisco. Allora, cazzo.
0: Non gli devo rispondere un altro, non gli devo.
2: Abbiamo bisogno della password di HD. Pace. Qua.
1: Me la andiamo a trovare password, se quando guarda il mio banco, ma se quella facciamo più di.
2: Che cazzo vuole la vita mia?
0: Se non le trovi nella mia. Davanti, non ci sono più.
1: Ma
3: non ti dimentichi la
1: pasta,
3: ti
1: dà questa,
3: è
1: tutta. Ma questo è quello che ha pensato. Come questo ti dimentichi la tua ombra di Gigi? E gli ho detto, Enzo, non fare, che è uno. Poi ho sto un paio uguale alla mia ombra, che sono la mia. Ma la mia ombra, che non questo. Ma che è? Cazzo! Nella scusata, è nera succhiata, era la pasta di tutta l'uola, sono super giù. Ma che cazzo è?
2: Come dire, entro nella mia home, insomma, tutti i file di proprietario quest. Si sta home.
1: Ma questo perché è scrivibile?
2: Come?
1: Questo perché la home è scrivibile?
2: No, tutto trovato, quasi tutto.
0: È scrivibile. Vuol dire che
2: no, no, sì.
1: Va bene così.
0: Non si può fare.
1: Il bicchiere.

0: Rota, speravo che non lo fa quello programmato, che lo sia il zero.
1: Ha fatto qualche

0: strade.
1: Ah, che bello Natale.
0: Windows me.
2: Windows merda.
1: Allora, sono operativo.
3: Io gli ho mandato.
2: Windows
1: no, nessun sistema operativo. Funziona con Windows.
0: Ah sì, qua poi vedi le proprietà, le cose, io come se sono io soltanto, sì.
1: Dico, è che si apre quello che si chiama il menu, non è L?
3: Comunque basta che scrivi l'username, chioccio, off che vuoi andare a prendere.
1: Minchia, ma tu lo sai che sulla mia macchina ho combinato un casino.
3: Perché?
1: Perché vende tipo non avevo una mail da parte diamanti. Se domanda, gli hanno scritto, detto sì, però mi hanno lavorato le tecniche allo scelto. Allora senta, guarda, la passo giù su tutti quanti. Allora scrive il mio ministro, ma non so dico, meglio di dire la passo giù su tutti quanti. È nato un casino, in mezzo giorno mi sono dato 96 mail per il virus Messina. Ah, la passo giù su tutti, non ti interessa se è un totale virus. Se devo fare delle cose, posso farle. Ah, qua non
0: mi
1: è nato un casino.
3: Ovviamente.
1: Minchia, ma sono dei coglioni da dentro. Sono dei coglioni.
0: Quindi che la parte del
4: tuo giusta, ma non devo dire questa cosa perché non ce la fanno avere pure loro. Cioè, non l'ho capito.
1: E allora la passo di tutto di cosa tendi. Soltanto mi chiede che il cazzo è un tuo auto, che cazzo si mette a sminchiare il Linux, soprattutto.
4: Secondo me non lo fanno in barra.
1: Papà,
3: o quello che hanno a casa.
1: No, non c'è niente.
4: Sì. Ma secondo me ce l'hanno a casa?
1: Sì. E come? L'opzione? Le nove, aspetta, cioè vengono i costi.
3: Ma io non so manco che devono venire, figurati che sono un giorno.
4: Passano il
1: trovare.
4: Quando dice.
3: Io non so manco questa sera, a me non so niente di questo cavolo, cioè.
4: Ma non andare a
3: ma che ne so, io non ci vado a questa cosa di cena, perché non ce l'ho più soldi. Ho qua mandato le mail per tutti, ho qua

Lord, and from Luke

0: quello con il foglio da qua.
1: Cioè, ma che è il cervello? Mi devo parlare ora, gli invitati, cos'è gli invitati alle feste in tavolo?
2: Sono aperto allora?
1: No, gli invito a fare con i parenti.
3: Quindi invito a tutti qua?
1: Sì, sì, a tutti i parenti.
0: No, non è fatto questo. No, non c'è. Anche stai.
4: Questo è quello su cui noi si tirano per gli indomani.
1: Cavallo qua, però li mangio dal fiero, io li mangio e lui perde la porta.
4: Certo.
1: Perché va, mangia.
4: Sì, è chiaro.
1: Mangia. Mi pare di cavallo.
4: Però perde la donna.
1: Però lo scacco. Con qualsiasi cosa prendo poi mi dice la porta. La pizza perciò non la prego. Si basa su questa variante della lettura, se non mette si basa proprio su questo. E si manda il secondo pedone. Torre. E lui. Dove se ne va con la donna?
4: Tu c'è ancora la donna.
5: Oh!
1: Dai, no! Dove ce ne può andare? Ah, non so la
5: cosa. Aspetta, adesso non sono d'accordo.
4: Poi qua non andiamo a fare
1: quello di... Ah, ma...
3: Ma così com'è il suo ramo?
1: Mi ha qualche sacco qua di cavallo che è stato in stampa. Scacco qua, scacco qua, non andrò. Prego,
4: allora
1: qua donne di pedere cavallo in città donne di pedere cavallo in
4: città
1: ora te lo faccio vedere cavallo in città anche altre qua il perché di donne di pedere infatti gli ha fatto questo e ora che può fare?
4: Niente,
1: la sera non se lo può mangiare perché se l'ha inchiodato, questo è il torneo, eh?
4: No, ora si parla con la
1: sera. La sera è qua io ho mangiato di arciere in torneo, però forse sarebbe stato più dinamica per liquidare la qualità a mangiare di torno.
4: Mangiare di torno?
1: Invece ho mangiato di arciere.
4: Tutto, così non riesco a mangiare
1: di sì, sì, cioè, ora mi sono ripresi due pedoni, però guarda è così strano. Non si può arroccare perché sennò perde la schiena. E dove questo? Donna qua, si può arroccare?
4: Non si può arroccare perché
1: figlia no.
4: E quindi
1: e quindi qua lui gioca armato torre F8 a 6 cavallo qua torre F8
4: torre F8 però l'ha scoperto comunque.
1: Io
4: so, io vorrei andare. Questo questo pedale.
1: Lo stesso mangio qua.
3: No, è vero che
1: sto attaccando due volte qua. L'unica cosa è lo potete prendere questo, se lo torre questo se non lo potete prendere. Ecco perché torre sto più. Perciò ha fatto torre sotto perché dopo che io mangio lui rimanda e io rimangio attacco sempre quattro volte è obbligato a difendersi attacco la terza volta e può giocare questo e così andava la partita su questa si mangia questo.
4: Comunque lui è
1: per evitare lo scacco qua che è letale va qua al cerchio qua lo scacco doppio si mette subito la partita 3 di 1 scacco qua non ci può andare perché c'è sempre lo scacco di Roberto questo scacco unica tutte mosse portate sono queste da scacco in fuori scacco solo perché la schiera è inquietata da
4: questo è incredibile
1: ce la siamo andata una gran
4: ce la facciamo una velocissima tanto durerò non va bene niente.
1: Ma è una attacco proprio gratuito questo qua che stanno facendo tramite media, perché tra l'altro Lauro prende una più attività in questo periodo.
4: Non so, di copia è venuta prima
1: della formazione
4: della convenzione, prima dell'associazione, per revocare la convenzione. E che significa là? Come se tu...
1: Voi che esperienza deve avere?
4: Dunque tu mi fai questa cosa?
1: Ma voi la convenzione l'avete scritta con Mr. Fotta?
4: Dunque io a questo punto dovrei mangiare una cosa che sta funzionando. Ma se io non mangiassi, che
6: Thank you.
4: Cristi.
1: Grazie.
4: Vabbè. Allora, però posso fare.
1: Ma perché è stato andiamo quello troppo?
5: No, meglio. È molto contento delle nostre risorse. Ho fatto le cose.
1: Mi si è bloccata la cosa, ho un campo. Se bagni che fa lezione, non è di là.
4: Vabbè, che faccio questo?
6: Però ancora c'è la ragione, non ho diritto però in più, fatto che cosa capirà.

passato che ero cane, non mi vanto tanto quello stesso.

0: se lo prepara, che diciamo cosa
1: fai. Ma non è un sto parlando, anche la logica del suo potere.
2: Grazie, momento prego che ancora non sia.

0: 深く、
1: うん、
0: もうちょっと今長がっちりの
2: おす
0: すめしてるな。
2: Ma se
0: vedi a scuola, non lo trovate un biglietto, lo sapete che
1: non è il biglio,
0: vai. Sì, niente, niente. Ho appena avuto, ma le persone l'hanno fatto.
1: Alla fine?
0: Io dico, allora, l'hanno fatto. Ah, io voglio fare. Io dico, allora, io mi dico una cosa. Io ti ho fatto un motore dell'anno. Alla fine ho detto, ora mi chiede, chi deve essere lui? Chi deve andare a fare lui? Dalla vostra risposta deciderò se seguire. Non ha risposto più nessuno, da quel momento dopo 24 ore nessuno ha pensato e si commette in quella lista. Comunque, sono stati con mio decisione di questo risposto.
2: Come?
0: Anche il bunker.
1: Non è da non parlare.
0: Ma il figlio si chiede, non è mai che andremo a fare il calcio. Il fatto è che là c'è gente che non sa neanche cosa è suo auto. E il problema è che poi la rotta più in servizio centrale per fare delle prove. Ma che prove fate? Se non è non un server, perché non è che si chiede servizi.
1: Se no,
3: io imparo poi velocemente, non sono uno di quelli.
2: No,
3: però a questo punto io dovrei solo studiare che mangiare, perché c'è un vantaggio.
0: Devi trovare la casa di fuori.
3: Mangiare, che?
0: Io lo sto staccando.
2: No.

0: de la vie, le monde de la communication, pas tout ce chose.
1: Aspetta, perché qua sono sicuro che c'è qualche cosa che ti potrebbe...
2: Non sai però che tu la faccia scadere.
1: Perché sei proprio ridotto...
3: Le ragazze fa sposta così, non mi farebbe pagare un olio di cani, che era olio.
1: Il consiglio comunale
4: tanto com'è non se ne farà come oggi, no?
1: Ma di te c'è il consiglio comunale.
5: Dunque, devo fare qualcosa.
1: creativo.
2: Dell'epoca ibrida, delle troppe possibilità.
1: La mia mente è un'altra. Va bene, guarda, io faccio questo giusto per il piacere, faccio
2: questo per essere insultante, dai.
0: Mi secondo lei mi chiede non è stupato, io sono la
1: nostra,
0: come me stesso non si viene stupato, gli esiti sono tu, non è stupato, se lo vuoi stupato, non è stupato.

0: quelle che si attorno alla commossa di sviluppo.
1: Sto cercando.
0: No, io non lo
1: so. Io sto cercando di sviluppare.
0: Bruce Scott.

0: libreria, con delle funzioni che tipo fanno dei file hash con dei tipo piani cassettiali, linee, quindi una funzione di partire ovviamente fa una linea oppure fa una parabola per conferenza dei dati, e queste sono le funzioni, perché sennò vuol dire di scrivere linee grafici grandi,
1: io vengo con queste cose, quindi me ne sposto.
0: Thank you.

0: Questa partita, va. Come l'ho potuta perdere?
1: Giocando molto probabilmente.
0: Giocando male. Semplicemente giocando male.
2: Questo, quasi sicuro che domani ancora là sei.
1: Sì. Ma poi possiamo prendere.
2: Cambiamo da quella domanda. Cioè, come c'è la quarta volta? Non importa, c'è lo sbordo.
1: Da due,
2: due, tre, tre,
1: non è ora letti.
2: Non ho risposto. Sono due tenetti, non è non da prendere, non è che sono i due chiamati.
1: Come amici Messina?
2: Sì,
1: come Messina mi
2: mancava. Non avevo Messina da prima. Infatti non lo so, non lo so, io dalla fine di qua ma non è poco
1: sì
2: amico non è amico
0: ora faccio un video di qualcuno che sta alla fine faccio una mossa del cazzo, lo sento, sono sicuro che faccio una mossa del cazzo, sono sicurissimo.
3: Stiamo aspettando questo.
0: Va bene, hai ragione, adesso non posso fare ulteriormente, quindi qual è la mossa del cazzo che faccio?
3: Una che sia proprio definitiva, però
0: definitiva, proprio definitiva.
3: Non c'è niente, chi è?
0: Vabbè, no, non è niente.

0: comunque anche volendo, mi sta andando. Quello che volevo sapere era per Giovanni, è consigliere provinciale del CCD.
1: Oh, veramente?
0: Quello che era.
1: Ma come si chiama?
0: Giovanni Granato.
1: No, non contro.
0: Non è questo Marco Consoli. Io ex compagno di Grazia.
2: Giampiero, ah, ciao. Giampiero, tu sei un uomo all'improvviso. C'è una cosa che è caduta così, no, c'è una rassegna di film afroasiatici al Cino Harrison che è questo trasmito. Comincia alle 9, oggi con un film del Chad. Capitale Ingemena,
0: Sì, conosco.
2: Se fai un film, una rassegna cinematografica, un film intero su questo paese. Voi puoi immaginare la quantità di contenuto di questo film, per esempio? Un paese che produce solo qualcosa di minerali, capito? Ha prodotto un film. Io sto andando.
0: Mi piace
2: venire.
0: Non so.
2: Non sei ancora. Allora prossimo giorno.
0: Ogni lunedì.
2: Grazie. Allora metti questo papello. Alle 9.
0: Metterò in programma.
2: Io ho detto tu perché ti vedo che sei un po'.
0: Sì, mi piace.
3: Senti, per andare alla zona di via Gabriele D'Annunzio, si può prendere l'auto di qua? Un auto? Vai, Gabriele D'Annunzio, fai due scimmie.
0: In macchina?
1: No, ma poi mangiare.
3: Ma andare via Gabriele D'Annunzio, è lontano andare via?
1: No.
3: No?
0: Devo mangiare, quello che sto pensando.
3: Due,
0: mi sono lasciato un attimo. Grazie.
2: Americana, 4 ore di autobus.

0: quello che stiamo adesso un po'. Siamo a livello molto alto.
1: Ah, sì.
0: Di protezione.
2: Sì.
0: Adesso un po'.
2: Sì, lo ha detto.
0: Sì,
2: così.
0: Dopo che lo guardo, non mi inquadro.

Yeah, not a problem.

0: Grazie. Vedi che qui pocket.h e pocket test. Guarda, se tra le opzioni è possibile.
1: Conosco la, non ho strategia, conosco le regole del gioco.
2: Non è vero che sta.
0: Mi pare che ci dovrebbe essere uno. Ma
2: perché il cavallo non è si muove solo. Il cavallo si muove solo in generale.
1: Sono qua,
2: a L. A L. Cavallo? Ah, giusto. Cavallo si muove. E dove si muove? Scacchi? E dove si muove il cavallo? I pedali si muovono in avanti.
1: In diagonale quando devo.
2: Eh?
1: In diagonale quando devo.
2: Aspetta,
1: sì, sì, sì, no, che io sono qua. Ciao.
2: Io posso fare bene.
1: Anche noi. Perché la volta scorsa non l'avevano data. Quella precedente. La volta scorsa l'hanno data. Quella precedente.
0: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì

0: Mi sto riconnettendo, sto cercando di riconnettere.
1: No, ma io però sono proprio confinato.
0: Vabbè,
1: sono almeno di partenza anche io. Non lo so.
2: Non c'è niente. Che fai di questi giochi?
3: Non gioco. Sono per i giorni
0: di
3: questo.
0: Fatto.
2: Sì, le stanno leggendo, non è che sono
0: a cuore.
2: Ripetere 5 minuti per aspettare che ci abbiamo. Dai, per 5 minuti.
4: Ma
2: Enrico! Vabbè, comunque è un altro.
5: Sì.
6: Assolutamente.
0: Non è che la respirazione non la fa.

0: Hai ragione, la configurazione dello stream. Quindi bookmarks. Ah. Hanno suonato la porta e io vado anche a controllare il pollo. Che cosa vi posso dire? Vi mando la puntata del Net Strike, piena di parolacce. No, non la posso più mandare. Perché è incodata in un linguaggio strano. Quindi a questo punto, fottetevi, lascio lo stream. Non ho playlist, non posso mettere la musica. Ciao.
1: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.
2: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato.
3: Bravo.

Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale. Contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: Bene. 0338 72 03 425.
1: Ok.

0: Come non detto?
1: Registrato
0: questi prodotti analiti. Radio Cybernet, Centro Sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
2: Internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente.

0: che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative, Presidente, tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'aula, e quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare anche noi questo progetto all'interno dell'Auro, e se si poteva organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla stessa, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo, chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questo, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente. Vabbè,
1: ma non lo voglio dire, perché poi uno non sa niente.
0: Comunque.
1: Cioè, contro la autorità di cantiere e poi, per la soluzione delle scuole, più o meno i titoli e poi alla fine non insegna nulla.
2: Ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, dobbiamo un secondo, suppongo.
3: Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
4: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti joinano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.
3: È quello, una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
4: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un altro, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea. Ed è veramente una cosa poco importante rispetto all'amicizia tra gli utenti.
3: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
4: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una Internet 2 per le elite che funzioni su larga banda, eccetera. IRC finché collegava solo le università probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi che anche i 14enni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano come si dice per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano: nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale e quindi parecchi utenti che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
3: Quindi diciamo un canale cyber che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
4: Certo.
5: Allora, non è che la puoi fare, Mario.

0: culto. Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso, e beh, questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni. Scusi, sa mica cosa è successo per Radio Cybernet? Un incidente di notte, cosa è successo?
1: Cosa a fuoco?
0: Ma di notte, di giorno? Incredibile. Grazie. Scusi, sa qualcosa di cosa è successo per Radio Cybernet? Quando è successo di notte, ieri, oggi? Ah, è tanto. Grazie.
2: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
3: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
4: Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.
5: Papà, sali. Delta. Papa, Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta. Two messages. Group 7, 9. Group 7, 9. Pick. Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie, Unicorn, Bravo, Echo, Romeo, November, Echo, Tango.
6: Mi consenta, vorrei imparare a parlare il catanese.
7: Ah, ti vuoi imparare a parlare il catanese?
6: Sì.
7: Non ci sono problemi, ora ti mando una canzoncina in 2 secondi parli il catanese.
6: Ah, no?
7: Vai che passa, tuore.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: Anam ci bacı güneş.
1: Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
2: So che ho preso delle decisioni abbastanza discutibili. Giro, giro, tonto.

0: porque me la confío y no voy.
1: Grazie.

나는 집에서 나는 집에서

0: Catania, 11 e mezza di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
1: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
0: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito. Ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò perché è troppo scamata questa parte. Comunque niente, adesso ci siamo a Foro Verdi, mi interrompo.
2: Rumore di Jugoslavia qui negli studi di Radio Cybernet e vaffanculo. Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? E parla!
3: No!
0: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
3: Non so niente.
0: Ah, ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
4: Signore, nei miei

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io...
2: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
3: Con inchiesta sull'omicidio del Parateria, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati, e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda visita sorprende in Libia.
2: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati.
1: Striamo. Registriamo un slavo cretino.

0: de Tere.
1: Atto Tere.
0: Ciao Piki Joan.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Poi la notizia buona. Vado per caricare una versione di prova del nostro capito. Io non capisco. Porto Sicilia, Giovanni si chiama Porto Sicilia quello, però va. La strada accanto alla stazione. Per il Porto di Sicilia troverai più avanti in Porto di Sicilia un semaforo, non il primo, il secondo. Diretti, la imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slancio, così inventi questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. Quindi l'avete accompagnato?
2: Nel mondo capito.
0: Ok, ciao.
1: Ciao. Poi le chiavi. Ah, minchia, stavo registrando dalla slavagna. Classico. Retromarcia 200 all'ora.
3: Giovanni, intanto spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
4: Ma c'è indietro, può andare però.
1: Per arrivare fino là però. Insomma. Io l'ho detto sempre. Avete marcia 200 all'ora ogni volta.
4: Io lo sapevo che si chiudeva un'altra volta.

0: Sì, la tenda 80 cm devi tagliare
1: di sotto.
0: Sì, ma da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è per Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposato. Sì, sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché ribalta una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e una statia in mia 70, 69, ma non c'è bisogno, vuol dire, se... se mandi 100 va bene, perfetto, voglio dire. Io vado a vedere qua la giusta, ok?
2: Sì, se non lo vedo,
3: ciao. E le dà tutto cosa? No. E dov'è?

0: Yo soy Digger Sud, de Sudo Magara.
1: Come si sta a me? Perché si compila, sta.
0: Non so, però posso dire te, non so, magari quando non è giù d'accordo. Sei d'accordo a fargli l'assicurazione? Aspetta, fammi vedere questa storia, perché... Non so, l'assicurazione...
2: Magari sono da bestia, magari la domani, vedi cosa...
3: No, non è bagnato.
2: Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccia assicurazione. Faccia assicurazione.
3: Che
2: so di che adesso non ti avessi tu magari.
3: Comunque, se fai niente, ti compile. Lo so, però forse chiedi te,
2: non fai chiedere a me.
3: Quando non è giù d'accordo.
2: Sei d'accordo a fare l'assicurazione?
3: Aspetta, fammi vedere se storico, perché...
2: Che fa l'assicurazione? So di che adesso non ti avessi magari la domani. Perché tu sei una macchina consumata. Cioè, tu la macchina sta meno la puoi mettere, prima. Prima. Ora dopo questa cazzo lo scegli, se no ci facciamo uccidere. Io vi ho detto ancora. Sanguinetto, tu vuoi fare il sanguinetto, anziché che ti metti?
3: Il tolto penso che è tutti e due.
2: Ah?
3: Il tolto è tutti e due.
2: Il tolto è tutti e due? E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima.
3: Infatti lui è tolto, ma anche tu che vai retromasso.
2: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, no, fa uscire, fa.
3: Bisogna fare, spazio, ma cosa è tolto? Guarda, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio, spazio,

0: Io ho fatto solo incidenti, ma non sapevo niente.
1: Il numero di banda, fai tu.
0: Non mi ricordo questa cosa. Il numero di banda, non mi ricordo.

0: Catalino.
1: E allora?
2: Dopo mi vado e poi faccio questo numero di lei.
1: Dai, non me lo lascerà. Dai, che voglio. Quando arrivi, io lo voglio impiegare. All'angolo, dai. Ah, lo perché?
2: Ma non è così, questa è la prima.

0: ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene,
1: qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato Contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion.
1: Io non vedo
0: la macchina della testa di cazzo. E toh, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina dove cazzo l'hai messa, porco Dio?

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi volume 2 o volume 1.
1: Il Satan devono affrettarsi per la fine del corpo in arrivo prima di rimanere isolati a causa del mondo. Sta finendo qui il riso che la
2: parola.
1: Si è stata condannata in bella condizione. Se ne porta di nuovo sul mondo.
2: Ma
1: fuori intanto taglierà il fare con un qui uno prepara molto bene la priorità si per moderare capocchi o portare cattivo. L'esercito principale la carne è costituito dalle corna dell'uomo. Le corna giovani che puntano in primavera sono molto ricercate nei cilindri per le loro proprietà atomiche. Hanno pagato circa 45.000 lire al chilo. Possono comprare ciò che occorre in Italia. Si trova a
3: Giulia!
4: Ehi!
3: Senti!
4: È un attimo che sto mangiando la frutta!
3: Ancora?
4: No, adesso sto mangiando un po' di frutta!
3: Ah, va bene! Siamo fuori!
4: Sì!
3: Ah, no.

0: a rigor. Immersi nel traffico di Catania, solo la morte ci salverà, solo la morte, solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
1: Non posso dirlo,
2: un segreto.
0: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque, persone che si uccidono, persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila!
3: Brani di carne.
0: Brani di carne, esatto, brani di carne.
2: Per me è antico come termine.
0: Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
4: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
0: queste
4: cassette a degli psichiatri,
0: ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti, ma se li sbattessero in culo, arrotolati, super lano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
4: Niente, lei povera,
0: vero, povera. Va dritto, cambia corsia. Metti la freccia, cambia corsia. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui. Dove vai? Resta qui. È tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
4: Oh, ma metto più avanti e sta più sopra qui, ripetiti proprio.
0: Io declino qualsiasi responsabilità. Ma no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
4: No, mi sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, non la sto fare.
0: Ho detto la minchiata.
5: Ognuno poi ha il suo campo di esplorazione. Io potrei dire che ogni anno si scoprono nuove specie di farfalle, ma quella che interessa la criptozoologia e di cui io mi occupo è la sfinge predetta del Madagascar, che è un'altra cosa, la Xanthopan predicta, perché è molto interessante. Nel 1862 Darwin indovinò, predisse che esisteva una farfalla come questa, ma non l'aveva mai vista. Perché? Perché aveva trovato un'orchidea così con un'infiorescenza così profonda, con un fiore così profondo, che diceva se deve essere impollinata, deve essere impollinata da un insetto, da una farfalla che abbia una spirotromba, no? Una proboscide molto molto lunga, e sembrava impossibile, eppure molti anni dopo fu scoperta questa farfalla e fu chiamata Xanthopan predicta. È veramente un caso di insetto criptozoologico, era stato immaginato e ritenuto esistente ancora prima di vederlo.
6: Meraviglioso. Ecco, allora, un po' per concludere, l'opinione del criptozoologo rispetto a quelli che così noi abbiamo un po' definito i grandi classici, per cui il Bigfoot, il mostro di Loch Ness, lo Yeti, che significato hanno questi animali, insomma, queste creature rispetto alla nostra cultura e rispetto alla criptozoologia?
5: Beh, diciamo che ognuno ha una sua storia. Il mostro di Loch Ness è un po' il paradigma dei mostri, degli animali fantastici. Molti pensano che sia solo un'invenzione o una truffa. Sicuramente ci sono stati molti inganni in passato e anche recentemente, però affermare con certezza che non esista niente di insolito nei grandi laghi del nord sarebbe un atto di superbia, perché la stessa leggenda, se vogliamo chiamarla così, emerge da tutta una serie di altri laghi che si trovano nelle stesse posizioni di latitudine nord nell'Asia, nell'America settentrionale, nell'Europa e in certe parti anche nel sud degli stessi continenti. Allora ci si chiede, è possibile che tutti hanno deciso un giorno di inventare qualcosa di simile o c'è qualcosa che ci sfugge? Per esempio, siccome i laghi come Loch Ness erano in realtà dei fiordi marini che adesso comunicano con il mare attraverso sifoni, attraverso condotti sotterranei, non si può immaginare che ci siano degli animali, delle creature, poi di quali siano sarebbe lungo spiegare, e che si spostano dal mare al lago, e pensiamo che sarebbe facile vederli in un lago che ha una tale densità di torba dove appunto la visibilità è scarsissima. Questo è solo un esempio. Quanto agli ominidi o ai primati superiori, Yeti, Bigfoot, Almas, ce ne sono tantissime versioni in soprattutto continenti come il Nord America e l'Asia, che sono ancora ricchi di montagne praticamente inesplorate o comunque quasi del tutto non frequentate. Beh, lì le spiegazioni possono essere molte. Certo c'è una parte di invenzione, di allucinazione dell'alta quota, però dobbiamo anche ricordare che ci sono delle storie che raccontano nel Caucaso, per esempio, che si riferiscono a ominidi che assomiglierebbero moltissimo a uomini dei Neanderthal. Allora è emersa la teoria secondo la quale forse diciamo dei relitti di discendenti di Neanderthal potrebbero essere sopravvissuti. Sembra assurdo, ma se qualcuno sa cos'è il Caucaso, sono parecchie catene di montagne assolutamente impercorribili, assolutamente inesplorate, allora ci si rende conto che forse ci vuole un po' più di modestia e bisogna dire forse non conosciamo tutto. Certo c'è un fatto, che pochi anni fa una spedizione nel Bhutan raccolse dei peli di una bestia che chiamavano Yeti o con un nome equivalente, perché ogni regione ha il suo nome, e questi peli sono stati analizzati dai migliori laboratori. Il DNA non corrisponde a nessuna specie vivente, e allora domandiamoci qual era questo animale che ha lasciato questa traccia e se non vale la pena di andare a esplorare per capire veramente di fronte a cosa siamo.
6: Ecco, allora proprio un po' in funzione di quest'ultima cosa, ci interesserebbe a questo punto capire, visto che lei fa parte del gruppo di criptozoologia italiano, un po' cosa fa questo gruppo ed eventualmente com'è possibile rintracciarvi per approfondire questo argomento che ci pare interessantissimo, che forse finalmente sta diventando un argomento non per pochi, per cui se riesce a darci qualche informazione su cosa fate e su com'è possibile avvicinarsi a voi.
5: Beh, dunque, noi adesso stiamo riprendendo l'attività dopo un periodo diciamo di minore impegno dovuto a tante ragioni, però in passato abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto anche qualche spedizione, abbiamo raccolto esperti di vari paesi e credo che ci faremo la stessa cosa già a partire da quest'anno. Per esempio l'ultima riunione ci ha visto a Ravenna con un gruppo che si occupa del pesce luna, Mola Mola. È un pesce a forma di luna che però in inglese chiamano sunfish, pesce solo, ma che sia sole o luna non importa, importa capire che nell'Adriatico ne hanno pescati anche di oltre una tonnellata di peso. Pensate che razza di pesce, non credo che tutti quelli che passano amenamente il tempo sulle spiaggette dell'Adriatico si rendano conto di cosa può nascondere quel mare che apparentemente sembra quasi deserto. E questo è solo un esempio. Noi abbiamo una sede provvisoria adesso che è in Roma e troverete indirizzo, dettagli, possibilità di iscrizione su un sito che si chiama CryptoZoo e che è facile consultare in internet.
6: Ecco, magari poi non so, noi lo possiamo mettere già stasera come indirizzo in trasmissione e poi più avanti farlo sapere ad eventualmente chi avesse bisogno. Se ce lo ripete?
5: Sì. L'indirizzo, dunque, il sito si chiama CryptoZoo, www.cryptozoo.com, e però diciamo e lì trovate l'indirizzo anche postale, però diciamo, se volete, l'indirizzo postale è molto semplice: Roma 00124 Roma, e la via si chiama Gorgia Leontini. Questo è un nome forse un po' brutto da pronunciare, era un personaggio dell'antica Grecia. Gorgia Leontini, numero 330. E a questo indirizzo, scrivendo magari con il mio nome per semplificare, Franco Tassi, per non citare tutto, Gruppo Criptozoologia Italia, si può chiedere come aderire, come ricevere materiale, come far parte del gruppo, diciamo, che hanno chiamato una volta gli Indiana Jones degli animali misteriosi, cioè quelli che vanno alla ricerca oltre i confini della scienza. Qualche volta riescono a scoprire, qualche volta scoprono anche che non era vero, però non vogliono dimostrare a tutti i costi che tutto quello di cui si parla esiste, vogliono capire qual è la verità che si nasconde dietro tante storie.
6: Ecco, benissimo, noi la ringraziamo, faremo sapere tutto questo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e speriamo di risentirci verso nuove avventure, mi viene da dire.
5: E allora io dovrei dire in bocca alla lince, cerchiamo di avere un incontro con questo animale meraviglioso, così capiremo che in Italia c'è e c'è davvero.
6: Speriamo. Grazie infinite, professore, a presto.
5: Buon lavoro.
6: Grazie altrettanto.
7: Not if you care for me. Stay, little funny Valentine. Stay.

Il calessino delle paludi è l'ultimo dei mammiferi viventi scoperti. Tutti gli altri infatti hanno il pelo, o almeno si coprono o riparano in qualche modo dal freddo, ma lui niente. Gironzola per le paludi nord australiane senza concludere nulla. Non caccia, non costruisce ingegnose tane, non ha interessi. In una parola, un perdigiorno. Ne sono stati segnalati 25 esemplari, tutti malconci e raffreddati. La femmina del formichiere gigante dimostra, se attentamente osservata, una dedizione pressoché totale nella cura dei piccoli, passando fino a 20 ore consecutive di veglia a proteggerli, lavarli e insegnare loro a cacciare. Ma quando non è osservata attentamente se ne infischia e passa il tempo a trastullarsi e far gare disputi con le altre formichiere. Il lamantino è un poderoso mammifero acquatico che vivacchia lungo le coste atlantiche americane. Mangia quasi esclusivamente vegetali, a differenza della gran parte dei mammiferi acquatici. Ha zampe enormi se confrontate a quelle di uno scoiattolo. Il lamantino è ritenuto animale a rischio dall'UICN. Cacciato per la carne e la pelle, è vittima dell'inquinamento, dell'abbattimento della vegetazione costiera e di uno sconsiderato vizio del fumo, unico nel regno animale. Il brapido, animale mai avvistato né esistente in alcuna leggenda o mitologia, è rettile in tutto e per tutto simile al bradipo, ma velocissimo, e per questo praticamente invisibile e inafferrabile.

0: Questo era il primo dei due pezzi che Federico Valera ha scritto per noi e che è stato recitato da Lorenzo Valera, che come potete capire è della famiglia uguale.
1: Sì, io anche sospettavo che le formichiere femmine ogni tanto si distraessero, quando non sono inquadrate dalle telecamere dei documentari, hai sentito, fanno gare di sputi, io lo immaginavo, lo so, con quella faccia, un po' me lo aspettavo. Bene, quindi dopo il criptozoologo, dopo questo...
2: Scusate, c'era il mio microfono, era spento ancora dalla telefonata, è arrivato anche uno a dirmelo da un'altra stanza, perché qua c'è gente che ascolta in un'altra stanza, beh, fa da monitor umano. No, dicevo, abbiamo sentito questo pezzo sempre su Animali Fantastici, che quindi si ricollegava all'intervista che ha fatto Luna con il criptozoologo, e adesso proseguiamo, abbiamo ancora tante cose, e allora, con cosa andiamo? Andiamo con una delle interviste...
0: Sì, io prima di entrare nel mondo dei Bonobo, che
2: è un quello, è il pezzo caldo, eh?
0: Esatto, il pezzo caldo che noi aspettiamo.
3: Prima lasciatemeli stare i Bonobo, va bene, perché adesso con questa pubblicità che stiamo facendo rischieranno anche loro l'estinzione.
2: Ma stanno già rischiando, te lo dico subito. Pare che ci siano branchi di Boy Scout cattolici che gli stanno dando la caccia perché sono troppo lascivi, come dire, cioè, libertini.
3: Gli mettono una specie di mutandone,
2: sì, sì,
3: per,
2: sì,
3: per,
2: sì, esatto.
3: Le impudicine.
2: Li bastonano sui genitali. Questa è una pratica proprio di evangelizzazione tipica della scuola cattolica. Di alcune scuole teologiche cattoliche, sì.
0: Ecco, prima di andare a parlare di Bonobo, invece ci ascoltiamo questo, un primo intervento dei due che ci saranno, di Giorgio Celli, e questo è sugli imenotteri superiori.
4: Ci sono degli imenotteri superiori, no? Degli imenotteri superiori che nutrono le loro larve in questo modo. Prendono, per esempio, non so, un grillo, la femmina prende un grillo e attraverso il suo pungiglione, che è un pungiglione diverso da quello delle api, che ormai in ogni modo è simile per certi aspetti, nel senso che mettere questa volta le meno, prende questo grillo, lo colpisce, pensi un po', nei gangli nervosi, con grande precisione, in modo che lo paralizza. Poi lo porta nella tana e depone sopra l'uovo da cui verranno fuori le larve. A cosa serve questo insetto paralizzato e non ucciso? L'insetto paralizzato resta fresco sempre, perché naturalmente è ancora vivo e nello stesso tempo è paralizzato, ahimè, una cosa macabra, e incapace di difendersi. Quindi in pratica viene mangiato vivo dalla larva, che poi uscirà dall'uovo e si nutrirà di questa carne sempre fresca. Pensi che è come se l'insetto femmina conoscesse i luoghi dove deve infiggere il suo pungiglione, come se sapesse che mettendo del veleno lì, quindi ha delle nozioni di fisiologia, colpendo con il pungiglione ottiene la paralizzazione diciamo così, dell'insetto ospite, della vittima. È come se sapesse che la carne, diciamo così, morta si deteriora rapidamente. È come se sapesse che la carne che si deteriora rapidamente naturalmente potrebbe nuocere alla salute della propria prole. Quindi pensi un po', si comporta come se fosse, come questa femmina di insetto, un grosso fisiologo, come se fosse un endocrinologo, un neurologo, ecco, voglio dire, non un endocrinologo, un neurologo, un fisiologo, nello stesso tempo un alimentarista, e tanto per concludere anche una buona mamma che ha grande cura della sua prole.
3: Abbiamo sentito Celli, e come sempre Celli ci fa vedere il mondo a diversi colori, cioè io credo che così come c'è gente che cerca di dimostrare che l'uomo è superiore all'animale perché ha grandi qualità, così Celli ci dimostra come il mondo animale è uguale a noi anche nei lati peggiori e cupi.
0: Esatto.
3: E su questo, se mi permettete, vorrei mettere un pezzo che poi si ricollegherà a qualcosa che sono i rapaci di città.

giovane e incensurato, ero appena avanguardista, io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo.

Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

0: E questo era Iannacci con il primo furto non si scorda mai, eh? Dino, che storia è?
1: Questa è una storia dove l'uomo e l'animale hanno un rapporto stretto. Vogliamo ricordare che comunque l'uomo, sempre pieno e tronfio del suo successo di primate, alla fine tutti i suoi simboli sono sempre animali. In questo caso parlavamo dell'aquila romana, l'aquila imperiale, che rappresentava il fascismo. Quindi il primo furto è finito in un confino politico.
0: Pensava fosse un tacchino, si è preso l'aquila e l'ha mandato al confino, giustamente. Bene, insomma, stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, per fortuna non carne di animale, ma carne sugli animali, perché qua, a parte te, Dino, non si mangia carne, tu lo sai.
1: Ma io faccio anche per voi, non
0: ma tu ti mangeresti un bonobo pure, guarda, tanto sei,
1: Più che altro per la paura della sua reazione.
2: Cioè tu dici è meglio farlo fuori prima che lui
1: che si incazzi, perché sappiamo sì. Come quando si addira, come si comporta.
0: Bene, poi avremo sui bonobo, tra l'altro ho trovato anche una storia vera di un guardiano di bonobo che fu, no, non proprio come ha fatto il gesto Dino, che adesso non si può rendere in radio, però praticamente entrò per dargli da mangiare e una bonobo lo prese, lo abbracciò e lo baciò con la lingua, e questo dopo ve lo racconto.
1: Ma vogliamo ricordare come questo caso di bonobo è entrato nella leggenda popolare, vogliamo ricordare che finché era relegato al mondo degli scienziati la cosa non creava scandalo. Quando poi in California, in un bellissimo zoo, hanno messo una coppia di bonobo che facevano cose innominabili.
0: Più di una coppia.
1: Ah, proprio era...
0: Sì, era una piccola orgia.
1: Un assembramento di bonobo. Hanno dovuto coprire le gabbie dalla vergogna che scaturivano nei poveri bambini col palloncino in mano.
0: Esatto, poi vi parleremo proprio di questo, ma adesso...
2: Ma adesso, visto che si parlava di aquile, tacchini, aquilotti, abbiamo questo contributo che ci arriva da Andrea Landi, sempre che ha raccolto invece Lorenzo per noi, che parla di rapaci che stanno a Milano in città.
0: Quindi appunto. Fate attenzione, perché se volete avvistare rapaci a Milano, ma penso anche in altre città, poi...
1: Basta andare in Piazza Affari, però...
0: Sì, vabbè, no, quelli secondo me sono più squali, adesso siamo lì, mezzi rapaci, mezzi squali.
2: Il falso squalo.
3: Innanzitutto, come rapaci diurni, i più comuni qua a Milano sono i falchi pellegrini. Ce ne sono diverse coppie, almeno un paio di coppie che nidificano nel castello, nella torre del castello Sforzesco, e poi spesso si trovano lì alla montagnetta di San Siro. Ce ne sono altre due o tre coppie segnalate. E poi... Dunque, cosa abbiamo? Abbiamo delle albanelle, una coppia alla bicocca, che vedo praticamente due volte alla settimana.
4: Come sono fatte le albanelle? Come sono fatte le albanelle?
3: Le albanelle, dunque, hanno un colore più chiaro, volano tutti i rapaci diurni, allora, piccola cosa, tutti i rapaci diurni, bene o male, hanno il petto e le sottoali più o meno maculate, su fondo bianco, marroncino molto chiaro, e il dorso scuro, quindi dal grigio dell'albanella appunto al marrone scuro della poiana, passando per il rosso dei falchi pellegrini.
4: Ma la dimensione qual è?
3: Dunque, delle ali, come apertura alare massima stiamo parlando di un 70-80 centimetri, non di più. Qualcosa di più nei gheppi, che sono, i gheppi sono quelli scuri, con spesso anche il petto abbastanza scuro, visti da vicino sono puntinati, la differenza più che altro è nel comportamento, mentre i falchi pellegrini si possono tranquillamente nelle belle giornate vedere fermi sugli alberi e bassi in volo pianato, albanelle e gheppi di solito sono molto più veloci, volano anche a bassa quota, perché mi è capitato di vederli anche in circonvallazione, a bassa quota, quasi tra le auto, e sono molto più veloci, quelli di più difficile.
4: Cioè tu hai visto dei falchi pellegrini in circonvallazione?
3: Sì, assolutamente sì. L'ultimo che mi è capitato di vedere sarà stato a 30 metri da me mentre stavo andando l'anno scorso alla fermata di Lampugnano del metro. Nel parcheggio del Credito Italiano era lì su un albero ed era a 20-30 metri da me.
4: Ma è frequente incontrare questi animali in città?
3: Se ci si sta un po' attenti, sì. Diciamo che nelle belle giornate, specialmente di primavera, autunno, inverno, d'estate è già più raro, si trovano abbastanza spesso. Basta trovare un posto dove li si vede una volta e tornandoci spesso si ritrovano.
4: Ma bisogna munirsi di cannocchiale oppure li vedi anche a occhio nudo, sì?
3: Si vedono tranquillamente a occhio nudo. Se uno vuole munirsi di cannocchiale riesce anche a riconoscerli.
4: Ci sono delle zone più frequentate, prima dicevi del castello, eccetera, e sono zone in cui è più facile imbattersi in uccelli di questo tipo?
3: Senza dubbio i parchi. I parchi, quindi Parco Sempione, quando è poco frequentato, quindi per esempio al mattino. Il Parco Nord sopra Niguarda è pieno. È pieno nel senso che si vedono molto spesso. Per le strade proprio ci sono delle zone in cui si vedono spesso, per esempio via Pirelli alla Bicocca è percorsa quasi tutti i giorni, però più che altro nei parchi dove sono un pochino più tranquilli.
4: Ma da dove è che arrivano questi uccelli?
3: Non arrivano da nessuna parte, vivono qui da sempre. I pellegrini del Castello Sforzesco sono segnalati nel 700 e nell'800, poi se ne erano perse le tracce dopo la guerra fino agli anni 80, ma ci sono sempre stati. Questi per i rapaci diurni, come per esempio ci sono sempre stati i rapaci notturni, però quelli sono difficilissimi da trovare. In realtà molte specie di rapaci, albanelle, gheppi e nibbi, ma nibbi qua a Milano non ce ne sono, sono molto frequenti proprio nelle zone abitate dall'uomo. Un po' perché trovano modo di fare nido nelle case, nei ruderi specialmente, un po' perché in realtà Milano è piena di topi e quindi trovano da mangiare molto meglio che non magari nelle campagne, che adesso un po' meno, ma una volta erano piene di pesticidi e quindi si sono spostati.
4: E quindi anche rapaci notturni, cioè civette, gufi e via dicendo, però meno.
3: Allora, civette sogniamocele, gufi probabilmente ce ne sono, barbagianni sono quelli più frequenti, si tratta di una frequenza senz'altro relativa, però per esempio nelle vecchie cascine o vecchie case sui Navigli o all'interno sempre di Milano si trovano barbagianni. Di solito frequentano i ruderi, quindi vecchie case, oppure buchi di picchi, ma anche in grandi parchi non penso ci siano alberi adatti ad avere questi rapaci, più facile trovarli appunto nei ruderi, nei sottotetti.
4: Il volatile più strano che ti è capitato di vedere a Milano?
3: Più strano, quando sono riuscito a vedere per bene un barbagianni vicino a Viale Monza, dove abitavo prima, non è particolarmente strano, ma è proprio una...
4: Cioè strano per la città, intendo dire.
3: Sì, esatto, cioè è un evento, perché sono proprio molto difficili da osservare. E poi, una coppia di gheppi in via Salle Brescia, che non ho capito se stessero cacciando o amoreggiando, ma erano praticamente a volare tra le macchine in movimento.
4: Ma quando tu vedi questi uccelli, vedi altre persone che si interessano, incuriosite o che ne seguono il volo come te?
3: No, non mi è mai capitato, anzi, cioè, è una cosa, ripeto, semplice da vedere, ma bisogna starci attenti, altrimenti ormai per esempio Milano è pieno di cornacchie, è difficile distinguere una cornacchia in volo se non si conoscono i caratteri da un altro rapace. Cioè noi siamo pieni di rapaci, le cornacchie sono rapaci, ma ormai si nutrono poco più che di rifiuti, per questo ce ne sono tantissime. Anche solo vedere un corvo a Milano ormai è un evento, però come numero ci sono, basta starci attenti. Non conosco nessun altro che faccia questa cosa di guardare ogni tanto in alto e vedere che cosa c'è di strano, di diverso.

0: Allora, ci è sembrato molto interessante questo intervento di Andrea sui volatili a Milano. In realtà, se tutti noi proviamo a dare un occhio al cielo, è assolutamente vero che negli ultimi 8 anni, 10 anni più o meno, il cielo di Milano si è popolato di uccelli che assolutamente non erano presenti negli anni precedenti, e questo mi viene da dire purtroppo per una semplice ragione che tutti i vari pesticidi hanno fatto sì che laddove questi animali potevano cibarsi precedentemente non lo possono più fare. Una serie di animali di cui si cibavano si stanno estinguendo, tipo le varie bisce e vipere sulle prealpi, per esempio, per cui perché in città riescono a trovare cibo e caldo, tutti questi rapaci stanno giungendo in città, non solo rapaci, ma anche per esempio i gabbiani, che ormai sono assolutamente tipici dei nostri cieli, non solo vicino alle discariche, ma anche sul cielo di Milano.
1: Io un'idea ce l'avrei, per vederli meglio questi rapaci, sterminiamo i piccioni, così non si nascondono più, e le cornacchie.
0: Ma non si nascondono, li vedi benissimo.
1: No, ma si confondono in mezzo a tutti quei piccioni.
2: Luna, io devo dire che vedo una metafora nella storia dell'uomo. In fondo anche l'uomo, non trovando più cibo, trova caldo e cibo nella città. E noi lì fermi insieme,
1: esatto,
2: ai
1: allora
2: nostri amici barbagiani. E ne
1: perché prendersela con i rapaci, per l'urbanizzazione del rapace? È naturale in un certo senso.
0: Ma infatti
1: anche
0: nessuno se la prende, però è effettivamente un fenomeno che si sta verificando, che è molto interessante. Tra l'altro è interessante anche il fatto che, per esempio, le rondini, che prima arrivavano esattamente in un certo periodo e se ne andavano esattamente in un certo periodo, stanno arrivando molto prima e se ne stanno andando molto dopo.
1: E occupano tutti gli alberghi a una stella di Milano.
0: Esattamente.
1: Amici che si lamentavano di questo.
2: E devo dire che hanno un comportamento poco ospitale, perché alla fine arrivare prima e andare via dopo è un comportamento che neanche con una bottiglia di Chivas Regal puoi permetterti.
3: Ecco, adesso dico anch'io la mia. Io mi ricordo di aver visto un documentario dove dicevano che a Londra i piccioni prendevano la metropolitana per non volare.
1: Sì, l'ho sentito
3: era
1: anch'io.
3: Troppo stancante.
1: Io ho due convinzioni forti sugli animali, adesso ve le butto qua. Primo, l'habitat naturale di tutti gli insetti, secondo me, è la televisione. Questo è l'unico posto in cui mi piace vederli. E secondo, i piccioni non sono degli animali. Sono un rifiuto della natura. La natura ce li ha messi in città perché noi li sterminiamo. E noi non stiamo obbedendo a questa richiesta di madre natura.
3: È Dio che ce lo chiede.
1: Di Gaia, di Pacciamama. Noi invece dobbiamo tutti impegnarci.
0: Mi pare...
1: Come dicono anche gli indios.
2: Mi spiace che tu non apprezzi la carne, perché il piccione torraiuolo è squisito. Però
1: io ti
2: appunto
1: dico,
2: cresce
1: fare
2: nella
1: uno
2: torre
1: strappo.
2: Antica.
0: No, vi prego, smettetela.
1: Potrei fare uno strappo.
0: Io stavo cercando di portare delle affermazioni... pseudoscientifiche.
1: I piccioni, cioè, diciamo la verità, poi danno la colpa ai peruviani che lasciano in giro le birre. Sono i piccioni che si ritrovano in Piazza del Duomo, bevono fino a tarda notte
2: e poi prendono la metro.
1: E poi prendono la metro, van via e lasciano le bottiglie di Heineken. Sono i piccioni, io volevo dirlo. Questo è la verità. Vuol dire, io sono animalista.
3: Prendiamo un partito, secondo me alle prossime elezioni qua a Milano si becca tanto, se si parla dei piccioni. Se
1: questi piccioni faranno la fine dei dodo, arremate, arremate. Io dico solo questo. Va bene, allora ascoltiamo un brano o andiamo direttamente con il prossimo argomento? Cosa dite?
3: Allora, potremmo andare...
1: Andare via, tutti.
3: Andare tutti quanti via.
2: A caccia
1: di piccioni.
2: Piccioni
1: ci sono,
3: Allora, a questo punto andiamo col prossimo argomento?
1: Andiamo.
2: Ma perché no?
3: Va bene.
2: Dopo il piccione prende la metro...
3: Dopo il piccione pendolare, io a questo punto vi manderei un servizio che ho fatto io invece sui salmoni.
1: Usti, un altro tipo il fuco.
3: È un altro animale che non dovrebbe esistere. Per
1: andiamo sul
3: fa.
1: Filone sfigati. Poi io dico la mia anche su un'altra terza certezza: è l'estinzione del panda è giusta. Dopo vi spiego il perché.
3: Sul panda invece c'è una cosa interessante da aggiungere anch'io.
2: E poi vi racconterò le processionarie, come mai l'irregimentazione porta alla scomparsa di una specie.
1: E tutto ciò passando per l'omosessualità animale. Ragazzi, che programma, state con noi. Andiamo con i salmoni,
3: state
1: dai.
3: Con noi e andiamo con i salmoni.
4: Questi Molti sono convinti che l'evoluzione delle specie animali sia una lunga linea ascendente, diritta, che porta al miglioramento costante, all'adattamento della vita sulla Terra. Ma così non sarebbe. Molto spesso strutture complesse hanno origini da casi fortuiti e si sviluppano in conseguenza di proprietà secondarie. Noi viviamo in quello che potremmo chiamare il sistema QWERTY, dal nome delle prime 6 lettere di una comune tastiera. Nella seconda metà del 1800 cominciarono ad entrare in circolazione le prime macchine da scrivere con meccanismo martelletti, e tra i vari prodotti si sviluppò con maggiore forza la macchina con tastiera QWERTY. Questo per il motivo che una battitura troppo veloce con il sistema martelletti creava il blocco delle lettere, che andavano a scontrarsi tra di loro. Quindi la QWERTY doveva rendere più difficoltosa la battitura, impedendo che tutto ciò avvenisse. Ma quello che all'inizio era un pregio si è ben presto trovato ad essere un inghippo. Infatti, con l'introduzione ben presto di macchine più sofisticate e perfezionate, la battitura poteva assumere una velocità più elevata. Nel 1932 venne introdotta la DVK, Dvorak Siegfried Keyboard, con la quale si battevano tutti i record di velocità. Venne anche adottata dalla Marina americana, che non perdeva d'occhio ogni possibile guadagno di tempo e cresciuta efficienza. Ma August Dvorak morì deluso nel 1975 perché, contro qualsiasi ragionevole previsione, la QWERTY, non avendo grandi qualità, riuscì comunque ad imporsi a livello mondiale, fino ad arrivare al punto che al giorno d'oggi nessuno si prenderebbe la responsabilità di sostituire le tastiere classiche con soluzioni più ottimali. Questo perché, come ci insegna Gould, i grandi sistemi complessi devono vivere di stasi, perché qualsiasi grande cambiamento non è controllabile. Un esempio della sopravvivenza del sistema QWERTY è la storia dei salmoni. Il periodo riproduttivo o della fregola del salmone colpisce particolarmente. Gli adulti migrano dal mare verso le foci dei fiumi percorrendo 50-100 km in 24 ore. Il periodo dell'avvicinamento alle acque dolci varia con l'età. I pesci di grosse dimensioni lasciano le acque salate del mare in inverno, salmoni invernali, quelli più piccoli verso l'estate, salmoni estivi. Inizialmente sono grossi e in forze, ma dall'inizio della migrazione sino alla deposizione delle uova non toccano cibo. Tutte le loro riserve di grasso sono utilizzate per fornire energia per la risalita e in autunno per produrre gli organi sessuali. Gli attende un periodo particolarmente difficile tra mille ostacoli. Risalgono prima il fiume e poi il torrente, rimontano le cascate compiendo degli acrobatici salti. Ad esempio, un maschio di grosse dimensioni può compiere un salto nell'aria di 3 metri, purché possa prendere lo slancio da acque profonde. Durante la risalita la livrea assume colori più vivaci e la pelle diviene spessa e dura. La mascella inferiore del maschio si modifica assumendo una forma uncinata. Allo stremo delle forze i salmoni giungono nella zona riproduttiva, ma la grande fatica non è ancora terminata. Le femmine scelgono un'area tra 1 e 3 metri di profondità per deporre le uova. Si adagiano su un fianco ed iniziano a sbattere vigorosamente la coda, spostando pietre e ghiaia, così da creare una buca profonda 10-30 cm e lunga anche 3 metri. Per 3-15 giorni la femmina depone le uova e il maschio che le si avvicina rilasciando lo sperma per fecondarle. Progressivamente la femmina crea una nuova buca, nascondendo le uova appena deposte tra i sassi. Il maschio rimane in prossimità della compagna, allontanando potenziali avversari ed eventuali ladri di uova. Queste sono piccole, appena 5-7 mm di diametro, sono più pesanti dell'acqua e sono vischiose, così aderiscono alle

perse aumentano anche di un chilo alla settimana e dopo 1 o 2 anni sono pronti per una nuova risalita riproduttiva. Intanto nelle acque dolci le uova si chiudono tra aprile e maggio. Gli avannotti misurano 20 mm di lunghezza. Per il primo mese e mezzo si alimentano grazie ad una riserva di sostanze nutrienti contenute in un sacco, detto sacco vitellino, posto ventralmente. Successivamente iniziano a nutrirsi di piccoli animali, di larve di insetto e di vermi. Per 1-5 anni i giovani salmoni crescono nelle acque dolci. E in primavera, raggiunti 10-20 cm di lunghezza, iniziano a spostarsi verso il mare e la livrea diviene argentea. Raggiunta la foce, i salmoni si fermano per un certo periodo, così da adattarsi all'acqua salata e alla nuova dieta a base di crostacei, di pesci, come gli spinarelli e le aringhe. La crescita è piuttosto lenta nelle acque dolci, ma estremamente veloce in mare. Dopo 1-4 anni in acqua salata si anima, l'istinto riproduttivo ed inizia la faticosa risalita nelle turbolente acque dolci. Il fatto incredibile è che il salmone risale le stesse acque percorse qualche anno prima, e questo è stato confermato dalle svariate ricerche realizzate. Non dimentichiamo che nella risalita il salmone diventa facile preda per gli orsi grizzly, che in massa si accalcano nei torrenti per una facile caccia dei salmoni, dato che questi saltano letteralmente in bocca loro. Una strada così tortuosa per l'evoluzione di una specie parrebbe impensabile se non fosse spiegata con l'esempio del sistema QWERTY. Non sempre il più bravo ha delle qualità giuste per vivere in questo mondo. È l'evoluzionismo, baby.

0: E dopo il fuco il salmone non se la cava male nella lista degli animali, insomma, non tanto fortunati, ecco, mettiamola così.
1: Beh, mi ricorda un po' anche le tristi avventure dello gnu, la pasta asciutta d'Africa, come tutti conoscete.
0: Certo, ricordiamo lo gnu che in tipo 1 milione, 2 milioni di esemplari
1: per guardare
0: certo, loro vanno dal Serengeti al Masai Mara e viceversa, dove c'è acqua loro si spostano, mentre i turisti di solito li mandano con i last minute, li mandano dove non ci sono più gli animali, no? Gli animali vanno dall'altra parte e, come dici tu, guardano questi fiumi in cui ci sono i coccodrilli, che ricordiamo sono invece tra gli animali più saggi, perché non fanno niente, assolutamente niente, per tipo 3, 4, 5 mesi, e poi si mangiano uno gnu intero di 300 kg e campano per altri mesi.
1: Devo dire che è vero, un po' questa figura mitica del coccodrillo colpisce un po' in modo negativo, ma lo gnu, ma vogliamo dire un po' lo gnu? Io vidi un documentario, ovviamente a scopo propedeutico, dove lo gnu rappresentava un po' il fante italiano nella prima guerra mondiale.
0: Ostia, dove l'hai visto?
1: È da 1 milione d'anni che attraversano lo stesso fiume, c'era una secca, ma il primo, il capo gnu, non attraversò la secca, annegò in un punto d'acqua a 50 metri dove l'acqua era alta. Bene, al posto di prendere la secca, gli gnu fecero un ponte di cadaveri.
0: Esatto, i primi 500 gnu morirono per creare questo ponte, è esattamente così. E la natura si manifesta in forme strane, il fuco e il salmone, lo gnu, come animali decisamente sfortunati, e secondo me un altro animale che è sfortunato, perché in realtà lui vuole estinguersi, è appunto il panda.
1: Perché
0: il panda
1: non lo,
0: gigante,
1: non me lo fanno suicidare.
0: Il panda gigante odia il WWF, che l'ha preso come simbolo e lo vuole far continuare a vivere. Lui in realtà è stanco, molto molto stanco. Se voi studiaste il comportamento dei panda, scoprireste che questo specie di orso, insomma, lui praticamente si accontenta di essere diventato un famoso pupazzo, un famoso peluche. Ecco,
1: ne conosco diversi.
0: E lui, in pratica, ce la sta mettendo tutta. Ha deciso che la sua alimentazione si basi solo sul cuore del più tenero bambù rarissimo, che vive solo in una zona della Cina e che lui mangia solo quando è piccolo e tenero, e glielo devono anche sbucciare, credo. Ecco, non fa sesso, quindi non si riproduce, a meno che non venga posto in un ambiente che solo lui...

0: lui sa come deve essere, solo lui intende ogni singolo individuo, tipo voglio avere due bambù di qua e un baobab dall'altra parte, che tra l'altro non c'è in Cina, quindi vedi tu, e quindi non fa niente tutto il giorno. E questi hanno provato in tutti i modi, anche con riviste pornografiche, gli hanno fatto vedere i video dei Bonobo. Niente, lui non vuole riprodursi. E non ci vogliono credere, ma lui vuole estinguersi, io lo so, me lo sento. E il WWF è colpevole di questo grande crimine verso un animale.
1: Mi pare ci sia molta invidia rispetto allo stile di vita del panda.
0: Beh, insomma, cioè, voglio dire, il fatto che non faccia niente...
2: Rappresenta in qualche maniera la società opulente e decadente che va all'estinguimento naturale.
0: Un po' l'aristocrazia, ecco, un po'
1: l'aristocrazia. Insomma, via, credo che a tutti e a tutte noi...
0: Per fare una battuta così, insomma.
1: Potrebbe piacere, via, non far nulla...
0: Sì, ma non tromba neanche, mangia solo cuore di bambù, insomma, che non è che sia proprio il massimo.
1: Adesso sul trombare io stenderei in questo momento sulla redazione lì pietosi su chiunque di noi.
0: Adesso ma lui la fa,
2: si trascende dal punto centrale.
0: Lui non vuole.
1: Ma parlo anche per
2: il punto centrale della questione è che sostanzialmente l'uomo continua a riprodurre su altre specie degli immaginari umani, quindi il panda non si deve estinguere mentre altri animali non contano niente.
0: Esatto, e poi ci vengono a dire che il dodo si è estinto, ad esempio, perché non riusciva a correre, hai capito? Mentre gli tirava le remate, ma poi parleremo
1: anche di questo. Si è estinto perché
0: questo.
1: L'hanno ucciso il dodo.
0: Sì, ma dicono, se fosse scappato non si sarebbe estinto. Beh, grazie. Non
1: beh,
0: era
1: certo,
0: abituato.
1: Ma anche il panda
0: non
1: magari.
0: Non era abituato a,
1: povero
0: agli
1: cucciolo.
0: Olandesi che gli tirava le remate. Bene, affrontiamo però un altro argomento molto interessante, perché sono già le 11:14 minuti, ma direi che prima, già che diciamo anche l'ora, ripetiamo la solita tiritera, ovvero questa è Radio Bandita, questa è una radio che trasmette su internet il lunedì sera a partire dalle 21:45, ma che può essere ascoltata anche da qualche settimana a questa parte, in differita la domenica a 12:30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di Brescia, che trasmette però non solo a Brescia, ma anche Cremona, Mantova, parte di Milano, varie valli, mica valli, e quindi, insomma, se volete mettervi in contatto con noi, vi lasciamo l'email che è redazione@radiobandita.org, e il sito invece in cui potete sapere un po' come si ascolta in diretta e così via, ma anche scaricare le registrazioni delle puntate, è www.radiobandita.org. Ho detto tutto?
3: Bravo, hai detto tutto perfettamente, preciso. Scriveteci, preciso. Visto che alla fine non ci sta scrivendo nessuno, a parte c'è stato un ascoltatore da Torino.
0: Roberto, noi lo salutiamo. Roberto da Torino ci ha scritto complimentandosi per le nostre trasmissioni, dalle costruttive tematiche, e leggo testualmente: in particolare ho apprezzato, dice, sviluppi sociali ed urbanistici condotto dai valenti Paolo Cottino e Graziano Palamara, questa puntata che si trova sul sito.
2: Giucas, scusa, ma allora ci sei cascato?
0: Chi è?
2: Ma te l'ho scritta io, ma dai, ma ti sembra che è costruttiva la nostra radio?
0: Dino Bonobo Bramieri Taddei, tu a malapena riesci a scrivere una mail col tuo nome, non saresti mai in grado di scrivere una mail in cui
3: scusa
0: Giucas,
3: diciamo che lui quando scrive le mail ci firma, cioè il titolo della mail è Dino sempre.
0: Lui non ha capito che oggetto non vuol dire l'oggetto che sta scrivendo, ma vuol dire l'oggetto della mail. Tu non sei un oggetto, Dino, tu vali di più di un oggetto, hai capito?
2: Io della filosofia non ho capito nulla, tant'è vero che soggetto-oggetto si complicano nell'individuo.
0: E questa è l'analisi logica, veramente, più che la filosofia. Comunque, forse eri assente, o forse da te facevate altro, ecco. Ma adesso, se mi permettete, vorrei passare ad un nuovo argomento. Allora, abbiamo parlato di tanti vari variegati animali.
2: Ma scusa... Scusa se ti interrompo nuovamente.
0: No, hai qualcosa da dire sull'ultima trasmissione che ti è venuta in mente adesso?
2: Con un certo ritardo io intervengo. Ma perché non proponiamo questo argomento, non proponendolo, guarda che idea rivoluzionaria, ma direttamente con un pezzo musicale? E lasciamo interpretare quale sarà l'argomento.
0: Ah, tu hai un pezzo che introduce questo argomento?
2: Ma non lo so.
0: Questo. Aspetta, che ti faccio vedere. No, non questo, ma questo.
2: Assolutamente sì.
0: Allora mettilo.
2: Lo mettiamo e lo
0: Ma ce l'abbiamo?
2: Non so, dimmelo tu, sei tu quello che gestisce queste cose. Io al massimo mi gratto come bonobo e
0: parlo di oggetto. Se lo dice a me, lo dice a tutti.
2: che mi gratto e sono un bonobo.
0: Se mi dice, se lo dici a me, oltre a questo, oltre a questo, anche il pezzo.
2: Metteremo qualcosa dei Village People.
3: Oh, sì.
0: Ok, allora, vada per i Village People, è un grande classico, YMCA.

0: Bene, allora cominciamo a parlare con questo nuovo argomento. Introduciamo l'argomento: anche gli animali sono gay.
1: Sono sporcaccioni, vogliamo dire.
0: Sono amorali. Allora, a questo proposito, in rete si trova un po' di materiale. In particolare, negli ultimi giorni è apparso un articolo su Repubblica, repubblica.it, dal titolo "Essere gay, secondo natura". E cominciamo quindi da questo spunto per poi approfondire e allargare il discorso. In questo caso si tratta di due pinguini maschi dello zoo di New York. Si chiamano Roy e Silo, sono due pinguini dello zoo di Central Park a Manhattan e sono molto fedeli l'uno all'altro. Sono inseparabili da 6 anni. Esibiscono quello che nel gergo dei pinguini si chiama comunemente comportamento estatico, il che significa che se ne stanno appoggiati l'uno sulla spalla dell'altro, si lanciano richiami e fanno sesso. Silo e Roy, volendo antropomorfizzare un po', sono due pinguini gay. Quando è stata ad esempio presentata loro una pinguina, entrambi si sono categoricamente tirati indietro e anche le femmine della loro specie non paiono particolarmente interessate a loro. Ma il loro custode, di nome Rob Grunsey, ha raccontato che i due, una volta, quasi disperati di non poter covare un uovo, hanno messo nel nido un sasso e vi si sono seduti sopra, tenendolo al calduccio nelle pieghe dell'addome. Allora lui ha sostituito questo sasso con un uovo fecondato che doveva essere covato e tutto si è svolto alla perfezione. Per cui in questo caso i due pinguini hanno anche potuto adottare un bambino, mentre le coppie gay in Italia almeno non possono.
2: Hanno più diritti gli animali che gli uomini, pensa
0: esatto,
2: te.
0: Esatto.
1: Questo però rientra nella casistica di gravidanze isteriche, insomma, un sasso riscaldato.
0: Sì, sicuramente è un caso bizzarro, ma non solo, ma questo di Roy e Silo non è un caso isolato e né raro. Infatti Milou e Squawk sono due pinguini maschi che si stanno corteggiando a vicenda e si frequentano assiduamente, e anche loro fanno questa tipica posizione con i capi accostati. Ma prima di loro, nello zoo di Central Park, era stata la volta di George e Mickey, due pinguine gentù, in questo caso femmine, quindi, che avevano cercato di covare insieme lo stesso uovo, mentre Wendell e Cass, una coppia di pinguini maschi africani, vive ben affiatata nell'acquario di New York a Coney Island.
1: Scusa, io adesso mi viene da ridere, ma non tanto in sé, ma i nomi che gli hanno dato, sembra un film Luci Rosse degli anni 70, Wendell, com'è che li ha chiamati?
0: Sì, no, cioè, porno Milu, no, no, Mick, no, come si chiamano, dai, Wendell e Cass, insomma, sembra più che altro un telefilm, Wendell e Cass, non so, qualcosa
1: tipo un Love Boat versione pinguini.
0: Ma se vogliamo approfondire la questione omosessualità, diciamo che questa questione è stata studiata soprattutto negli ultimi anni ed è stata dipanata in particolare da un voluminoso libro di 750 pagine che si intitola Animal Homosexuality and Natural Diversity. E in questo libro vengono un po' presentati tutti gli studi assolutamente scientifici, quindi osservazioni di comportamenti omosessuali in varie specie animali, e si sono contate la bellezza di 450 specie animali in cui sono presenti comportamenti omosessuali. In questo caso si considerano comportamenti omosessuali, se tu ridi perché vedi due giraffe, che poi le vedi solo la testa, quindi come fai a dire?
1: Beh, ero già incuriosito dal pinguino con quelle ali e col becco, non so.
0: Ecco, in questo caso, dicevo, si considerano comportamenti omosessuali non solamente quelli di sesso completo tra animali dello stesso sesso, ma anche, diciamo, di corteggiamento, attenzioni, coccole, come vogliamo dirlo. E l'omosessualità è presente, ad esempio, per fare degli esempi, vediamo se trovo, ecco, che praticano effettivamente stimolazione genitale. In alcune, come gli orangutani, i macachi, i bisonti, le giraffe, è frequente la penetrazione fra maschi, mentre le femmine di orangutang, bonobo e delfini usano introdurre in vagina dita, clitoride e la parte terminale della coda. Questa mi è nuova.
1: Mi sembra in qualche maniera che il bonobo si distingue sempre, insomma.
0: Esatto, ma se vogliamo andare ancora sui numeri e sulle statistiche, diciamo che ci sono l'animale che ha il maggior numero di omosessualità, cioè la maggior percentuale di omosessualità, incredibile, è la giraffa, in cui il 50% degli individui sono omosessuali. Questa è una cosa incredibile, mentre il numero minore di omosessualità è solo il 2-3%, è nel caso invece delle ostriche. che secondo me, non lo so come, beh, questo è bizzarro, questo, esatto. Questo,
1: io non so, scusa, se è più bizzarro l'ostrica o chi studia l'omosessualità delle ostriche, cioè devo dire che è particolare, come tema.
0: Beh, sicuramente sì. Beh, allora, se vogliamo andare con altri aneddoti su omosessualità tra animali, diciamo che c'è il caso delle cimici Afrocimex, in cui, e questo è uno strano caso, non è proprio omosessualità, è un qualcosa di bizzarro, un maschio inocula i suoi spermatozoi in un altro maschio che poi li userà insieme ai suoi per fecondare una femmina.
2: È la fecondazione assistita.
0: È la bifecondazione assistita, io direi.
2: Cioè. Qua sarebbe il governo Berlusconi sarebbe contro questo, eh.
0: Sì, in effetti Casini ha fatto un'interpellazione parlamentare, come si dice, su questa cimice.
1: Chissà Monsignor Ruina cosa ne pensa.
0: Ruina, come diceva. Ruina. Ma se vogliamo andare proprio sui virtuosismi, è l'ultimo che dico. Questo è forse il caso di sesso omosessuale tra animali più virtuosistico in assoluto e bizzarro. L'hanno fatto dei biologi canadesi che hanno filmato a ben 2512 metri di profondità nell'oceano Atlantico ben 16 minuti di amplessi a luci rosse tra due polpi maschi di specie diverse. E ci sono le foto, signori, ci sono le foto sul numero 41 di Focus a pagina 32. Ma vi rendete conto? A 2300 metri due polpi di specie diversa. Ma questo è incredibile.
1: Scusa, ma questa ricerca vorrei sapere lo scienziato che ha fatto.
0: L'hanno fatto, cioè, dei biologi canadesi.
1: È un biologo che per due anni è stato immerso a 2500 metri a aspettare il polpo assassino.
0: Ma no, ma ti dirò, probabilmente si sono immersi una volta sola e ne hanno beccato uno. Tu figurati che cosa succede normalmente a 2500 metri di profondità. Ma roba da far impallidire il bonobo, io ti direi.

Molti animali si difendono imitando animali pericolosi o non commestibili. Alcuni predatori imitano le loro vittime, in modo da poterle attaccare a tradimento. È il caso del ragno Cosmophasis, specializzato nella caccia alle formiche. Nelle immagini che vediamo, il Cosmophasis ha assunto un aspetto molto simile a quello delle sue vittime, che lo trattano come un membro della colonia finché non è troppo tardi. Il problema del Cosmophasis è che queste formiche hanno assunto le sue sembianze per difendersi, diventando così dei ragni, che danno al Cosmophasis ormai formica una spietata caccia senza tregua. Solo che le altre formiche, osservando quei ragni in giro per la colonia, si sono spaventate a morte e, pensate alle volte la natura, per espellere i ragnacci hanno assunto la forma di un piccolo topo, gonfiando alcune ghiandole che hanno da qualche parte, il che ha spaventato le formiche Cosmophasis, le quali per difendersi dal topaccio, una dietro l'altra, si sono messe ad imitare una biscia, che ha provocato la trasformazione delle abitanti della colonia da formiche topo a formiche cane e così via. Alla fine, due formiche, ormai arrivate alle dimensioni di un piccolo di ippopotamo, hanno spiaccicato la colonia, che per la verità al momento era vuota, poiché nessuna riusciva più ad entrarvi. Visto il disastro e i disagi creati, il Cosmophasis si è così deciso a tornarsene a fare la sua brava tela di ragno, e tutto è tornato regolare.

0: Beh, mi sembra che questo pezzo che riguarda l'omosessualità maschile, ma anche il lesbismo nel mondo animale, ha dato nuovi input alla nostra ricerca. Non so di che cosa dire vero, qua spaccano tutto, e dico anche di più, che una volta che parliamo d'amore non possiamo che parlare anche di morte, e in questo le processionarie sono un esempio eclatante di come un sistema gerarchico porti all'ammasso la gente. La gente, scusate, le processionarie le considero un po' come parte della nostra
1: parte
0: civiltà.
1: Di noi, sono una di noi. Come
0: allora,
1: si dice.
0: Ora vorrei leggere un tema di una ragazza, ovviamente che evito di citare, del Liceo Europeo Vittoria, pubblicato sulla stampa Scienza. Allora, il titolo di questo tema è «Non scordiamo che l'uomo animale». Evito le prime 10 righe che servono per aumentare il punteggio, come sempre nei temi in classe, e arriviamo al dunque. Capire questo, non si è capito bene di tutto, cioè che l'uomo è prima di tutto un animale, è importante anche dal punto di vista sociale. Qua abbiamo una darwinista di destra eccezionale, sentite qua. Nell'ultimo secolo diverse ricerche hanno infatti dimostrato che i comportamenti ereditati dagli animali sono più di quanti pensiamo. L'imitazione, la cura per la famiglia, il corteggiamento, forse il corteggiamento. Uno dei fenomeni più curiosi è quello relativo all'imitazione sociale. Un esempio lampante è quello della processionaria, le cui larve di notte si muovono in file ordinate alla ricerca di cibo. All'inizio della colonna di marcia c'è un bruco e dietro di lui seguono gli altri, in modo da formare un lungo cordone. Se si porta la testa del bruco a capo della colonna, a contatto con l'ultimo bruco del cordone, in modo da formare un anello, le larve continueranno a girare in tondo all'infinito. Neanche insetti organizzati come le formiche riescono a liberarsi da questa strana giostra.
2: Sarebbero organizzati questi.
0: È come l'economia capitalista, che non ha sfondo se non l'autoriproduzione. Capita a volte, sentite qua signori, capita a volte che la pioggia possa far perdere loro il senso di marcia, disorientandole a tal punto da farle avanzare in cerchio per più giorni, fino alla morte di tutti gli animali. Naturalmente qua parliamo delle processionarie, quindi il capo bruco impazzisce e tutti seguono verso la morte.
2: Ma chi è che decide chi è il capo bruco?
0: Questa ragazza
1: è un fuco, è un fuco scappato dall'alveare, secondo me.
0: Allora, ma un altro caso interessante, sempre che ci riporta questo tema, casi simili si riscontrano anche in specie più evolute, come gli uccelli e i pesci. Pensate quante cose insegnano a scuola, ragazzi. Cioè, hanno già detto che cos'è la gerarchia, che cos'è la società e che cos'è il potere. E soprattutto qual è la gerarchia tra gli animali. Questi ultimi ci dicono molto anche sull'organizzazione familiare. E qua uno immagina quello che abbiamo pensato su gay, le lesbiche, nelle giraffe. No. Ad esempio, i pesci gatto, e qua arriviamo al complesso d'Edipo, e i ciclidi tengono nella cavità orale le uova per proteggerle e tenerle al caldo fino alla nascita dei piccoli. Spesso a questa incubazione nella cavità orale segue la formazione di una famiglia. I piccoli vengono condotti nel branco dai genitori e, in caso di allarmi, si rifugiano nella loro bocca, dove trovano protezione dal pericolo ancora per qualche tempo. Ma il dato più interessante riguarda forse l'ordinamento gerarchico tra gli animali. Diversi esperimenti sono stati fatti sui polli. E appare chiaramente un netto rapporto di subordinazione tra alcuni individui. Per esempio, se si lancia del cibo tra due polli, molto spesso uno aggredisce violentemente l'altro, che si ritira senza combattere. Ragazzi, non, mi fermo qua, però ci ha dato degli stimoli importanti questo tema.
1: Sì, soprattutto ci ha fatto capire appunto cosa insegnano a scuola, che forse è la cosa più grave di tutto questo articolo.
0: Pensavo
1: no?
0: fosse del convitto militare questo articolo, ma non era così.
1: Tra l'altro posso dire un'altra cosa che ho scoperto sulle processionarie, che in questa lunga coda, no? Loro appunto vanno tutte in fila indiana, la cosa incredibile è che se tu togli uno di questi dalla metà, si bloccano tutti.
0: L'anello debole della società.
1: Questo no, viene descritto in alcuni siti come comunicazione paragnosta, qualcosa del genere. Ma il bello è che anche se togli l'ultimo, e questo forse ci fa un po' rivalutare le processionarie, insomma, eh? nessuno resti indietro, eh beh, ma ragazzi, si potrebbe dire.
0: No, forse l'opposto, che una società, se non ha il cattivo, l'ultimo non può esistere, perché è la negazione del cattivo che crea una società.
1: Io direi che le processionarie sono un po' come i carri armati sovietici, non hanno la retromarcia, non possono però, ecco, diciamo, invertire il senso di marcia, se lo fanno muoiono tutti, quindi anche loro, sull'orlo dell'estinzione.
3: Ma potete descrivercele le processionarie?
1: Sono dei bruchi pelosi e irritanti, così.
3: Oh, dei bruchi pelosi sono, sì, sì, irritanti.
1: No, sono pericolose, ad esempio se i cani ne mangiano uno stanno,
3: certo,
1: molto molto male.
3: Anche i gatti.
1: No, è vero, eh.
3: Ma lo so, ma c'era qualcuno che in precedenza...
0: Sì, io d'altronde sotto le pantegane per me sono tutti insetti, quindi le avevo già catalogati come un insettaccio, una specie di formica.
1: Bene. Cole Chambers in una cover di Peter Gabriel, Shock the Monkey.

0: Bene, torniamo in studio, Radio Bandita, sempre a parlare di animali. E adesso con Marcolfo affrontiamo un argomento particolare, cioè gli scienziati che si sono ostinati nel voler dimostrare qualcosa rispetto a degli animali, perché appunto la stranezza animale non la fanno solo gli animali, che già di per loro insomma ce ne mettono di impegno, ma la fanno anche le persone che studiano gli animali, e vedremo un paio di casi interessanti. Marcolfo.
1: Sì, infatti, come prima dicevamo, come diceva anche Dino prima, ma chi è che si va a studiarsi a 3000 metri di profondità queste creature?
0: I polipi.
1: E poi soprattutto il comportamento animale è anche veicolato in realtà da quello che noi percepiamo per comportamento, visto che noi siamo esseri umani e abbiamo tutti i nostri modi di vedere il mondo che ci sta intorno. Per cui abbiamo fatto anche questa piccola parentesi su questi esseri animali che sono i ricercatori, gli scienziati, gli esseri umani che vedono gli animali dal loro punto di vista. E uno dei primi punti che vogliamo dirvi è questa ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, che parte, lo spunto di partenza è stata una dichiarazione di Thomas Huxley, che è un evoluzionista di fine 1800, un darwiniano puro, che disse che dando una macchina da scrivere a tutte le scimpanzé avrebbero prodotto l'intera opera di Shakespeare. Da questo punto di partenza, all'università di Plymouth è venuto in mente qualche anno fa di provare a vedere se questa dichiarazione di Huxley fosse vera. Come potesse venire in mente qualcuno di dimostrare questa cosa non si sa. Comunque all'università di Plymouth è venuto in mente di provarlo, al che hanno preso 6 scimpanzé, visto che non potevano prendere tutti gli scimpanzé del mondo, e li hanno intitolati con 6 nomi di personaggi delle opere di Shakespeare, per cui si chiamavano Elmo, Gam, Heather, Holly, Mystery Two e Rowan. E hanno dato in mano questi sei scimpanzé, hanno dato in mano un personal computer. Il primo tentativo è fallito miseramente, perché questo personal computer praticamente è stato di fatti distrutto, hanno prima distrutto, poi hanno defecato sopra il computer, poi hanno comprato un altro PC, sempre l'università, hanno riprovato a fare la ricerca e dopo ennesimi tentativi finalmente questi hanno prodotto una serie di tabulati pieni di S, di H e di G insignificanti. Finito dopo un anno di ricerca, si è chiusa e è stato dimostrato che è impossibile che le scimmie possano produrre l'intera opera di Shakespeare.
0: In compenso possono far spendere un bel po' di soldi in macchine, in computer e macchine da scrivere, questa è un'altra cosa importante.
1: Esatto, però voglio dire, questa è stata una ricerca, cioè avessero chiamato penso qualsiasi pirla per strada, avrebbero potuto dirglielo tranquillamente.
0: Ma d'altronde voglio dire, ma anche se mettessero uno di noi davanti a una macchina da scrivere, potremmo mai scrivere un'opera di Shakespeare?
2: No,
0: a parte
2: però
0: il fatto che la lingua giù,
2: la tua opera completa potevano farla, insomma,
0: le scimmie, sì. Sì, come d'altronde la tua biografia, esatto, che è abbastanza
2: una
0: scarna.
2: Serie di H e di S
0: che erano i sibili delle manate di tuo padre, esatto. Giusto, così va bene. E come finì questa storia così, che dimostrano, chiusero la ricerca, non arrestarono nessuno comunque.
1: Infatti è stato...
0: Nessuno fu denunciato.
2: No, le scimmie furono bocciate.
0: Non passarono l'esame, le
1: scimmie. No, comunque tutte le opere, questi listati che le scimmie hanno prodotto, pieni di di H, di G, sono state poi stampate, sono state anzi messe in un DVD, e si possono acquistare 25 sterline che l'università vende di appunto Plymouth.
0: Non ci credo, la voglio, io devo trovare.
1: 35 circa. E potete acquistare e potete vedere quello che le scimmie hanno composto.
0: Ma sai in un DVD quante S, H e G ci stanno? Miliardi, miliardi letteralmente. Circa 5 miliardi, non lo so, giù di lì. È fantastico. Beh, e quindi forse gli animali più strani sono poi quelli che vogliono studiarli con questo piglio un po' strano, no? E noi allora a questo proposito andiamo a vedere la storia di un altro bizzarro scienziato, che è Andrew Kitchener, già un uomo che si chiama Kitchener, che suona un po' come uomo della cucina, insomma, che è il curatore del Royal Museum of Scotland, ha voluto incaponirsi sul dimostrare un falso storico, secondo lui. Infatti questo articolo, questa traduzione, si intitola Finalmente giustizia per il dodo. Ecco, il dodo, un altro dei nostri animali
2: uno dei preferiti,
0: uno dei nostri preferiti, il Dodo, anche lui per un atteggiamento comunque caparbio, io direi, verso la vita. Vi ricordiamo che praticamente si estinse ai primissimi anni alla fine del XVII secolo ad opera di eventi naturali quali le remate dei marinai olandesi che avevano occupato le isole di Mauritius.
2: Perdonami, sì. Ma caso unico nella storia umana, non si stancarono finché non le estinsero.
0: Ma tra l'altro la cosa incredibile, no? Era veramente naturale questo evento, in quanto loro chiamavano il dodo in olandese, adesso non te lo saprei dire, però era l'uccello nauseante. Perché la sua carne, a quanto pare, faceva veramente schifo.
2: Solo per divertimento l'ho fatto fuori.
0: Sì, a remate, perché forse a Mauritius non c'erano ancora le spiagge attrezzate e tutto quello che uno ci può trovare oggi. Bene, il Rufus cucullatus, che questo è il nome scientifico del dodo, fu portato all'estinzione.
2: Scusate, la cattiveria di certi scienziati. Come ti chiami? Rufus cucullatus? Insomma, già fa ansia.
0: Cucullatus, ricordiamo che in latino vuol dire colui che è colpito da remate, è proprio un'opera di Catullo, tu quosque cucullatus, eccetera eccetera, ecco, vi ricordate tutti voi liceali. Bene, il dodo, no? Questo uomo disse, il dodo estinto appunto verso la fine del XVII secolo è stato dipinto come un uccello ingombrante, grasso e maturo per l'estinzione. La realtà era molto diversa. Questo è l'incipit dell'articolo. Bene, il dodo, rinomato per essere lento, stupido e grasso, un disastro evoluzionistico. Il Rufus cucullatus fu condannato all'estinzione dal giorno che è stato scoperto, era il 1598, appunto nell'isola Mauritius, da affamati marinai olandesi. Ma era proprio così? Si domanda Andrew Kitchener. Forse no. Per prima cosa, la reputazione del dodo per la stupidità e la lentezza è facile da spiegare. Se non aveva mai incontrato un predatore, perché sarebbe dovuto fuggire dai randelli dei marinai? Ci chiede quest'uomo. E non ha.
2: Scusa, però se mio fratello me l'ammazzano e mio cugino pure, la terza volta imparo cos'è un predatore.
0: Non era neanche dotato di quella facoltà cosiddetta
2: di quella cume.
0: L'induzionismo non era proprio del dodo, che era più un uccello metafisico, insomma. Ma cosa dire a proposito del grosso corpo dell'uccello? Dobbiamo decisamente fermarci all'aspetto tramandatoci dal folklore, si domanda quest'uomo. Bene, quest'uomo, tra l'altro, facciamo un piccolo incipit perché l'articolo è lungo, fu commissionato dal Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali della Scozia per fare una ricostruzione di questo famoso uccello, no? Perché lo vedeva, quest'uomo, come un possibile business, avere statue di dodo da vendere e da mettere nei giardini al posto dei nani. Per cui già come è nata la ricerca, doveva creare il dodo da giardino. E quindi che cosa fece? Praticamente si mise a studiare e a voler dimostrare che il dodo non era così. Sfortunatamente, dice, c'erano pochi resti di questi preziosi dodi grassocci in cattività. Nel museo di zoologia dell'università di Oxford c'è una testa essiccata, ed il museo di storia naturale di Londra vanta un piede essiccato, entrambi però senza speranza per ricostruire la forma del corpo.
2: Invece, scusa, anche al museo di scienze naturali di Milano c'è, cioè,
0: no, mi sa che quella
2: impagliato.
0: Mi sa che quella è una ricostruzione, perché io ho studiato un po' i dodo e ci sono pochi pezzi, ma poi invece ci furono molte ossa che uno studioso andrò a recuperare proprio a Mauritius. E attenzione, che cosa fece quest'uomo? Quindi prese nel corso di alcune settimane all'Università di Cambridge, nel Museo di Storia Naturale a Londra, misurò centinaia di queste ossa e usando le misure medie di ogni osso costruì uno scheletro in fil di ferro, poi lo impagliò e che cosa fece? Lo imbottì tutto, no? E lo immerse in una vasca.
2: Ma l'ha imbottito per i remi.
0: No, non fece il crash test del dodo, che ricordiamo che anche alcune auto venivano, ma il dodo no, il dodo lui lo immerse in acqua per misurarne il volume. E attenzione, cosa scoprì? Che un dodo non poteva pesare che tra i 12,5 e i 16,1 kg, quindi non era poi questo obeso come l'hanno voluto dipingere, insomma, i pittori europei. Bene, ma questo non gli bastò come prova, perché diceva, va bene, questa è una delle prove, però c'è un altro procedimento, ci dice, per valutare il peso corporeo. Esaminando differenti specie di piccioni, ricavai una relazione di misurazione in scala tra il peso del corpo e la lunghezza dell'osso della gamba. poi potei usare una formula per calcolare il peso del corpo del dodo da misurazioni delle sue ossa della zampa. Le citate relazioni di misurazione in scala per piccioni davano che il dodo, attenzione, avrebbe pesato tra i 10,6 e i 17,5 kg, dipendendo da quale osso della zampa era misurato.
2: Questo uomo qua gli ha dato qualche titolo accademico per questa ricerca.
0: Quest'uomo dirige un museo attualmente, io non so dirti altro. E comunque lo pagavano per fare queste ricerche, e voglio dire... se proprio devi perdere tempo
2: almeno dimmi quanto pesava il quagliotto lì, il dodo.
0: Beh, questo non gli bastò, allora cosa fece? Disse, ma un altro modo ancora è vedere dalle dimensioni dell'uovo, dalla massa dell'uovo si può capire quanto è grosso un uccello. Allora prese un rarissimo uovo di dodo conservato in frigo non so da chi e scoprì che anche secondo questa misurazione, perché si rifece anche una fonte, no, del 1638, in cui un marinaio descrisse l'uovo di un dodo come della grandezza, attenzione alla scienza, di un mezzo penny in rotazione, o l'uovo di un pellicano bianco. Quindi molto simile all'alchimia, a manciate proprio si va qua, una manciata di, non so, code di lucerta. Qua era più o meno un penny in rotazione. E anche secondo queste stime un dodo andava intorno ai 13,7 kg.
2: Questo accademico, oltre ad essere uno scienziato, è anche un matematico eccezionale, perché un mezzo penny in rotazione non so dire che cosa può produrre.
0: Geometrie non euclidee, sicuramente. Bene, cosa succede? Infine, dice che dopo tre prove che il dodo non era poi così obeso, che era poi la sua dimostrazione, infine sembra che il dodo fosse molto più magro appunto di quanto pensassimo. Questo solleva un ulteriore problema. Attenzione, qua entra anche un po' la letteratura. Avrebbe potuto vincere la famosa corsa confusa di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ve la ricordate? La corsa per asciugarsi di tutti gli animali intorno al fuoco? Bene, c'era anche un dodo che non vinse questa corsa. Allora si chiede, l'avrebbe potuta in realtà vincere? Ebbene, nel romanzo di Carroll, lui avrebbe effettivamente potuto battere gli altri animali. Questo ci fa sapere questo ricercatore.
2: Allora, bravi gli olandesi.
0: Ah no, ma voi pensate, avrà finito qua dimostrando che era snello e quindi ce la faceva? No, cara Luna, no. Vuoi sapere come andò avanti?
3: Che non è Carol, è Walt Disney.
0: Sì,
3: non è nel romanzo di Carol.
0: No, c'è anche nel romanzo di Carol la corsa
3: hai
0: per asciugare.
3: Hai controllato?
0: Sì, l'ho letto, me la ricordo.
3: Ah, ricordavo solo in Walt Disney.
0: No, quella c'è, me la ricordo. E che cosa successe? Che lui non gli bastò dimostrare che era magro, ma andò avanti con le ricerche, adesso magari non le facciamo tutte, cominciò a misurare metatarsi, tibiotarsi e altre ossa della gamba per dimostrare che non solo era magro, ma era anche velocissimo. Era una specie di struzzo.
2: Allora vogliamo rendere omaggio ai cacciatori olandesi, che erano dei grandi cacciatori? Perché prendere un animale così sembra proprio un problema, insomma. Veloce, bello, snello. E questo l'hanno pagato,
0: e quindi lui si lamenta che per oltre 350 anni il dodo è stato non correttamente presentato come grasso e lento, in realtà era un gran corridore. Allora io direi che a questo punto non possiamo che mettere così come ovazione al dodo, ma allo stesso tempo anche ai marinai che l'hanno preso a remate, ma diciamo più al dodo, dai, e mettiamo questo brano che forse ricorderete da un bellissimo film che è come si chiamava? L'era glaciale, grazie, è lo stile di vita dei dodo.
4: Mi hanno detto e forse è vero,
5: mi hanno detto e forse è vero,
4: che il mondo finisce in cielo,
5: che il mondo finisce in cielo.
6: Prepararsi all'era glaciale, difendiamo lo stile di vita dei dodo.
7: La sopravvivenza distingue i dodo dalle bestie.
6: Difendiamo lo stile di vita dei dodo. Prepararsi all'era glaciale.
8: L'era glaciale?
9: Avevo sentito di questi pazzoidi.
10: Ah, i truci!
11: E non cascateci dentro, altrimenti finirete per...
10: I truci! I truci! Ah!
11: Morire bruciati.
12: Potremmo riavere la nostra anguria, il giovanotto è affamato e...
11: Niente affatto, queste sono le nostre scorte per l'era glaciale. Il clima subartico ci terrà sottoterra per 1 miliardo di anni.
12: E avete solo 3 angurie.
11: Se non siete stati abbastanza furbi da pensare al futuro, allora sciagura a voi!
13: Sciagura a voi! Sciagura a voi! Sciagura a voi!
12: State lontani!
13: Sciagura a voi!
11: No!
13: Sciagura a voi!
11: Prego per l'anguria! Dai, quel dodo! All'attacco!
13: Ia!
1: Ma invece io volevo ricordare anche un altro animale che si è estinto abbastanza a quella velocità e in quel modo un po' stupido che è proprio del Dodo, che invece è l'uomo di Neanderthal, che ricordiamo abitava tutta la zona europea, e quando arrivò invece i primi uomini pre-sapiens, l'uomo di Cro-Magnon per esattezza, che arrivava dall'Africa, nel giro di poche decine di anni fece fuori praticamente tutti gli uomini di Neanderthal, conquistando tutto il territorio, non lasciandogli niente da mangiare. Questi dovettero emigrare sempre più a nord finché morirono tutti dal freddo e non riuscivano assolutamente, non avendo né il linguaggio, non riuscendo a comprendersi l'uno con l'altro, a stroncare questa avvenuta dell'uomo sapiens che arrivava dall'Africa.
2: Beh, mi sembra che insomma lo stroncarsi tra specie simili è un fatto. Vorrei ricordare qua la mitologica lotta, epica lotta tra il topo norvegese e la pantegana. Ragazzi, qua ha cambiato la storia
0: norvegese e la pantegana.
2: Ha cambiato la storia dell'umanità, non è uno
0: per
2: scherzo.
0: Per quei topazzi biondi che vediamo.
2: No, invece
0: quelli con gli occhi azzurri.
2: Contro ogni ipotesi
0: che vengono qua e rubano le toppe italiane e se le portano in.
2: Invece
0: in
2: è
0: Norvegia,
2: nero, no? Con la coda nera. E ve ne esistono pochi esemplari oramai, ma fino al Medioevo era l'unico topo autoctono europeo. Con l'inizio dei commerci dall'Asia arriva la pantegana come la conosciamo noi.
0: La pantegana comune.
2: La pantegana con la coda anellata, che prima di attaccare la peste polmonare agli uomini ha distrutto la popolazione dei poveri topi neri. Quindi, topi neri ma norvegesi.
0: Ma tu pensa, ma guarda quante ne sa Dino Bonobo Taddei. Ma allora a questo punto potremmo anche dire le api africane. Lo sapete che c'è il terrore delle api africane che arrivano dal sud verso il nord degli Stati Uniti, dal Sud America al Nord America. Queste api africane arrivano a migliaia.
2: Per me è un'invenzione della Lega, come l'uomo di Cro-Magnon che veniva dall'Africa.
0: Anche secondo me, cioè, le cosiddette api assassine, che poi si incrociano con quelle americane e danno fuori delle api americane assassine, che sono peggiori delle api africane assassine.
2: Io vorrei fare un'indagine, perché io credo in un complotto della scienza internazionale. Se voi pensate, le specie più aggressive me le fanno sempre venire o dall'Asia o dall'Africa. Il pericolo giallo ai negri. È così. Lucy.
0: Così.
2: Cos'era? Lucy, mi pare. L'uomo famelico che nell'Asia creò già miliardi di abitanti, erano già allora.
1: Era l'uro.
2: L'uro? No, l'uro è l'animale mitologico, dici.
1: No, stai parlando di una popolazione umana o stai parlando di un animale?
2: Ma no, non lo so, comunque.
0: Sì, comunque è vero, vengono tutti da lì. E questo probabilmente...
2: Brutti e cattivi, questa è l'ideologia che c'è dietro.
0: Esatto.
1: Beh,
0: esatto.
1: Visto che abbiamo cominciato con le api... Adesso andiamo con un altro pezzo sulle api, questa volta è Giorgio Celli, sempre con il secondo contributo che Lorenzo Valera ha raccolto per noi.
8: Mandi che in che la pulisce.
0: Giorgio Celli non canta in milanese, no. Parlando delle api.
1: Scusate che è stato rinominato il file, adesso devo andare a beccarlo.
0: Va bene, se vuoi te lo metto io, se lo trovo. Sì, quindi Giorgio Celli intervistato da Lorenzo Valera, non lo trovo neanch'io, come l'abbiamo chiamato? Api e qualcosa, api, furca con api e formiche.
1: Sì, esatto.
0: Questo è un piccolo inghippo in una trasmissione che non stava dando problemi. L'ho trovato, vai. Api e formiche.
14: Che sia uno dei più conosciuti.
0: Scusate, lo rimettiamo un attimo perché...
2: Adesso in che lingua canta?
0: Che... Giorgio Celli, mitico cantautore milanese e anche a tempo perso etologo, ci
2: L'ho
0: parla
2: visto
0: di...
2: visto con Nanni Svampa, Celli sì, e Nanni sì, Svampa, sì, i sì, gufi, esatto. Visto sì, che parliamo di etologia...
0: D'altronde voglio dire, se Iannacci è un cardiologo, Celli potrà anche essere un cantautore, no? Questa è, quindi, api e formiche, Giorgio Celli.
14: L'animale più curioso mi sembra che sia uno dei più conosciuti, cioè è l'ape. L'ape è un animale curiosissimo e spiegherò le ragioni per cui è del tutto eccezionale. L'ape comunica con le altre api attraverso una specie di linguaggio che è stato scoperto da Carl von Friis, che ha vinto nel 73 il premio Nobel insieme a Lorenz, no? E questo tipo di linguaggio è una danza, non è un linguaggio parlato, è un linguaggio danzato, che sono anche dei suoni, ma quelli che emette agitando freneticamente le ali, ma quelli non sono ancora stati ben decifrati. Comunque sta decifrato invece questa danza, e in questa danza, quando un'ape rientra dove ha trovato dei fiori, dice alle compagne, con questa danza, la direzione e perfino la distanza di questa sorgente di cibo. Ora, è molto difficile, direi, visualizzare per radio, naturalmente, ed è difficile, diciamo, tradurre in una proposizione questa danza che bisognerebbe vedere, però si tratta di una specie di otto rovesciato sul fianco, no?

0: guardava in atre al gorilla, desvedisi a calare su, c'era mis propitucci in fila, davanti all'esposizione, d'una roba che po' di nodila, una roba che fa impressione, dopo il gorilla, facoltativo,
1: e dopo l'inno dei fuchi, adesso l'inno dei bonobi.

0: Mi sembra un qualcosa di importante per introdurre un argomento a noi molto caro.
1: E sicuramente, io non so se Nanni Svamp, quando ha tradotto Brassan con questo il gorilla, conosceva o meno i Bonobo, ma sicuramente se i Bonobo conoscessero questa canzone probabilmente la farebbero come il proprio inno nazionale, insomma. E di questo andiamo a parlare, appunto, di Bonobo, bene, forse l'animale che tutti stavamo aspettando, perché il suo comportamento è un po' quello che vorremmo tenere un po' tutti. Diciamo la verità.
0: Diciamo la verità è che noi abbiamo un 2% in più che ci rovina l'esistenza.
1: Un 2% di diversità, che secondo me sono due geni che ci hanno installato, non so,
0: la Chiesa
1: e lo Santo, probabilmente.
2: Potremmo tutti urlare, siamo tutti dei Bonobo.
1: Chi non salta non è un Bonobo, Ebbene, allora, vogliamo fare un attimo, discutiamo insieme. Io mi sono documentato, per cui oggi possiamo portare un po' di scienza, no? E delucidare un po' la figura del Bonobo, perché noi conosciamo
2: quella che è mancata fino adesso,
1: sì,
2: la scienza.
1: Ma attenzione, perché io ho degli elementi nuovi che ho voluto tenere nascosti anche a voi per rivelarli in anteprima qua questa sera. Dunque, io ho studiato attentamente il lavoro di Franz De Waal, questo scienziato che pubblicò nel 95 sullo Scientific American un articolo dal titolo Sesso e società fra i Bonobo. Dunque, cominciamo col dire questo. Allora, il Bonobo, prima di tutto, e guarda caso, secondo me non è un caso, è stato l'ultimo dei grandi mammiferi, o almeno dei grandi primati, ad essere stato scoperto dagli scienziati. E ciò avvenne solamente nel 1929. Secondo voi perché?
0: Perché se l'è scampata bene, insomma.
1: Ma secondo me prima ci andavano solo quelli della Cattolica a cercare i gorilla e non l'hanno mai detto di averlo trovato. No, in realtà inizialmente erano considerati degli scimpanzé. Poi qualcuno capì che però non erano proprio degli scimpanzé, ma non solo dal loro comportamento, ma anche da tratti distintivi che adesso non stiamo qua a spiegare. Allora, questione fondamentale, il bonobo accomuna il bonobo all'uomo ben il 98% dei geni, quindi per molti scienziati è il più simile animale all'uomo.
2: Il primate più vicino all'uomo.
1: Esatto,
2: sì.
1: Qualcuno dice che lo scimpanzé ha lo stesso livello, qualcuno dice che il bonobo è più vicino a noi. Io non lo so, secondo me noi siamo più scimpanzé, dato che poi andando a vedere quello che è appunto il loro comportamento ci accorgiamo di questioni molto interessanti. Allora, ci dice questo scienziato, per la mia ricerca, che cominciò nel 1983, scelsi lo zoo di San Diego. All'epoca esso ospitava la più numerosa colonia di bonobo in cattività al mondo, 10 individui suddivisi in 3 gruppi. Passai giornate intere davanti al recinto, con una videocamera che veniva accesa al momento dei pasti. Non appena i custodi si avvicinavano al recinto portando del cibo, tutti i maschi avevano delle erezioni. E già qua uno dice, usti, e cos'è?
0: Quando c'è,
2: non è normale, eh?
0: Si vede che avevano un cuoco eccezionale.
1: Sì, io non lo so chi fosse. Cioè, davvero, io non so, la cucina di quello zoo era rinomata in tutta San Diego. Infatti il giorno dopo c'erano molti uomini di mezza età che volevano comprare il cibo dei bonobo e non gli fu venduto. Prima ancora che il cibo venisse gettato all'interno dell'area, attenzione, i bonobo cominciavano a richiamarsi l'un l'altro per fare sesso. I maschi invitavano le femmine e questi invitavano sia i maschi sia le altre femmine. E già questo voi dite, 2% ragazzi, il 2% ci ha tolto tutto questo. Tu sei al ristorante e dici, oh, arriva il cameriere con le nostre portate, vieni qua piccola.
0: Senti, cioè, quello è il 2% di differenza, vorrei dire che c'è anche un detto. Si lavora e si fa fatica, no? Com'era?
1: Non me lo voglio. Non lo so.
2: Non so cosa stai dicendo, ma pensaci attentamente.
1: È un pezzo che non vado a catechismo. Chi non lavora non fa la

0: grabbing fra femmine adulte, cioè lo strofinamento dei genitali. Questo avviene soprattutto tra femmine, anche se saltuariamente poi ci dice anche tra i maschi. Qua c'è tutta la descrizione che saltiamo, potete anche immaginarvela, insomma. Anche i bonobo maschi però possono intrattenersi in forme di pseudo-accoppiamento, ma solitamente preferiscono un'altra variante. In piedi, schiena contro schiena, un maschio strofina velocemente il suo scroto contro il fondo schiena dell'altro. E praticano anche il cosiddetto penis fencing, in cui i due maschi si fronteggiano appesi ai rami, strofinando insieme i loro membri eretti. Quindi c'è anche questa forma di socialità dei bonobo. Non lo so.
1: Cioè, posso darsi la mano...
0: Sì, sì, appesi ai rami, perché forse gli viene più...
1: Acrobazia e sessualità insieme, insomma...
0: Ecco, sporadicamente, diciamo, l'estro erotico dei bonobo include anche il sesso orale, il massaggio dei genitali altrui e intensi baci di lingua. Ragazzi, questa è una cosa che, a parte l'uomo, vabbè che è già un po' tutto questo, a parte l'uomo e anche, diciamo, quelli più pervertiti, non è, no, cioè, vuol dire, a parte alcuni uomini e donne, solamente i bonobo fanno è anche il bacio con la lingua. Però attenzione, il bonobo ci dice la durata media di un accoppiamento è di appena 13 secondi. Il contatto sessuale tra i bonobo è molto rapido secondo gli standard umani.
2: Beh, anche rispetto ai miei standard, insomma, 13, più o meno.
0: Più o meno, tu sei come un bonobo.
2: Siamo sui 15
0: sui
2: secondi.
0: 15, li batti di poco, proprio sul rush finale, ecco. Bene, datele, ecco, ma poi appunto c'è tutta la questione che qua sarebbe lungo spiegare, comunque la questione è fondamentale, che la sessualità viene utilizzata nei bonobo con funzioni di pacificazione e di mediazione. Quindi non sorprende che tra i bonobo il sesso avvenga in così tante combinazioni di partner differenti, comprese quelle tra adulti, giovani immaturi e uomini-uomini, donne-donne.
1: Giovani immaturi?
0: Oh, dice così proprio.
1: Categoria...
0: Adesso questa è la traduzione, però giovani immaturi.
1: Pedofili?
0: Eh sì, c'è anche questo. Il bisogno di coesistenza pacifica, giustamente, non è limitato alle coppie di adulti eterosessuali. Quindi, cioè, voglio dire, no? Giusto? E in questo caso, infatti, così. Ma tra l'altro i bonobo ci stupiscono anche perché hanno un'organizzazione sociale che è davvero fondamentalmente pacifica. Ci dice che scontri seri tra gruppi di bonobo in libertà sì, sono stati osservati ma sembrano molto molto rari. Al contrario sono stati documentati episodi di mescolamento pacifico tra gruppi diversi. E ovviamente come avvengono? Tramite il sesso e contatti fisici reciproci. Tra membri di quelle che appaiono chiaramente essere comunità diverse.
1: Una bella cordialità.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: Tu immaginati, Dino, sei nel tuo barrio con i tuoi amici e le tue amiche.
1: E che vengono quelli del barrio vicino.
0: Che vengono quelli della.
1: Al posto delle testate.
0: Della Bovisasca. Che cavolo fanno quelli della Bovisasca qua? Allora, oh, voi venite qua.
1: Abbassa lo sguardo.
0: Abbassa lo sguardo e le braghe. E via, ci si conosce così, tra gruppi differenti. E questo quindi è anche un altro... D'altronde la società dei bonobo è fondamentalmente, poi scopriamo anche, centrata al femminile. È una società, diciamo, paritetica fondamentalmente, ma se vogliamo le femmine hanno un
2: ruolo importante.
0: Esatto, ad esempio mangiano per prime e così via, anche se mai si succedono, diciamo, violenze anche solo per questo. Quindi, ecco, questo è un po' un sunto. Poi, se volete cercare l'articolo completo, io ve lo raccomando, lo trovate anche tradotto in italiano, è di Franz De Waal e si intitola Sesso e società tra i bonobo.
2: Beh, sarebbe interessante farlo pervenire alla professoressa che ha spiegato invece come si muovono i pesce gatto, i polli,
1: sì, esatto.
2: E la familiarità nelle processionarie.
1: Che forse dagli animali non si apprende solo la gerarchia che qualcuno vuole farle apprendere, ma esistono anche degli animali un po' diversi, diciamo.
0: Ecco, sì, appunto,
1: un
0: i bonobo...
1: fuori dei canoni.
0: I bonobo sicuramente, insomma, hanno rotto parecchio, perché poi io adesso ho riassunto, ma l'articolo è parecchio lungo. Io vi ho presentato le parti più, insomma, così, più facete, ma se vogliamo andare proprio sull'interesse anche scientifico, ma anche poi etico, così, no? Come ha rotto nella scienza, è molto molto interessante, insomma.
1: Diciamo che i bonobo sono un ramo dell'evoluzione sessantottina dei primati, si sono staccati.
0: Se vogliamo, adesso così riassumendo, da quello che ci dicono è che non è un ramo che si è separato nel 68.
2: Sono quattro capelloni.
0: In realtà, no, quello che dice è che probabilmente è molto simile a quello che è l'antenato comune tra molti primati e l'uomo compreso. Quindi sta un po' alla radice di tutti. Poi tutto è andato a puttane,
1: è
0: andato male.
1: Ma lui ha resistito.
0: Ma lui

0: ha resistito fondamentalmente facendo, insomma, portando avanti lo stile di vita dei bonobo, che voglio dire, niente di male, insomma. Bene, che dire?
1: A questo punto, visto che abbiamo detto prima, mettiamo il gorilla
0: nelle due versioni,
1: a questo punto ci manca il gorilla nella versione De André.
0: Così anche chi non comprende il dialetto meneghino può apprezzare il pezzo e capire perché i bonobo sarebbero orgogliosi.
2: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: E noi andiamo verso la conclusione anche di questa puntata, speriamo che vi siate divertiti parlando di animali e quant'altro, e vi vogliamo ricordare ancora una volta che potete scriverci, noi attendiamo le vostre mail, potete scriverci a redazione@radiobandita.org e potete anche visitare il nostro sito che è www.radiobandita.org,
0: in cui trovate anche un sito interessante sui bonobo, un link. Nella sezione link trovate anche quello, nella sezione archivi trovate le puntate e che altro dire?
1: Trovate anche le foto che abbiamo fatto, la Mayday, ma non solo, esatto. Anche la redazione.
0: Dovremmo arricchire, ad esempio, ricordiamo l'articolo che è uscito.
1: Sì, è uscito un articolo sul numero di marzo di Rivista Anarchica, su Radio Bandita, ma non solo, anche sul progetto Eterete. E acquistate anche la Rivista Anarchica, che comunque è sempre buona leggere, una buona cosa.
3: Come si suole dire, si trova nelle migliori librerie d'Italia.
0: Che sono pochissime, tra l'altro.
3: Esatto, le migliori sono poche. Sennò
1: sono sempre poche.
0: Se no visitate il sito, potete ordinarlo, insomma, tranquilli. Ma lo troverete anche nella futura festa di Radio Bandita, che in primavera ci sarà.
1: Esatto.
3: A questo punto che dire, se non chiudere su questa pagina gloriosa del mondo animale che ci insegna sempre qualcosa e chiudere salutandoci.
1: Sì, noi non vi diciamo cosa succederà lunedì prossimo come siamo soliti fare, perché ancora stiamo pensando. Ci sono un po' di idee, però l'argomento di lunedì prossimo ancora non è stato fissato.
0: Forse una puntata monografica sui bonobo, ma questo è del tutto in dubbio, perché forse ci sembra un po' troppo, potremmo diventare una radio monotematica, ma non possiamo, il dovere ci chiede altro. Sì, ne parleremo e con
3: forse,
0: questo...
3: e qua possiamo dare un'anticipazione, piuttosto che parlare dei buoni, stavolta parleremo dei cattivi, quelli veri.
0: E con questo vi salutiamo con un brano di Sergio Enrico, L'Arca di Noè. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a tutte.

0: Copy that, Blue 1-1. McGuire Commando says nothing further.
1: Copy, yes, this is cooling. Thermal set is going to get a full pack with air speaker, please.
2: Watch more times, weather, over.
1: Time 2200.
2: Stand by.
3: Golem. Alzati in piedi.
4: Mi auguro di sì, perché altre.
5: Maledetto raffreddo.
6: Non lasciate!
4: Nell'ottica perimetrica.
6: Vogliono mettere?
7: Pochissimi luoghi, vedi.
4: Sapeva che in televisione.
8: Golem.
7: Idoli e televisioni.
8: Un programma di Gianluca Nicoletti.

0: Adesso, tranquillamente, con grande gioia, cominciamo a scalare i gradoni della nostra piramide d'oro!
1: Ma come? Ma come? Lei nemmeno mi saluta? Non mi dice neanche benvenuta?
0: Sì, io glielo direi anche benvenuta, ma chi è che parla?
1: Sono io, mi guardi. Sono qui vicina della nostra...
2: Da lunedì la nostra vita ha uno scopo in TV, seguire Colorado su Rai 1, perché ritorna la zingara. Se la zingara riesce a far levitare gli ascolti di Colorado, mi ossigeno i capelli. Questo l'abbiamo reperito in un newsgroup itmedia.tv, il signore che si firma al presidente degli Stati Uniti dà questo fatidico annuncio. Puntualmente si è avverata questa profezia, ma non ci voleva molto, è stato abbastanza pompato dai giornali. Riappare la zingara, esce dalla piramide di Colorado, riviene fuori in qualche maniera Clovis Prosca. Da un certo punto di vista può essere considerato un fausto messaggio, personaggio fortissimo e potentissimo quello della zingara, che univa in sé una sorta di levità seduttiva e il senso del mistero, le carte, l'azzardo, che sull'azzardo mi sembra oggi fondata gran parte di tutta la teoria e il pronostico sulla televisione. Riappare un po' palliduccio, un po' smunta, le manca un po' di trucco ancora, ahimè, si vede che è una presenza buttata lì all'ultimo momento, l'iniezione di formalina per ridare un po' di vitalità a Greco, ma si fortificherà in qualche maniera, riprenderà probabilmente anche lei un ruolo dentro quella trasmissione. È importante vedere la risumazione della zingara, ciò significa che si è completamente perduto il senso della programmazione, della previsione dell'evento televisivo. Allora perché era stata tolta? Perché è stata rimessa con una pseudo zingara, una regina della piramide, che senz'altro attirerà un pochino più di attenzione sullo stanco programma, ma allora perché era stata tolta prima, vista la forza del personaggio zingara. Fra questi tanti interrogativi, che poi avremo modo di chiarirci quando poi vedremo l'effettivo effetto zingara, se il sortilegio zingara funzionerà, rialzerà la piramide di Colorado, piramidi faraoni, già ricorda qualcosa, anche se quelle sono piramidi azteche, ricorda qualcosa di familiare golemaniaci. Oggi darò un po' di spazio alla posta degli affezionati e non, e citerò da Trento, mi scrive Ciccillo Cacace, chiaro pseudonimo di Trentino, che mi scrive una simpatica letterina, un bigliettino che però non posso leggere per intero, sennò mi mandano ad occuparmi del giubileo, perché è pieno di paroline che non si possono dire per radio, però dice che veramente ho stufato, sono più noioso, ce l'ha con la mia remoscia, con la mia voce strascicata. Dice che io devo comunque cambiare lavoro e mi consiglia di andare a fare il guardiano ai luoghi di decenza. È meraviglioso perché questo bigliettino intriso d'odio non fa che ridare forza e vitalità al golem, che dell'odio degli altri si accresce e prende senz'altro forza e vigore. In un momento in cui tutti dicono di amarsi, falsamente, ipocritamente, qualcuno che ha, come il signor Ciccillo Cacace, alias non so chi, coraggio di esprimere il suo odio, non posso che rallegrarmi con lui e ringraziarlo. Il tanto odio incurrà ancor più tanto amore da parte dei tanti golemaniaci. Altra persona che mi scrive una simpatica e cortesissima lettera è Antonella Boralevi, che ho un po' maltrattato in precedenti trasmissioni. Mi dice: caro Nicoletti, golem naturalmente mi terrorizza, e credo che sia giusto, certo, giustissimo, anche a me terrorizza molto. Credo di esserle antipatica e per questo mi piacerebbe incontrarla. Assolutamente non mi è antipatica, la trovo una piacevole e bella donna, Antonella Boralevi, anche molto simpatica, però quando io parlo di quello che fa in televisione non parlo di lei, ma parlo della sua proiezione, del suo ectoplasma, del suo alias che si muove in televisione, e è raccapricciante. Lei dice che vorrebbe incontrarmi in privato per sapere la mia vera opinione sui suoi programmi. L'opinione vera è quella che esprimo testé.
3: Miti Gioia e Antonellina Interlenghi sono una madre e una figlia ai due lati opposti di una barricata. Miti Gioia, si può scegliere tra essere una donna di successo, una donna molto amata dagli uomini, e essere una buona mamma?
4: Sono convinta di una cosa, per scendere, io sono ancora abbastanza commossa dalla testimonianza di prima, perché mi tocca, non così profondamente, ma mi tocca moltissimo. Quindi,
2: e Miki Gioia rompe in singhiozzi, perché prima c'era andata una delle tante solite interviste nel film dossier, l'ultima puntata, dedicato a una figlia contro, e si parlava di una mamma, il film parlava di una mamma che riprende la figlia dal marciapiede, la discussione in studio con Antonella Boralevi, c'era Vittorio Feltri, Cicciolina e questa misteriosa Miki Gioia. Beh, la signora Miki Gioia ci siamo consultati fra vari colleghi, non sappiamo chi sia. Veniva presentata come un'esperienza di madre famosa che ha tralasciato in qualche maniera la cura dei figli. Devo dire onestamente, ammetto qui la mia enorme lacuna e l'enorme lacuna dei miei collaboratori. Non sappiamo chi sia Michi Gioia. Era stata ampiamente presentata come personaggio noto. A noi non noto, ma questo è un nostro limite, lo ammetto. Perché questo programma, su questo programma ho avuto da dire e continuo a avere da dire? Perché è l'insieme dei luoghi comuni della televisione, la peggior televisione, e viene presentato per l'Unione dei Giornali come un programma innovativo. C'era tutto. C'era la madre con il trucchetto elettronico che non si vede la faccia, che parla del figlio tossicodipendente, il privato portato come spettacolo in televisione, tutti piangono, anche Michi Gioia, e fingono di commuoversi. C'era l'intervista cicciolina, prostituta, redenta, pornostar redenta, che parla del figlio. C'erano una serie di madri e figlie, le figlie che fanno ricatto alle madri, diventano orecchie, come se fosse così automatico. Io mi sono comportata male con mia figlia, lei per dispetto è diventata anoressica. Questo diceva Michi Gioia. Quindi in questo coacervo di luoghi comuni non posso fare a meno che inorridire. Ma questo è un mio personalissimo parere, suscettibile di ogni critica, non vale in assoluto, assolutamente. Ferma restando la mia simpatia per Antonella Boralelli e per tutte le gole manieche in particolare.
3: Non penso che le donne vogliano essere la Marta Marzotto dei salotti telematici. Forse questo è un problema maschile. Bisogna chiedersi come gli uomini entrano nelle chat e come le considerano. Sicuramente non come un luogo di scambio di semplici idee. E per quanto riguarda le casalinghe, è sicuro il signore di NetMeeting che tutti si presentano per quello che sono?
2: Questo messaggio che ci arriva tramite la rete, quindi non ci arriva che attraverso una via eterodossa per le emittenze radiofoniche, è di Laura che riprende il filo del nostro forum. Ricordiamo che Golem ha una sua appendice in rete, un suo prodotto in rete che va pari passo a quello radiofonico, ma in questo scambio fra rete e radio cerchiamo di creare un nuovo mezzo che forse piacerà, forse non piacerà, ma noi ce la stiamo mettendo tutto. Questo messaggio ci arriva dalla rete, una delle tante donne che ci scrive sul problema delle donne che si muovono in rete, mentre ormai la loro presenza in televisione è usurata, vedete, sono strizzate come limoni dal luogo comune, nei tanti programmi in cui vanno le donne a parlare di se stesse e i loro problemi. In rete esiste ancora una zona vergine in cui però c'è qualche problema. Le donne in rete diventano facile preda degli assatanati che, come vedono una donna, le piombano addosso come se trovassero in un vicolo cieco. Donne in rete, centinaia di milioni di miliardi, solo che come sempre meglio far finta di non esserci. Mi scrive Gas, che è un alias di una donna che mi scrive dalla rete sempre. Io uso un numero inverosimile di alias, tutti rigorosamente maschili, e non denuncio mai di essere uno dei pari. È estremamente seccante partecipare a un forum o a una chat chiacchierando su un tema qualsiasi, il quale immediatamente viene trasformato in una sessione hard. In questi casi capisco il velo islamico, lo porto anch'io in rete. Le donne in rete devono portare una specie di velo islamico. E mi scrive anche un'altra donna, dice che propone una sorta di unione delle gole maniache in rete, è Liliana Sighizzi, affezionatissima gole maniaca, e vorrebbe fare una specie di convention delle donne in rete legate a Golem. Per aiutarle noi daremo presto una pagina di sopravvivenza, un kit di sopravvivenza per le donne in rete, dato con le famose trombe di Tutankhamon, da mandare agli intenzionati che vi oltraggiano, ed una foto orribile di donna ciccionissima e schifosa, da mandare a tutti quelli che vi chiedono comunque, datemi una tua foto, dammi una tua foto, fammi vedere come sei.
5: Radio PRCD on the net. Iniziano oggi le trasmissioni di Radio PRCD,
6: una radio in real audio su internet.
5: 30 minuti di musica, notizie, informazioni e altro.
2: Cercate di capire che dentro la rete si muove un mondo parallelo, molto singolare, molto interessante, dove vengono precedute certe mode, certe linee di tendenza, altre ne rianno un loro specchio attraverso, dopo si sono verificate il mondo degli uomini. E uno dei fenomeni che sta in questo momento interessandoci in rete, che Andrea Borghino ci sta lentamente travasando nella radio ufficiale, è quello delle radio in rete, le radio che vanno soltanto in real audio, non le sentirete mai dal vostro apparecchio radio, ma soltanto da un computer. Una di queste è Radio Cybernet è un programma radio che si prende soltanto in internet, attraverso real audio, è realizzato da Chius e Absesto, che sono due noti personaggio dell'underground telematico italiano. Nasce da Cybernet, che è uno dei canali di discussione dei più antichi, IRC, un sistema di chat testuale in cui la gente attraverso appunto un testo scritto può comunicare. Ma questo è interessante perché gli hacker, i personaggi più invisi alla società degli uomini, alla società ufficiale, si muovono in rete. Cosa fanno in rete? Ricostruiscono una loro radio privata.
5: Allora, una piccola descrizione tecnica di ciò che stiamo utilizzando. Abbiamo un PC con Linux,
7: un software Scarlett per il campionamento di suoni, microfoni autocostruiti.
5: Sì, microfoni autocostruiti a capsula, condensatore.
2: È bello che mentre le alte tecnologie dei computer diventano argomento di tutte le riviste patinate, di tutti gli inserti di tutti i giornali, dei volantini che ci troviamo dentro la cassetta della posta, insomma, quanto più si è fighetti, tanto più si vuole il nuovo processore, il nuovo computer, il nuovo mega schermo, quanto più si è veramente conoscitori del mezzo e veramente padroni della filosofia del mezzo, tanto più si usa una tecnologia obsoleta, antica, vetusta, che ricorda un po', non so, quei film post-atomici. Ecco, tutta l'ideologia degli hacker che si muovono in queste radio misteriose in rete ha un po' questo senso di sopravvissuti dopo la catastrofe, che assemblano, come faceva Geppetto, dentro la pancia del pesce cane che riesce a sopravvivere con i resti dei naufragi degli altri, assemblano i rifiuti che la società del consumo e del consumismo fa anche del materiale telematico e attraverso quelli creano un nuovo prodotto in rete che tanto assomiglia alle antiche radio degli anni 70, ai primi esperimenti di radio privata o di radio non pubblica, come allora si diceva.
5: Bene, adesso credo che sia ora di dare spazio alla pubblicità.
7: E qui ascolteremo le news del crasto.
5: Esatto. Direttamente dal canale Cybernet.
8: Onoranze funebri, Mortal Kombat.
9: Cara, ma oggi piove?
2: E adesso andiamo a quello che è l'argomento del giorno che vorremmo trattare. L'episodio scandaloso di Anna Falchi che ha presentato lo Zecchino d'Oro.
10: Alzati la goccia, fammi vedere cosa c'è da fare.
11: Ormai si è scoperto.
12: Vabbè, tanto era una sorpresa.
11: Visto
12: era
11: che
12: una sorpresa per
11: è la festa dello Zecchino, sicuramente è anche
12: Zecchino,
11: la tua festa.
12: E lui se li è fatti tutti, quindi è la sua festa. Abbiamo preparato una sorpresa dedicata a te.
2: Ci sono due scuole di pensiero. L'una che vede i poveri frati dell'Antoniano colpiti e contriti nel loro animo, che hanno messo Anna Falchi a condurre l'anteprima dello Zecchino d'Oro, molto casta, con un bel vestitone da damina o da fatina che la copriva tutta, e poi qualche cattivo, qualche uomo senza cuore, ha mandato loro riviste semipornografiche come Pub, in cui Anna Falchi appariva desnuda in tutta la sua procacità e anche la copertina di un noto settimanale femminile, in cui faceva parte della gola dei sette vizi capitali, interpretando questa gola in maniera probabilmente lubrica. I frati sono scandalizzati, non sapevamo, Dio mio, Anna Falchi, e vorrebbero mandarla via. Questa è la linea di pensiero che vuole i frati in genere. L'altra linea pensiero che oggi viene interpretata da Don Mass, il Corriere della Sera, che non posso che condividere, è quella che dice che i frati in qualche maniera un po' ci giobbano su questa storia qua. I frati sono in cattiva fede, dice Don Mass. Possibile che i frati l'Antoniano non hanno mai visto Anna Falchi, non sanno che una donna dalle bombe stratosferiche che tutt'altro potrebbe fare la fatina dei bambini, a meno che non si voglia, all'interno dello Zecchino d'Oro, richiamare un po' di attenzione. Come qualche anno fa Eleonora Brigliadori fu allontanata dallo Zecchino d'Oro perché apparve uno spezzone in un suo film in cui appariva anche lei semidesnuda, oggi la stessa sorte sta seguendo Anna Falchi. Sarà vero, saranno innocenti i frati, ma molto poco innocenti lo sono, al di là della vicenda Anna Falchi che non so come si concluderà, per quello che mandano poi all'interno dell'orribile Zecchino d'Oro.

0: Guardate, guardate quante meraviglie, Gig, ci sono. C'è The Tensor, il super veicolo Micro Machine, che diventa una grande base. E poi, guerre stellari con tutte le...
1: Qualcuno ha detto che i bambini avrebbero detto alle mamme, ma quella signorina già l'ho vista, come dicono i bambini delle alle mamme di Ivrea che passano davanti al sexy shop per andare all'asilo, lo chiuderanno, le mamme sono imbarazzate. Indicano l'innominabile oggetto, dicono, mamma, cos'è quello, a cosa serve? Mi compri quel bel gioco, e la mamma arrossisce a testa bassa, lo porta via. Beh, trovo molto più grave che D'Angelo, usando i simboli tipici del Natale all'interno delle trasmissioni per bambini, faccia questa smaccata pubblicità, è giusto, le trasmissioni devono vivere anche di pubblicità, per i giochi, per gli UFO robot, per una serie di cose che nulla hanno a che fare con l'intrattenimento, con il gioco, con il divertimento, con lo spirito più puro dello Zecchino d'Oro. Che, guardate, in singolare contemporaneità va sul canale 5 quando Mike Bongiorno presenta l'orribile Bravo Bravissimo, dove appaiono, mentre da una parte appare Cristina D'Avena, prima e dopo la cura, quindi da bambina e da grande, dall'altra parte appaiono i tre orribili tenori, la versione infantil grottesca dei tre tenori, e attraverso tre bambini, ahimè, che a vederli peseranno 70-80 kg l'uno, ma questa non è colpa loro, poverini, è che era proprio terribile la cosa.
2: Allora, eccoli qua, i tre tenori! Nessun dorma dalla Turandotti Puccini.

0: Abbiamo trasmesso
1: Golem,
0: un programma di Gianluca Nicoletti.
1: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
0: Coordinamento di Claudio Mantovani.
2: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700-38811.
3: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
4: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
5: And here's the backing track.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Ah, che bel modo per iniziare la registrazione.
3: Ah, perché stiamo registrando?
2: In questo momento sì.
3: Io volevo solo fare un commento.
4: Ma
2: senti, ma perché non ci muoviamo sopra? Così io posso prendere il mio portatile. Vi colleghiamo che ho portato anche un altro. Siamo previdenti sociali. Sì, poi ci spostiamo sopra, penso.
5: No, eh?
2: Sì,
5: io devo finire di scrivere l'ultima cosa.
4: Sopra no, capito. Che problema è che geograficamente
2: siamo sopra. Oggi è l'1 settembre.
6: No, non è
2: l'1 settembre.
6: Non è l'1 settembre, è
2: il 31. Il mio computer qua dice 1 settembre.
7: Siamo 1, anche il mio orologio.
2: Mi dispiace, i computer sono infallibili.
6: Vabbè, avete ragione.
5: Però strano, perché di solito questo qua si fa sempre tempo.
2: Sempre tempo.
5: No, nel senso, non sai quando è il mese.
7: Perché il mese di 31, per questo è giusto.
2: Mi sono fatto gli scrittini comodissimi. Stream e registra.
5: Ma come?
2: Però devo streamare, si può streamare. Come adesso?
5: Guarda che il mio studio è molto più stabile. Io ieri qua ho già fatto un po' di cose a entropica.
2: No, ma io ormai lo uso solo da console. Non uso più che faccia grafica.
5: Quando dai la chiave da pagare?
2: No, così. Musemi, no, così. Di 16, 4, 20, 30.
8: Da ora in poi.
2: Stream partino e poi la data di oggi punto .23.
5: Ma però tu stream
2: la disco, una 8000, la VCB, una X, una Mastro, che è Sukeno. Radio Cyber Radio. No, me ne spalla.
5: Si può fare l'MP3 streamare.
2: Puoi dare la playlist.
5: La posso dare una playlist.
2: Invece registra e in.
8: Ma tu
2: casomai come cazzo si chiama?
5: No, Estcast è un set, è uno stream,
2: eccetera.
5: Muse gli butta, cioè Muse è uno stream e stream ha un set, ha un set. E poi il set si occupa di accettare questo stream e mandare lo stream, perché giustamente tu puoi avere una macchina che non ha banda, però ha la banda per mandare lo stream a un set di software.
2: Fai sentire un po' il rumore dell'arrostamento. Vai, intervista gli stanco, insomma, fa qualcosa, sii un professionista. Tappo di Coca-Cola? Eh sì, le spugnette.
9: Che bello?
8: No.
2: Non c'è nulla.
9: Ah, il rumore.
10: Mi piaceva.

0: comunque comincia a stare un mister fino a tutto, cioè, no?
1: E quindi vabbè, poi alla fine
2: E finisce qua questa discussione. Iron finisce qua.
0: Metti il portatile perché potrei uccidervi e metterti là.
3: La sto apportettando.
4: No.
2: Scusami.
5: Poi più uno
2: fare parte di Greenpeace.
0: Guarda sei.
2: Muore, l'hai fatto spartare.
0: Fai la donna.
1: Gabriella, infatti fai la donna.
2: 43 euro non l'ho mai fatto. Non credo.
6: E la farò proprio adesso.
2: Va bene. Prova a convelare.
0: Non quando c'è vicino lei. Quel cazzo la mangia. Sì, è un po'.
2: Devi essere RP.
0: Mi rompe i coglioni lei. Lui.
2: Prova a convelare, sì.
1: Sì, non mi cavalcare il cagnetto.
0: Quasi curvo.
1: Tu sei un corbulo.
2: No, Aide, se tu mandaste, mi prendi un po' di birra. A me hai detto fai la donna e prendi un po' di birra.
7: Ma lei già fa la donna.
2: No, c'era.
3: Fai uomo.
6: Prendi un po' di birra. E fai in culo.
1: Vieni qua che prendo.
0: Fai in culo e mi prendi un po' di birra.
7: Dai,
0: ma questi pantaloni rigati bellissimi.
2: Bellissimi, lo sai io come mi
0: diverto
2: nella riunione con i coglioni di queste posti.
0: Ti ammazzo se mi passa ancora i mesi i cavi, via.
7: Non toccate i cavi ad asbesto.
6: No, non toccate i cavi, Gabriella.
0: No, no, tranquilla, cresce bene così.
6: Io me l'hanno, ma mi sono fatti, guarda. Non mi comando, non mi
0: ricordo. Ah,
7: Gabriele, ma poi sei riuscita a ricaricarla questa
0: via.
6: Ma vai, Gabriele.
2: Entrati.
0: Deve capire.
7: Sei riuscita a ricaricarla questa batteria?
0: Sì, io voglio, un caricabatterie per auto. Carica, la ricarica rapida dura 6 ore.
6: È una praticità il foglio.
7: La ricarica rapida?
0: Ce l'ho a casa, ce l'ho quello con gli spinotti proprio.
7: Dura 6 ore?
0: No, mi dura 4 ore e mezza. Però la ricarica è un attimo.
6: Decisamente
0: qualche ora.
6: Proprio confortevole, non troppo confortevole questo dispositivo.
0: Beh, guarda, se potevo comprare quelle un po' più slim, ma costavano di più. Questa però ci sono batterie, questa 13 euro.
7: Niente.
0: Un cazzo, infatti. Cioè, se devo andarmene da qualche parte, ho bisogno di autonomia con una di queste. Me ne compro 5. Spendo 50 euro, me ne porto 5 cariche e sto una settimana col portatile anche di più.
6: 12 kg.
0: Vabbè, pesa un po'. 12 volt, 7 ampere ora.
7: Ma ci sono quelle più slim con stessa capacità?
0: Sì, sì. Costano un po' di più. Sì.
7: Queste per esempio sono quelle che mettono dentro, cioè, i
4: dentro c'è la
0: lato, però non è senza manutenzione.
4: Senza manutenzione.
7: Ma nei gruppi di consiglio
4: c'è
7: questa.
4: Però qua ce l'ha, la mettono
6: queste. Quindi ci metto queste?
0: Sì.
7: Ma senti, ma quindi se il mio gruppo di continuità, ad esempio, c'è una 8000 e 10000, se gli cambi il tipo di batteria, ne aumenta di
0: certo
7: capacità.
0: Sì.
7: Non devi continuare la carica anche il gruppo di continuità, gli anche poppe la
0: batteria. E quindi ti può cambiare il ciclo di carica a seconda del tipo di batteria. Però di solito montano queste.
6: Io ce l'ho il gruppo di continuità. Dopo che tu sei
7: un
6: PS.
7: Il mio è tecnico.
4: Faccio pure Ogga, che è registratore in onboard.
6: Gli amici miei con questo qua. Di che fortuna gli hanno portato nuovo. Si sono riportati quei
7: voi. No, parlavo con lui.
0: Sì, è pesantuccio, vuol dire. Però ci entra bene, devo dire.
7: No, ma
6: dai,
7: per quello che fai, insomma, non è pesante. 12 volt 7 ampere. Ma senti, ma tu qua non avevi la storia che il tuo non era proprio 12 volt?
0: Era 19 volt.
7: Ah, ecco, 19 volt.
0: Però ho scoperto che fino a 8 volt tiene. Quando scende gli 8, quando vai 8 volt, scende sotto gli 8 e si spegne. Ho fatto la prova facendola scaricare proprio con un tester collegato.
7: Quindi praticamente questa storia di 14 volte
2: una sera
5: è chiusa in cantina,
0: sì,
2: e saranno pure cazzi tuoi.
5: Sì, è la mia cantina.
1: Non ti preoccupare che non è successo niente.
0: È piena di telecamere. Ed è piena di telecamere, ovviamente.
5: Non l'ho mai
2: no,
5: visto.
2: Non l'ho mai
5: capito.
0: Ormai c'ho la comodità, scrivo stream, mi cambia il nome, mi mette la data. Stream 29 agosto 2002 alle 12:21:52. Punto 23. Meglio di così, meglio di così. Più meglio assai di così, veramente. Beh, c'è la registrazione per richiamare.
2: Ma perché?
7: Vieni qua,
2: non ammazzare tu.
5: Sono andato a prendere la mano.
2: Cioè, vicino a parlare con questo magico. Sai, a questo punto,
7: non so. Sì, infatti saliamo sopra.
0: Sì, dai. Mi sono rotto il cazzo anch'io, adesso stacco la registrazione.
8: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste. Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I-O-A. I-O-A. Che vuol dire? Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse
9: nel bellissimo giardino. Una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700-38811.
10: Aspetta, forse non lo conosco nemmeno l'altro. Non lo so.

0: Io invece ho un'idea che riguarda l'analogico come modalità per comunicare. Avevo pensato di realizzare una agenda di un formato multiplo a quello della stampante, in maniera tale che si poteva poi stampare da web per poi distribuirli su carta.
1: Un'agenda, no?
0: Ce ne ho una in tasca. Questo prototipo. Questo l'ho fatto io. Questo prototipo qua è un quarto della via 4,
2: sì.
0: E io mi sono fatto i fogli a righe e i fogli a quadretti perché mi limito a quelli. Gli anelli apribili si comprano in cartelleria.
2: Però
0: la bucatrice a due fori, la distanza è 80 tra i due fori, si compra pure in cartelleria. Ho chiesto a diversi amici informatici, fammi un driver di stampa per questo formato, che poi mi hanno dato un filtro sul driver di stampa, io non so,
2: ti credo. Un
1: driver di stampa, questo è un 4x4.
2: Vieni,
0: allora, mentre
1: questo è una 5,
2: una 6.
0: È una 6. Okay. Mentre questo qui è una 5. Il formato è 5, se i buchi li metti sul lato lungo della 5, puoi avere un libro, no? E quindi l'idea era di avere un software che tu fai drag and drop e fornito una pagina direttamente per il formato che ci interessa, che è o a 5 o a 6, lasciando lo spazio per i buchi di lato. Io qua mi sono fatto i fogli a righe con il millimetro di qua a 5
2: non trovo un bravo per questa.
0: Che bello.
2: Ma stampante che c'ha, non so, l'accendino, che caricato.
0: Io volevo farne una cosa universale, cioè l'idea comunque di questa è più che altro metterla in culo ad Echelon, perché Echelon traccia tutto ciò che è digitale, no? Allora, una volta ho letto in un forum che nulla di digitale potrà mai essere sicuro, e allora così, cioè mi fido di
3: quindi
0: questa.
3: Vai sul cartaceo,
0: cartaceo, capito, cartaceo. E mi piacerebbe che l'idea di stampare e distribuire sia prenda piede.
3: Il proprio taccuino, dice.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Paginazione o anche i contenuti?
0: Le faccio io, no, i contenuti, e volevo però che fossero distribuiti, nel senso che ognuno fa poi da hub dei propri contenuti o dei contenuti che gli interessano, non per forza centralizzare.
2: Ma tu hai da accendere?
3: No, ok.
0: Quella te la bruci certe volte, tu le avrai.
3: Io ce l'avevo ma non trovo.
0: Io pure, però sicuramente.
3: No, no, no,
0: no. No, io l'avrò.
1: Io ne ho uno, ma non ce l'ho.
3: Radio.
2: Thank you.
4: attivato,
0: sì, beh, insomma, diciamo di sì.
3: C'è ancora qualcosina, sì, beh, qualche stronzatina. Mi spieghi perché qua non funziona?
5: Ah, è offline mod.
6: Thank you.
3: Bello, sono un portatile di questo tipo.

0: Porco Dio! Porco e maledetto Dio!
1: Dall'università! Perché dall'università c'è una cosa che si dà, e poi chiunque non lo sa.
2: Bastardo, mio bastardo.
0: bastardo.

Thank you.

0: notte, ripeto, sono rientrato il 5 di luglio, li ho fatti lì in Capone, ma non ero a Libreville, ero a Libreville, esattamente.
1: Ah, cioè i 4 bigliettini per la pappa, alle 9.

Thank you.

Thank you.

0: Attaccarla perché io non capivo. Come chiama? Volevo installarti Xchat ma non la password. Xchat, scusa, Xlog, ma non la password di.
1: Ma c'è una cosa?
0: No, non l'ho trovata. Possono fare Amlib 2 e Xlog. È un programma di Xlog. Quello che sta prendendo inserisce il nominativo della stazione e lui ti dà ancora quanto distante, di cazzo è
1: della stazione radio?
0: Dammi il radio radio e lui ti dice. Non so che cosa gli hanno aggiunto, quindi ora vedo. Allora, questo intanto lo metto giù che può servire. Qua metto il desktop vuoto e ci metto control. No, ah, gli ho fatto danno. Do.
2: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalos. Cinghialone. Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3. Il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
3: Ok, se la rete va bene è tornato lo streaming.

0: Lo passi il nastro adesivo?
1: Mi fermo pesante.
0: Dammi, dammi.
2: Lo sai che oggi mi fai proprio sangue?
3: Quando mai?
2: Perché? Perché mi fai questo effetto?
3: Che sei un deficiente.
2: Guarda che bello questo microfono, è bellissimo.
3: È mio. Era suo.
4: È mio.
2: Era tuo. Era.
4: È mio.
2: Era.
3: Serve la terra.

Oh, please.

Sarebbe la massa, quindi abbatte un sacco di disturbi.

0: Beh, ti posso regolare qualcosa di più.
1: Questo lato esoterico.

Qui in teoria dovrebbe esserci un bollettino nautico. Non è orario di propagazione, quindi... A quanto pare. Mi sembra

った方針。

0: Sí.
1: Al regreso.

Então, são muito legais. Senhora, eu não sei o que é isso.

Grazie.

Hai Tibia. Hai Tibia. Are you there?

0: Devo premere qualcosa o no? Già sta sfocando, è giusto?
1: Sì.
0: Eh? Tipo se parlo si sente, no?
2: Penso di sì. Sì. Hi PB, hey!
0: Do you listen to me?

Woo!

Forse 911.

Grazie.

0: hace que lo dicho la tienda.
1: Aspetta, sono un po' pronto, no? E poi mi interrompo.

Thank you.

Oh,

0: ti sei portato tutta la stazione.
1: E là dietro già?
2: Dove?
0: Ma cosa? Cosa c'è qua?
1: Perché non arriva?
3: Perché non arriva qui?
1: Porco Dio, no!
3: Troppo! Lo aggiungiamo, tanto... Tanto sta fermo.
1: Che palle!
4: Sempre lasciate due tre metri, da una parte e dall'altra.
0: L'ha pizzato, eh? Sei più o meno. Ah, è questo! Di compagnia.
1: Fammi.
0: Ti metto un po' di compagnia.
1: Fammi provare il volo.
0: Sì.
1: Non so dove
0: andare. Dove è l'interruttore qua?
1: È stato male, buon cerotto?
0: No, no, no, no, è una roba piccola.
3: Io questo mi tengo sul radio.
1: E dopo.
0: Ma l'accordato.
1: Quando inizierà la capanna dei suchi?
0: Tardi.
1: Quando inizierà la capanna dei suchi? Tardi.
0: Domani.
1: Allora, in realtà sarebbe già iniziata, perché io ho pensato che chi vuole aggregarsi alla costruzione dell'antenna si aggrega e ci segue, di dire un lavorare assieme sulle cose.
3: Quindi in teoria...
0: Perché già di radiomotori ce n'è un po' in giro, a parte noi due. A parte te ce n'è un altro paio.
1: Di cosa?
0: Di radiomotori in giro, almeno.
4: No, io non sono mai stato radiomotore, sono stato...
0: Chi è che detto...
4: Ho un po' giocato con il CB a mia
0: anni fa. No, qualcuno l'ha prendo, mio Dio, non sei stato tu.
4: Comunque in lista, non pointer sono io, se dici in lista.
0: No, no, no, non pointer, non ti ha mandato pure il mio Dio. Non mi ricordo come sia, non ti ricordo.
3: Quindi in teoria con questo,
0: ieri faceva
3: con questo baraccone
0: il
3: CB a mia anni dovrebbe essere un altro.
0: Chi si è occupato del database, ragazzi, della computer.
1: Cioè, sì. Dipende, cosa intendi per convincere o no.
3: Tipo Roma Controllo.
0: Ah,
1: tu trasmette sulle onde corte, se è un canale su GHF.
0: Ce l'ha un
1: no,
0: canale
1: su GHF?
0: Sì, sì, questo è...
1: Quindi no, questo va da 0 a 30 MHz. Ah. In realtà ho quello uno scanner qui, però...
0: Ma quello ce l'ha anche lui.
3: C'è uno scanner?
0: Sì, sì. Sta roba che era messa a terra?
1: Sì.
3: Fammi avere da 0 a 30 MHz.
1: Terra, terra, terra. Però
0: c'è tutto in
1: terra.
3: Da 0 a 30, che cosa c'è da 0 a 30?
0: La radio, broadcasting.
1: È l'oggetto del nostro seminario. Dire che cosa c'è
3: da 0 a 30. Vabbè, non
1: allora, cioè, è proprio questo il discorso. Cosa c'è? No, no, no, figurati.
0: Sabato notte è messo al bordello, diciamo.
1: Detto così, cioè dovrei farti sentire cosa c'è, perché detto è...
0: Sì, sì. No, vabbè,
1: però ci manca l'antenna.
3: Con impazienza aspetterò sabato. No.
0: Se vuoi, contribuisci a fare l'antenna, diciamo, è un problema, diciamo, un annoso problema. Ma stai giuntando, diciamo...
1: No, voglio fargli l'anello, l'occhiello per metterci...
0: Ah. Mm? Per metterci che?
3: Per infilarlo dentro, lo fa ad anello.
0: Ok.
3: Cose serie.
0: Cose serie, non potevi avvolgere, l'abbiamo fatto sotto.
1: È un bordello, non c'è.
0: Perché
1: la
0: quanto è grande lui?
1: È piccolo il resa, è piccolo. Faccio una melina.
4: Ma trasmetteremo anche? No.
0: Se ci riesce, sì.
1: Questo è un trasmettitore.
0: Se ci riesce,
4: lo
0: sì.
4: Lo so, qui c'è l'accordatore.
1: Se riusciamo a costruire l'antenna, sì.
0: Ricevere è facile, basta un pezzo di filo e si riceve. Il trasmettere è un pochino più complicato.
1: Di polo si fa, in teoria, facilmente. In pratica...
0: No, no, fare un dipolo è una sciocchezza, solo che è monobanda.
1: Capito.
0: È proprio una cosa facile.
1: Poi, ripeto, oggi con l'accordatore ho accordato il filo sbattuto lì,
0: messo
1: di 40 ecco. Metri e uscivo con 80 watt. Però ho toccato qua, mi sono beccato una scossa dalla frequenza che c'è ancora il segno.
0: Beh, che cacchio vuoi?
1: Che cacchio vuoi? Così, cioè senza terra.
0: Certo. Ora facciamo la prova
1: della serie Ultra Violence. Tra l'altro. Ora rifacciamo la prova.
2: Io non riuscirò a saltare un cazzo. C'era un cannellino.
1: Ce l'abbiamo.
2: A gas.
1: Dov'era? Cannellino a gas.
2: Ma è accanto a voi, ma è scarico.
3: E c'è la bomboletta di ricarico.
2: Infatti qua non vediamo un cazzo.
1: No, perché? Scusa, faccio io. Riscalda lui.
2: Chi?
1: Lui. Devi riscaldare lui. Sì, è ancora con bruciarti.
4: Ma cioè, basta per saldare, cioè.
1: No, non ti preoccupare. A parte che il filo ce l'ha già dentro.
2: Si è attaccato, eh? Non vedo.
1: Non ti preoccupare, vedo io. Ancora non ti sciogli un ciuolo.
4: Ma che cazzo? Ma il fatto che non è un filino.
1: È perché è piccolo pure lo stagno, quindi deve riscaldare l'impossibile. Da quanto è stato il tuo posto? 100 watt? No, non c'è problema.
3: Vado a mangiare, tocco poco.
4: Ma è pronto da mangiare?
1: Mi piace il fumo di là. C'è qualcosa che non va. No, non è freddo alla punta.
2: Ci vuole tempo?
1: No, è freddo alla punta, guarda, vedi che fumo è al posto sbagliato.
2: Tranquillo. Ci sto scaldando qua un cavo.
1: Ah, ok. Non si scioglie, cioè, mi pare normale a me.
3: Perché sta riscaldando il filo, quindi si raffredda la punta. Infatti la punta è attaccata, è saldata anche la punta.
2: Guarda, mi devo sedere, ecco, questo non doveva succedere, ma comunque. Vai.
1: Si piega, ma non si scioglie. Incredibile.

0: Vai, vai, dove si scioglie?
1: Il problema è che lo metto qua e un goccio laggiù. Allora se lo lasci così, no?
0: Sì, con proprietà.
2: Vabbè, ma chi sa?
0: Ah, il dolore.
1: Tanto anche se diciamo
2: l'importante è che si collega la biela,
1: appunto.
2: Poi se dopo si stacca,
1: certo,
0: ovviamente ora rimarrà bollente per 15 anni.
1: Ovvio, molto ovvio.
2: Soldatore,
1: scusa, che fai? Che cos'è questo rumore? Le costiani che scattano?
0: Sì.
1: È normale che faccia questo bordello?
0: Sì.
1: Perché? Fichissimo! Si brucia moltissimo. Io un po' mi spavento, diciamo, a collegare a terra le mie radio, perché mi si sono fulminate a casa mia. Letteralmente, cioè mi è entrato un fulmine da una presa fino alla come si chiama? La cosa della finestra, il taglio della finestra che è di alluminio dentro casa. E in quell'occasione mi sono partite tre radio. Quindi, perché ho evitato che l'impianto di casa mia si sia fatto a pezzo di cane. L'impianto di casa.
0: Oh, porco Gesù! Certo, sta andando a cagare, ma...
1: E nonostante questo...
0: Decisamente meglio.
1: Cosa sei?
0: 14215.
1: Che cos'è?
0: Sui 20 metri. No, 20. 40, sui.
1: 20 metri. 14 o 20 metri.
0: Con l'accordatore migliora tantissimo la ricezione.
1: Prova a giocare.
0: Prova a giocare trasmettendo, ma ora non è
1: il caso. No, no, no, no. Su una radio in AM ti viene meglio, però

0: Quanto è 20 dB? L'hai buttato per terra, Antonio?
1: Su. Su dal papa, cos'è? La serpente, sicuro?
0: Certo, no.
1: Molto meglio, dovrebbe, eh? Sì. Abbiamo banda.

0: something better than looking up at this one.
1: Siamo sempre col filo ficcato così.
0: Punto 1, alziamo la punta del filo. Guarda, intorno più o meno una specie di long wire. Che dicono tutti che non deve essere verso terra e non deve essere verso così, deve essere verso l'alto.
1: Deve essere
0: verso
1: l'alto. Però
2: c'è un pezzo sotto. C'è un pezzo all'alto, poi via. E poi di nuovo verso
0: l'alto. No, dovrebbe essere terra su una terra. Per migliorare. Vabbè.
1: Ma la massa?
0: Però respira, lasciata. C'è un pezzo di filo buttato, però non è che se no dobbiamo bilanciarla.
1: Allora intanto saliamo su con le regine, secondo te.
0: No, intanto non sono in tempo, è un giro tanto più buono.
2: Vabbè, una volta ci siamo, lo saliamo.
0: Pensiamo invece a come fare l'antenna. Allora, io ho un po' di progetti che ho visto. Ne ho visto uno bellissimo, ma che non avremmo, abbiamo avuto il tempo di fare. Ho spiegato l'articolo che c'è, cioè, la rivista

moving. I thought I worked out everything.

Many times, my name.

0: Allora.
1: Jerry, and nice to see you again, mate. CK2APG, the 0SWS.

tan borrachos.

ini mau.

0: che dici, lo giuntiamo?
1: Sì.
0: Eccola qua. Un po' di pulisci i contatti, vai. Come? Guarda, questo l'ho visto. Vede già, gli manca già l'intestazione di là. Dammi qua. Ma no, come dobbiamo intestare qua? Con la colla, con la colla. Anche i connettori a saldare.

0: la mia quinta di distanza metri. Ma sono 60 metri,
1: con l'antenna così è tanto facile, non può fare direttamente.

0: intendo per usare come distanziatore il filastro. Ti piace?
1: Ah.
0: Ne mettiamo a B nel filastro. Tagliamo un filo da un lato e un filo dall'altro. Uguale.
2: Grazie.

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Yes.

0: fai dopo la notte più comodo, perché? Perché se ho due con lei, riesco a fare figlia per me. Quindi verrà lungo per perché il commissario è uno.
1: Insomma, taglio o non taglio?
0: Un'altra cosa ancora, possiamo provare se vuoi. Non lo so. Taglio, ah, devi fare, lascia un po'. Devo fare questo. Andiamo a prendere un pezzolino, dritto, c'è una roba. Dalla munizia praticamente. Sto prendendo questo sistema.
2: Ma prendere caldo?
0: No, sto prendendo la piega. Ok, questo è un libro, non ci vuole.
2: Va bene, ma non ci vuole. Ci sono dei pezzi di legno.
0: Un po'. Come li dobbiamo?
2: Questo è il vero problema.

0: spostati, ma
1: ci sono staccato?
2: Qualsiasi portatile con me.
3: Qualcuno che si segue il seminario.

0: cioè, nulla, nulla?
1: No.
0: Allora, è inutile che stia a cercare.
2: Questo signore vuol fare di ciò.

Penso che è uscito così, magari c'era la faccia di su, non so di su.

Thank you.

0: No, che ti ama? C'è il Salvatore.
1: Ecco come rovinare il Salvatore.
0: Vabbè.
1: Si sporca la musica.
2: Basta.
0: Basta.
2: Se lanci dopo un coltello, se lo lanci troppo non esce più. Basta che fai il punto, perché non ti hai fatto il coltello, fai meno fatica poi.

0: No, ho cominciato, se mi hai giù il primo.
1: Fuori, lo tiri tutto fuori e lo puoi passare.
2: Proprio complicato.
1: Oppure, no, non volevo, cioè, il discorso è che se tu lo metti, ah, tu non cambia niente, se non che è più protetto in quel modo. La spada deve stare 3 minuti e mezzo.
2: E allora dai, due capi dei fili e facciamo sta cosa. Uno e l'altro. Prendi un capo di quell'altro cavo, dai. Il problema sarà,
1: no, infatti non dico di fare così, devi cominciare dall'altra, ah, se no dovrei far scorrere comunque.

0: Sai qual è la cosa più fastidiosa di tutto ciò? Il sole sulla schiena.
1: Se no, possiamo fare una cosa. Se no, pensavo che potessi fare qua. Un buco qua, di saltare. Entri ed esci qua. No, capito cosa?
0: Sì.
1: È più facile, al posto di... Ma questo lo eliminiamo, se no facciamo mala vita.
0: No, ma è questione di fare la
1: tua. Sì, ma se noi al posto di fare così e fare mala vita per entrare questo e
0: aspetta,
1: l'altro.
0: Aspetta.
1: Ok.
0: Devi solo fare la full pente.
1: Ecco, no, tiratelo dentro poco, ti dà?
0: Aspetta.
1: Ok. No, capito? Io non ho dubbi su questo. No, voglio.
0: Poi ce lo regoliamo.
1: Lasciatelo lo spazio per spellare. Non è che lo stesso, vero? Sai com'è?
0: Non si sa mai.
1: Avremmo fatto un lupo.

0: La cosa bella è che la verità è che qualsiasi pezzo di puntata funziona. No, non scherzo. Questo è andato meglio.
1: Ora li annodiamo.
0: No, non c'è motivo, a questo punto salvi e basta.
1: Sotto.

0: Spellatina.
1: Spellatina? Poi facciamo le due prove.
0: Ah, portatemi il...
1: Facciamo la parte, facciamo le due prove. Prova 1
0: con i tagli aperti e con i
1: tagli. E vediamo come funziona e in quale dove funziona meglio.
0: Ma io penso che la differenza non sarà apprezzabile.
1: Tu dici? Forse in termini di colore? Non lo so. Non lo so proprio. Uno o due?
0: E poi li salverei tutti e due.
1: Vabbè.
0: Sarebbe una pinza.
1: No, oh, ma scusa, no, no. Fatto che c'era, comunque. Una volta che sono chiusi i lavori hanno messo ordine. No, prima saltano fuori, se no non cresce più.
0: Ma no, almeno posizione.

0: capito? Mi posiziono bene, vado bene. Ecco. E mo il polo, quello brutto, quello aperto, il polo del cavo nero, questo qua, l'altro lato che c'è di lì. Io stagno qua intanto.
1: Stagnali insieme, cioè tagli un giro.
0: Ma non ci riesco, provo io. No, comunque va bene, li saldo assieme così.
1: A fondo con
0: tranquillo, sì.

0: palla di stagno e via.
1: Figata. Non mi riesce.
0: È un casino.
1: Puoi farlo con questo, fallo con 213, ce ne parliamo.
0: Porca puttana.
1: Senti, palla di stagno, no, metti al contrario. Perché lo stagno si suca questo qua, che è stagno, si suca la palla di stagno e evita che ti goccia di giù. Ti piace l'idea?
0: Magari
1: Lascia un po' di spazio per andare a seconda la plastica. Anche no, guarda. Vediamo. Ma secondo me anche no. No, anche no. Meglio il contatto corto pulito. Lo tengo io se vuoi.
0: Hai

0: passando anche 24 ore.
1: C'è quello. Cosa c'è, Pilu?
2: Guarda.
1: C'ha problemi.
0: Brava.
1: Cosa c'è, Pilu? Cosa c'è?
2: Non si sente sola, no? Di solito...
0: Che è brava questa fiducia.
1: Piccola, sì. Pilu.
2: Magari.
3: Adesso dire...

0: Exactamente, más corto.
1: Lo tengo yo, sí.
0: No, tengo yo.
2: Sicuro.
1: No, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
2: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no,
0: no, quella è la gomma, proprio la gomma, quella.
2: L'auto estinguente?
0: No, quella, l'auto vulcanizzante.
2: L'auto estinguente. Figa. Non sarebbe. No. Sprecato, questo è un po' più dolce. Sai una cosa, chiuditi di nuovo qua, in cui giri e torna per la uscire lì.

0: No, no, è insufficiente.
1: E quindi che fai? La scarichi su questo? Ma quanto hai di carta?
0: 256
1: MB. Però non è tutto nuovo, nuovo, diciamo.
2: Traduzione maccheronica. Che porco Dio c'è Nancy Gage?
3: Ma questo cavetto USB accanto al...
2: Cose. Faremo cose.
4: Proprio sfida. Andiamo.

0: Va bene, dai, diventa più produttivo.
1: Dai,
0: allora.

0: tiempo libre de la... Okay. Ci dai tu un occhio qua?
1: Sì.

0: isolante?
1: Isolante.

0: sotto e la corda sopra.
1: Guardiamo la radio.

0: tiene una roba
1: di sì,
0: ma ce l'ho.
2: Ah, sì, sì.
3: No, c'è che hai
0: sì.
4: Dammi qua. Tieni un po' lento, poi no, fino per un giro intorno a un... Anche il filtro passa basso, che te ne fai? Non ti TVI.
1: Quale passa basso? Ah, quello sì, per evitare il TVI.
4: Un attimo, ma no.
1: Perché devo smontarmi tutto le masse, eccetera.
2: No, aspetta. Andiamo a fare l'altra porta, il filo, se no quello che facciamo male.
3: No, no, non è il caso, quando il filo del problema per terra, non è il caso.
2: Non è il caso, aspetta.
1: Cioè, le prodotte sta lì.
2: No.
1: Ti posso accendere il ricevitore, che è meglio, perché se qua giocano con il trasmettitore mi mandano le portanti e non è una cosa bella.
0: No, se non è tornata no.
1: Capito?
0: No,
2: c'è il
0: portatore
2: tu?
3: C'è il portatore,
1: siccome c'è il transmit, il tasto
0: 10-100 watt,
1: sì.
0: Andiamo su una frequenza dove c'è interazione, tipo io.
2: Più o meno 3,5, siamo là, aspetta, però dove è?
1: Andiamo a tarare questa, andiamo a tirare questi tiranti. Ti ritiro, scusate, permesso, scusate, permesso.
0: Ma se eravamo pieni di investimenti era Windows per fare due terzi in terzo.
1: Non ho capito la cosa di
0: Windows. Gli accordai di solito.
2: Che c'era?
1: Capito?
0: Due terzi in terzo era una cosa che era più comoda. Perché facevi una un braccio orizzontale e due braccio in terzo.
2: Due terzi in terzo così.
0: Come vuoi? Perché dici? Sì, due di poli e quello più lungo lo tiene orizzontale o più steso possibile.
2: E l'altro anche qui perché tanto sì. Sempre da carico.
0: Vediamo? La Windows, bellissima.
1: Come va?
0: Come Windows, tanto qui si inventato si chiamava Windows. Se no, andiamo.
1: Questa è una F,
0: no. Il ricevitore è KF, sì.
1: 10-0 fino a 29. E questo invece è un...
0: Trasmettitore è KF, trasmettitore e ricevitore.
1: Vabbè, certo.
0: Sì, sì. Per lui c'era il trasmettitore separato che va in grosso guai. Separato.
1: Due antenne separate.
0: Antenna unica e il casino era che probabilmente...
1: Una
0: sequenza con la frequenza con l'altra. Avevi due diversi per grosso. Una vez lo trasmetto, tu invece lo fai alla svelta perché sapevi questo percorso di messo. Hai B, hai l'usilio di F1 sopra una sotto.
1: Vabbè, quello ci sono tutti gli esempi, no?
0: Il 720 sarà del 80.
1: Sì, sì, però questo invece?
0: 50.
1: 1950.
0: Uno di questi per non è stato il modello dopo di me.
1: Segna 9,20 come segnale.
0: Scegli la banda 3 e mezzo, chi lì 3 e mezzo da qua, 3,50, 3,30 e così via.
1: No, no, no, dicevo la Smith, segna 9,20, è tantissimo come segnale.
0: No, no, perché fino a 10 MHz si usa la banda laterale di sotto, da 10 in su si usa USB. Se vuoi più tanto in ogni caso è importante, perché se senti la metà di sopra di sotto, non è un po' di

0: questo è un apparato del 50, ha detto.
1: Non me la ricordo, me l'ha prestato, mio amico me l'ha lasciato parecchi mesi a casa per vedere se era quello interessante. Se ne penso più, perché poi mi sono comprato con l'equivalente di questo.
0: Io volevo comprare una di questo. Cioè un apparato simile, insomma, 0,30. Quanto mi costa? 300 euro?
1: Non lo so, non mi viene usato perché non so
0: io. Esatto, sì, sì, esatto. A nuova va in 1.500-2.000.
1: Dipende se vale la pena, poi sono troppo elettronici. Io già per me questo qua è
0: stavo per prendere uno di questi, bellissimo. Fa 0,30, 50 e 144. Ho capito quale, piccolo, quasi grande, poco più di un altro
1: radio. C'era l'FT50 una volta, che ho uscito 15 anni fa, che era il più grande delle spedizioni perché era il grosso così.
0: Alla fine penso sempre che lo compro e poi non ho dove mettere,
1: non ho dove mettere. Dai, antenna, non c'è andare a sezione aerea di Milano, lo fai di cosa fare?
0: Io abito a Roma, sono di Napoli ma abito a Roma. No, vabbè, ma
1: siccome con... Station Lion, con treno.
0: Dove?
1: Ci sarà una stazione del Nord del Nord Europa, comprare...
0: Non lo so.
1: Se ne posso fare una
0: stazione. No, no, ma per...
1: Licenza.
0: La licenza, no. No, ma poi cambio sempre casa, ma non cambio di treno. Visto che cambio casa, non è casa mia, non posso mettere altri.
1: No,
0: per
1: l'1.1 punto ogni poro sono...
0: Guarda, volevo
1: che ci metti in mezzo, c'è un secondo mese che non c'è l'amministratore.
0: Volevo montare un nuovo strade.
1: No, allora a Roma c'è stato una volta al 25. C'era la parea meeting di Catania. Credo sia stato un po' di organizzare Catania e basta, cioè è partito, è lì, è assolutamente l'altro.
0: Dai, che cosa ti fai di un paio che è mezzo? Di solito non è il paio, non è il paio, non è il paio, non è il paio. Chi mi ha cercato? Ho detto uno del bacio, ma ho capito chi era, non un po' che è Giorgio, non so. Vabbè, io non la faccio. Di nuovo c'è, sto vedendo la tua porta. Tu mica mi sono riuscito?
1: Udo.
0: Poi comunque un po' di mercato dell'usato ce l'avete? Cioè se voglio comprare un apparatuccio voi avete qualcosa da
1: dire? Non lo so, ma commerciale è un'altra posizione che non vado da 2 anni. Magari ci sarà qualcuno che vende qualcosa ma non ti dico, non ho idea.
0: Guarda, io
1: avevo... l'ho staccato ma lo tengo.
0: Io avevo uno, avevo visto uno tipo questo, un po' più moderno, cioè più digitale, comunque però mi hanno detto guarda dentro è molto semplice, ci stanno tutti gli schemi, mettere le mani ce le puoi mettere, 350, 300 anzi, poi visto che alla fine non hai, non avendo dove metterlo, o comunque volendolo mettere a Skype, ma non avendo chiesto ancora, non avendo... cioè magari avrei fatto bene a tutti, perché poi ti viene

Non è che è stato un'altra cosa, è che è stato un'altra cosa.

0: No, ma per ora per Twitter non è solo per ascoltare.
1: Ah, stavo facendo la mia.
2: Sono in giro a stendere i fili. Sì. L'antenna qua sopra, lì nel piano di sopra. Tra un attimo arriva qualcuno.
3: Non credevo che poi ho detto certo. Sì,

0: Fare, no, come sparare.
1: Cosa?
0: Per ascoltare non hai bisogno di alcun brevetto.
1: Teoricamente no.
0: Perché si ha detto che c'è il brevetto?
1: La licenza.
0: La licenza.
1: Teoricamente era una cosa tal...
0: Come se fosse, diciamo, se succedeva la...
1: No, come sciogliere la roba del zero, la produzione civile si aveva già un ordine di motore per il consumo. La licenza serve, se è servito di il fatto è che la licenza serve come tutela allo Stato, ogni Stato, per sapere che tu sei tecnicamente in grado di capire che potresti disturbare facendo danni, se te lo portate sulla tua aeroporto, nel frattempo magari c'è gente che si fa male, e per avere uno standard mondiale di gente che ha comunque una...
0: Per censire le persone,
1: insomma. In parte sì, per censire e per avere anche un livello tecnico standard compatibile, nel senso che a quel punto tutti quelli che usano una radio dovrebbero, in queste frequenze qua, per trasmettere, dovrebbero avere fatto anche un esame di Morse, che l'ha fatto il coglione, per cui non sarà perché.
0: Morse, se ti interessa. Ma ora l'hanno levato, mi sa.
1: E adesso l'hanno levato, boh,
0: no.
1: Cos'erano 5 anni fa?
0: C'è ancora, perché io leggevo, per esempio loro hanno, su internet hanno una classe dedicata, dedicata ai radionotori.
1: A MPRO, la rete 44. La rete
0: 44.
1: La 44, sì. 44.
0: Sì, solo che MPRO... Una classe A
1: addirittura. Sì, ma semplicemente per quando assegnavano le classi A c'era abbastanza gente che faceva sperimentazione su quello. Allora quel punto sono fatti dare una classe A.
0: Questo è di esaminazione.
1: Sì,
0: l'Italia c'ha una certa,
1: sì,
0: certo
1: ring.
0: No, però se non sei
1: radio
0: amatore non ti danno l'IP per accedere a questa.
1: No, non solo, inizialmente, diciamo 15 anni fa, potevi chiedere un indirizzo IP al coordinatore, che era tra l'altro uno che poi è andato a vivere in Paraguay per ragazzi soli, e ti dà un indirizzo. Invece adesso, successivamente, il Tiziano, che era il coordinatore attuale, l'ultima volta ci ha fatto foto, cioè 10 anni fa, l'aveva messo su una rete con DHCP, con Linux, perché a quel punto non hai neanche più l'indirizzo fisso.
0: No.
1: Per cui l'aveva gestito in quel modo. Poi non so, in 10 anni questa parte cosa hanno cambiato, se l'hanno sorpreso.
0: No, ma già questo già anche dei particoli su qualche bis, gli stripoli accesi. Però insomma, da quello che ho capito leggendo di questa rete, cioè i radioamatori, lui parlava di questa classe 44,
1: che è una rete IP, però in ogni caso esistono ancora 15 anni fa, esistevano almeno altre 3 o 4 reti in packet radio non legate alle reti IP, che funzionavano ognuna per i cazzi suoi. La rete packet cluster, che è mondiale, che serviva per avvisare se c'era qualcuno su una frequenza strana. C'era FlexNet per sperimentare e per fare un po' di test di velocità. La velocità era 9.600 in aria, voleva dire 1.200 reali. C'era la rete FBB.
0: Perché le radio moderne si fa via radio molto...
1: non lo so adesso.
0: Dipende dalla frequenza.
1: Una volta andavo più veloce quasi via radio che via moderne.
0: Attualmente è uguale.
1: 15 anni fa.
0: Attualmente non è che sta.
1: Attualmente non lo so, infatti.
0: Ma comunque dipende da tantissime cose. Considera che
1: Milano
0: tutto.
1: La rete
0: la velocità non è che la puoi ottenere con questa tecnologia.
1: Come no?
0: Con la radio. Anche la

0: internet via modem. Già internet via modem ha tagliato le gambe a Patrick Radio di brutto. Nel senso che comunque per avere un link a una casella di posta, con due caselle di posta, il mio accesso su internet all'epoca ce l'avevo da Milano all'Università di Berna. Cioè devo collegare un server, un sito a Segrate, Segrate Bergamo, Bergamo in cima alle montagne, altre due in Svizzera, e arrivavo fino a Berna. Invece uscire di là. Quando uno a un certo punto dice paghi la telefonata urbana e hai 38k di 56k, dice che cazzo non prende andare fino a Berna a
1: 1200.
0: Sì, c'è molto meno sbattimento, anche perché poi la gente se non utilizza qualche trade per scaricare programmi con il management di qualcosa.
2: Secondo me soprattutto
0: l'altra cosa che ha stroncato è la radioazione su stati cellulari. Una volta se andavi tra Ponti Radio e Marchino Palmare in bocca F ci facevi di tutto. Poi quando hanno inventato il telefonino, quella tecnologia è stata completamente scavalcata, per cui non c'era neanche più bisogno di...
1: Ma perché
2: stai
1: una radio di
2: fronte? Ma questo è molti, allora molti pensano che ad esempio la radio c'entri qualcosa con la wifi, con i
0: con questo qua devi interescrivere.
1: No, io non sono un problema che abita male, a me non ha nessun tipo di ADSL, io sto ancora a 15 anni fa, no? Cioè sto ancora col telefono.
0: Con il telefono nuovo, hai ancora più. Ok, vuoi più.
1: Allora mi sono interessato, ho occhiato l'occhio.
0: Ok, qui
1: mi sentivo parlare di là, dicevo, ma questo dovrebbe essere
0: una cosa. Se vai il culo è 9600, però.
1: Secondo
2: me i vantaggi
1: porca madonna, se mi cedi il posto
0: volentieri, stavo cercando qualcosa.
3: Quel tiro
2: che ha
4: che c'ha, non lo so che c'ha,
3: di chi è,
4: è mia,
3: è bellissima.
4: Non lo so,
3: è sterilizzata?
4: No.
3: E allora dove sta?
4: Non è in calore, e comunque lei odia gli altri cani, quindi. Beh, sugli zero è difficile che tu senta qualcosa.
3: Ma che cosa sta questo diasmo?
4: Un ricevitore?
3: Sì, lo so, una cosa di là.
4: Tanti.
3: Questo ancora lo conosco. Il 751 non c'è di questo, sarà il modello più basso.
5: Uno dei favoriti, Céline Gauthier, francese, che compie proprio oggi 20 anni campione europeo a Sallanza, su strada, nello scorso tra i ritirati illustri Tony Gallopin, il transalpino, e il belga Thomas De Gembe. Quindi giro dalla
4: no, tu non ti sei spostato da nessuna parte, perché eri su zero qua e fuori banda qua, quindi eri sul nulla.
5: Dicevo.
6: Vi ricordiamo che questa edizione del GR1 è disponibile anche su internet all'indirizzo www.gr1.it.
4: Il problema è che la RAI arriva su tutte le bande, mo. Sono sui 3, 3, 3, 3, 4. Cioè vedi?
0: Adesso vedi su un computer.
4: Fatemi risentire.
3: La potevi pubblicizzare sulla mia rivista.
1: Attivazione anche.
3: Attivazione anche.
0: Chiedere la...

0: chiama chi ti darà otto.
1: Chiedere un nominativo speciale.
2: Prenderci a caso un nominativo
0: poi
2: speciale.
0: Poi volevano le stelle, capito?
3: Poi volevano le stelle.
0: Poi volevano le stelle, a me mi buttavano dalle cinghie, diciamo. È strano sto apparecchio. Ah, dire, lei che scatto? Quando comoda. Normalmente lo sono di pensare.
2: Sai cosa? Se ti metti dietro mi eviti il sole, che è una cosa che non sopporto, sì. Porca madonna, sto cuocendo. Sì, tra l'altro i contatti di questi relè sono consumati.
0: Dovrebbe fare uno scotti solo, giusto?
4: Beh, trasmettiamo
1: questo da 60.
2: Però sui 20 metri di carino è
1: bellissimo.
2: Andiamo da qualche altra parte.
1: No, resta in 20, 14260.
2: Qui siamo sui 40.
1: 70-50. Minchia, sembra che esiste.
2: Minchia, 40 metri fortissimo.
5: Ma questo è my friend.
1: Chi è questo?
5: Good afternoon, Papa Delta 4, Mike Hotel, 599 for you, Vigo Island. Many thanks for your call, 73, bye bye.
0: Bisognerebbe avere un elenco, vai a cercare l'elenco di Dante.
2: Che si vedesse qualcosa in questo corpo io di soli di merda.
1: Io 5, isole toscane, Giglio, Elba.
2: Andiamo sui 3.
1: Sono cambiati negli ultimi 10 anni. No, in 80 metri di giorno di poco.
2: Intanto deve commutare giusto.
0: Ma visto che gliel'hai mandato, com'è che non te li sistemi? Visto che gliel'hai mandato,
1: ma quanto comunque?
0: Siamo a? 3 e quanto?
2: 3, 6 e 68 però.
0: Quanto è la banda a 160?
1: 160 e 1,8
0: per
2: 1,8 mica, 160 tu dici? Io stavo provando in 80 metri un attimo.
0: Ma di quello 160!
1: Ma ti serve una bella impotenza, sono sempre lati, 160.
0: Tu sei motivato da questa antenna.
2: Allora che frequenza è? Perché non ci sono mai andato.
0: Andiamo qui, 101,8, ecco, cioè, vai a vedere, dai, vai su internet ce lo trovi. Vai sul sito all'aria, io punto aria, punto T e tutti si prende bravo.
2: Pazzesco, non riesco a stare qua, cioè vaffanculo, Dio cane.
1: Possiamo spostarci in 80 o in 40, vediamo un po' cosa butta.
6: Lo voglio pure io.
7: Non si vede un cazzo lui.
8: Ha ragione lui.
7: Ma là è l'anno giusto? Là c'è di là.
8: Ho deciso di portartelo.
7: Oh, grazie.
4: ma puoi fare tu se vuoi, vedi che ci hanno tutti,
8: non lo so,
4: dov'è il band plan?
6: Mario, dov'è il band plan?
4: Ah, eccolo qua, trovato.
0: Questo non c'è,
2: sì, ce l'ho io pure.
4: No,
2: sì,
4: no,
2: se la no.
4: C'è ancora un ma no, in PDF, ma fammelo vedere, Dio cane.
0: Devo dire, non c'è questo. Non credo che sia un
2: sai. Ma mettetelo, online, Dio.
6: Io non riesco a trovare quello
2: sì, sì.
0: Online. Mettiamo loro in PDF. No, no, Yaru forse no, però Yaru non è il nostro ben plan. È andato. Sì, è stato formatato per la cazzo di cane. Un 8 dovrebbe essere 1,850, 1,9, una cosa del genere. È poco, sento dire, ci sono mettati. Ci sei? Ecco. Allora, sinfonia 1,840 più 2. 1,840 più 2.
2: Permesso, permesso. Scusate, permesso di condurre. Perry Mason.
6: Ma come lo scriviamo adesso? Da sopra?
1: C'è un numero.
2: Da sopra, sì, qua.
6: Vai, sì. È lungo, è da dentro.
2: Sì, sì, tranquillamente.
4: No.
2: Com'è?
4: Non ci arriva.
2: Fammi fare, dai.
0: Aspetta, sto scendendo 1,840.
2: Ah, ok.
0: Cioè, ci vuole il tempo, è un megahertz per volta o sbaglio?
2: Il problema è che quando non ti si apre la ricezione deve fare avanti e indietro.
0: Si è aperto.
2: Capito?
0: Ah, no, capito. No.
2: Aspetta.
0: No, manca. Eccolo.
2: Dobbiamo togliere qua.
0: Minchia. Hai visto? Un chilo alzi per volta, non funziona.
2: Qua.

0: notte niente.
1: Lo so. Dai, vediamo un po' se riusciamo a portare.
0: Proverò a raccogliere. 21, 8, 9.

Oh, God, what's going on?

0: portante importante però.
1: Piccola la parola, però la vai, no, però la vai piano, scendi al minimo, accordi?
0: Già al minimo.
1: Ok.
0: Vado in AM?
2: No, vado in CW.
1: No, non vai in AM, CW.
0: Non ho il tasto.
1: No, ci dovrebbe essere il filibizio per chiudere il contatto, non vale la pena, non farei neanche più. Devi cambiare il fondo scala del...
0: No, devo andare in AM.
2: No, non vedi. Cos'è il
1: no, l'MFJ è così. Non è preparata, no?
2: Credimi,
1: 1.5, bello.
2: 1.5.
3: Cerchi il pelo,
1: guardate, ricorda pure da vedere, comunque però va bene.
0: Quanti stiamo resettando il PC sotto portatile di impazzista?
1: No,
2: sì,
4: addirittura,
2: sì. Ma al limite puoi entrare nella
4: gente che vuole andare a fare.
2: Si fotte.
4: Io ho portato il nuovo porto.
0: Chiamo? Facciamo chiamata?
1: Prova.
2: Me lo sei in mondo?
0: Beh sì, se ne sono 9.
4: Ma non è un portino?
1: No, abbiamo visto ora da...
4: No, pensavo fosse...
1: No. Da 840, 1840 fino a...
4: Pensavo parlassi...
1: A 2000.
4: Pensavo parlassi e non
1: fosse... È bello, prendo quello internazionale e quello locale questo.
4: Come un po'.
1: Senti che duro. No, questo è quello Yaro, non devi pescare quello italiano.
4: Lì,
1: questo non è quello italiano.
0: Ari.it band plan HF.
1: Sì, ma non è quello assegnato in Italia, credo.
0: Ma sono deficienti?
1: No, vedi? Siaro un Reggio 1 HF band plan.
0: Ma sono deficienti?
2: Sì, 60 mi sembrava fosse diverso.
1: Sì, infatti, anche io ricordo sta cosa. No, no, aspetta che pesco l'altro. Lo mettiamo giù. Ma l'hai chiuso? L'hai chiuso, vero?
2: Chiuso cosa?
1: Il browser.
0: Io che ne so, no, sta qua.
1: Ah, guardate, piccolo piccolo. Allora. Sì, piccolissimo.
2: Allora.
1: No, quella cazzo era. Allora. Frequenze. Eccolo. Italia, ecco, Italia siamo...
0: 1830, 1850.
1: Ricordavo che era un po' alto.
0: Quindi il centro è 1840.
2: Mm-hmm. E adesso non hanno diviso in metà 5 e metà
1: 2. 20 kHz li dividono?
4: La chiamata con nominativo o chiamata in legame?
1: Certo. Chiamiamo con nominativo. Se no passiamo a 80 metri.
2: Tu Alfa Dossa Raimondo Navarro.
4: Ecco Alfa Dossa da...
2: Raimondo Navarro, corri in di... Perché c'era la ora, sentiva... Se ti squillava il telefono era...
4: Ma trasmettere su Raimondo. Dai,
1: stanotte ti vedere per questa banda, diciamo.
2: Sì.
1: A settembre è pesante, diciamo, comunque. No, passa una M ad alta potenza, alza un po' la potenza della M, vedi come va. Non colpisco.
2: Adesso è tardi, però da mattina fa reso come sono 15 minuti.
4: Quando arrivo...
1: Devo riuscire a guardare questo.
4: Ah, ah, ah.
0: no, scusami. Ah. Ero in fuori, fuori in scala. Cioè sono sempre 1 e 3, 4.
4: Ma tu ti fa?
1: Cosa succede?
0: Ma in SSB sale un po' di più.
1: Beh, tanto la voce è quella che conta, non sale molto. Non
0: vabbè, proviamo. No, ma ora non c'è nessuno, che devo fare.
1: Prova. Che napoletano vuole rispondere.
0: CQ, India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra. India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over.
1: Adesso sì, siamo diventati a bere CQ, di effetti. CQ,
3: vabbè?
1: CQ, 500 latte su tutte le battute.
0: Hotel Golf Sierra, India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over.
1: Ordinario.
3: Sì,
1: è bellissimo.
4: Ma noi siamo da chi la montata?
2: Chi sarà il tuo prossimo? Per cui perché se ne c'è?
1: Non c'è più, non c'è più, non c'è più da distinzione.
0: Io ho
1: speciale la distinzione in base al
0: niente.
2: No, non c'è mai.
0: Assolutamente. Nessuna distinzione.
1: In base all'esame, no? Forse ora c'è un esame più scarso, no? Uno solo se ne è
0: ora hanno abolito il CV, tutto qua. Okay. Essendo che il CV finalmente non esiste più come esame.
2: Sai con chi avevo avuto lo spazio sul CV? Con Bruce Perez. Era il presidente della associazione Mercoledì International, che era l'unico esame del CV.
0: Per l'abolizione?
2: Sì.
0: E lui lo voleva abolire?
2: Io no.
1: Considerando che erano i privilegi.
2: Considerando che, ma più era lui, che lui era in classe, io come si capiva un cazzo.
0: Vabbè, insomma, proviamo a cambiare banda.
1: Proviamo a cambiare banda, secondo. Ma non c'è modo di saltare di più al posto che di una per volta?
2: Forse in 40 per ore.
1: Sì. 40 sarà impossibile. 7700, questo lo so a memoria. 3538
0: 40 li conosco anch'io.
1: 18, vediamo da qualche parte. 160, 40 sarà difficile accordare, perché devi guardare l'unico.
3: Ma no, ma tanto il problema sarà staccando dal mio. Sì, dai.
4: Non
3: dai,
4: mi piace.
3: Qui e c'è poca gente, tranquillo.
4: Ai, dolore.
1: Scende.
3: Appena si accorge che gli 80 metri sono chiusi anche loro.
1: No, non ce n'è in 40, adesso non parte.
3: Si metta là.
5: C'è da fare a gritare.
3: Sì, ho visto che la fare. Quando la giustizia
0: sarà meglio di così non si fa.
1: Scala di banda, scendi al posto dei passa in F quindi, però a vedere che succede.
0: Qua?
1: Che vuol dire
0: la in F avevo già provato.
1: Quindi?
3: No, vuole chiedere a chi ti insegnare, allora come cazzo lo fai? Chi è che lo chiede? Chi è? Aspetta, che seminario vuoi vedere di fronte? Quello lì,
1: sai che è abbastanza pesa, eh?
4: Sai che questa banda è fuori,
1: ok, stendiamo un altro di quello per la 40, ma che scherzi che la 40 è fuori.
4: Ah, è 40 questa?
1: La 40 fuori non se ne parla. In seconda armonica è difficile.
5: Non
1: è
5: finito o non è
1: finito?
3: Non è ancora iniziato.
5: Ma
3: c'è un
5: problema di
3: appeso.
5: Questa è
3: la
5: internet
3: che sta
5: fatta
1: fuori
5: di
1: giorni
5: fa.
1: Giù
5: c'è proprio la
3: marchia
1: sul sole. No, quello modificato.
3: Scende.
1: Il MIT
5: deve essere
1: quello
5: del
1: bene.
3: Chi è
1: quello
3: del
1: bene? Già, questo operatore è veramente. veramente carino, no? Questo corridore è veramente notevole.
0: Te l'ho detto che accorta anche le forchette, è pazzesco. E guarda qua.
6: Così, basta. Abbiamo 80 proprio.
1: No, 80 questo è?
0: Vabbè, ci siamo.
6: Vediamo come.
1: A posto.
0: Però scatta dentro, fa gli archi, quindi deve abbassare un po' di potenza.
3: Ma sopra non è andato bene, aggiungere sotto un...
6: No, sotto è peggio, ma secondo me è ancora romanito sopra. Ma sopra è...
1: C'è già anche... E questo che è?
7: Devo dire prima
1: in locale
7: che Giovanni Trevisotto, Giovanni Trevisotto, Italia 8 TV,
0: pseudo in locale,
1: in locale, no, no, Napoli, no, anche Milano in locale, no.
6: Però affascinante l'uno, questo hobby non se lo vede, eh?
1: Sì. L'ultimo concerto che ho fatto è stato di...
0: Chi lo? E questo odore di bruciato cos'è?
1: Non è la tua radio.
6: Non è ancora la tua radio.
0: Ah, peraltro, piccola cosa di nostalgia, io ho portato il primo ricevitore con cui ho fatto radio ascolto. Da 5 e 4 a 16 MHz in continuo. Anzi, da 4...
1: Dove l'hai trovato?
0: A 12. Mercatino delle Pulci, 5 euro, 5.000 lire, non mi ricordo.
1: Bello!
0: Con... c'è solo questo pipetto, il vicino.
1: Cambia io.
3: Sono anche bande laterali o solo?
1: No, che bella verità. È andato.
0: Poi il video ci vorrebbe.
1: Di cosa? Con questa roba qua.
0: No, cioè, qua sono sulle onde medie.
6: Sai che ci sono le onde mai più adesso?
3: No, con questo.
6: Ogni tanto questo fa lì, ti scherzi.
3: È vero, può capitare.
6: Quando i contatti sono completamente andati, lava via tutte le cose, non funziona più.
3: Ah, sì.
1: Ma sono completamente
3: andato. Ma sono già completamente andato.
6: È successo con un telecomando.
3: Ma sono...
6: Ma che non c'è più niente.
3: Ma erano già andati. Sì, ecco.
0: Con le pile scariche poi non è ora.
1: No, non è ora. Insomma...
6: Però vedi 20,
1: 20, 15, 10.
0: La cosa bella, la cosa bella è la sintonia fine. La cosa bella è la sintonia fine, qua c'è un condensatore aperto.
1: È bello, è veramente bello, sì, infatti.
0: Poi hai, che tra l'altro era difettoso, l'ho smontato, gli ho rimesso dentro un ritaglio di plastica trasparente di cellophane, l'ho richiuso e funziona. Ho dovuto cambiare il dielettrico.
6: Quanti sono? 11 metri che sono?
0: Cosa?
6: Sant'Enna.
1: Quella lunga lunga? Un altro poco per 10 metri sarà...
6: Cosa?
3: Collineare.
1: Scendono 80 metri di braccio.
0: No, accordare sicuramente ci arriviamo.
1: Accordo sicuro,
0: no, questo accordatore fa
1: tutto.
0: Senti, ma vogliamo misurarla sta antenna?
1: No, è un coso.
0: È un analizzatore d'antenna, scusa. Proviamola, no? Così vediamo dove sono... non è proprio il massimo, però.
8: No, però diciamo un occhio si è.
0: Allora, A. Quindi da 1,65. Basta. Siamo proprio in basso. 1,6.
8: È lunghissima, allora ti dicevo, perché sono i due connettori.
0: Va accorciata, vero? B.
2: Non ci siamo proprio.
0: Siamo sui 2,9, 3.
8: È perché prova a salire un altro po', cioè di andare a C.
0: C.
2: Sembra
0: 4 e qualcosa.
2: Un po' schifo, sapete?
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Si fa schifo anche l'accordatone. B.
8: Non è accordare un ponte. In questo che vuoi?
0: 10, 11 MHz.
2: Ma chi l'ha data le misure dell'altro?
8: Ah, occhio. 40 metri di filo.
2: Forse effettivamente questa forma.
9: No. Ma ecco anche la spiccata è forte.
0: Ma non lo so. Porco Dio!
9: Mi hanno detto che la spiccata è tanto forte.
8: Dipende dal prezzo.
0: Oh, bene.
8: È una risposta che io non ho mai
9: comprato. Uno con gli occhiali e il cappello e l'accetta da before. Certo, as the before.
0: Balla un po' però, eh?
9: Perché ha fatto tappi?
8: Com'è?
1: Vabbè, è chiaro che diciamo è complicato.
0: Sì, anche perché. Anche perché di suo balla.
1: No, balla pure perché secondo me.
2: Io di solito non riesco a vedere Italia 1, colpa vostra. Io devo vedere le veline, colpa vostra.
9: Quando lo vedete in settimana?
8: Quello, questa te la ricorderai in giorno ai
0: fondamenti.
8: E non lo so dove ritroverà più o meno. Perché 1,7 è già alto.
0: Quindi bisogna accorciarlo.
8: Stiamo andando a 160 metri? Vediamo quelle punte.
2: Significa scendere per le punte.
0: Quanto? 20 centimetri?
2: Oh, approvo. Palle.
8: Approvo, non lo so. Un'idea si potrebbe avere se vogliamo provare un tentativo solo a vedere.
4: Di più, una volta tu l'hai saldati due insieme, non dovresti saldare. No. E non fanno contatto, non sono come.
0: Comunque qua va anche la batteria scarica.
8: No.
0: Nel costo.
2: Può fare la differenza.
4: Sì, certo.
0: La batteria da 9 volt mi ci vorrebbe.
8: Comunque è interessante, diciamo, il progetto. Quanto l'hai preso?
0: Non me lo ricordo. Ah, poco, tipo 30 euro. È stato un colpo di culo, sì, Stati Uniti, no? Che nuovo, usato dagli Stati Uniti, su eBay ovviamente. Io non prendo niente in Italia, non compro più. Se oppure niente, se no una percentuale del prezzo dichiarato.
8: Quanto è stato?
0: Non lo so, non l'ho mai capito.
7: Io non potevo esistere.
2: No, il docchietti che si fanno le chiacchiere nel tempo.
7: Mentre pioveva, mi sono messo le chiacchiere per.
2: Non è che chiacchiere da bar.
8: No, ma è bello, io l'ho fatto anche, è piacevole. Passi la serata. Non hai che cazzo fare? Ti posso stare davanti alla televisione, almeno. Accendi.
7: Non l'ascolto più, eh. Il QRM non esiste qua.
2: Abbastanza pulito, ma poco poco anche male. Ma lì non
4: hanno un attimino per la cacchia, lasciando l'attimo.
7: Limbo, ti metti il microfono, io lo metto abbastanza.
4: No, meno di quello, diciamo.
7: Devo andare a vedere.
4: Ma sì, poi faccio informazione in via.
7: Dove io ho già fatto lavoro me. Ho ripreso
4: il. Ma che stai entrando qua?
2: Ma non abbiamo ballone, non abbiamo niente, come cazzo funziona questo tipo di lumiano?
4: Sì,
2: mi rendo conto che funziona. Soltanto so che lo sa più la mia.
4: Quanto fa? Senti, me lo trovi il minimo, lui scende, mi dove arriva lui in trasmissione?
2: Il problema è che magari queste cose sono venute in.
4: Che senso?
2: Molti sono in banda.
4: Ecco perché continua questa cosa.
2: Sì, sezione insieme a trasmissione.
4: Sì. Allora prova a pescare, allora, poi mi dici dov'è il minimo, dov'è la banda non è centrata. Cioè questo tipo avrà una risuonerà da qualche parte. Dove sia zero, sia il numero, si
2: può fare. E come facciamo?
4: Cioè, il problema è che non è abbastanza.
2: Roto?
4: Il concetto è questo. Parti da sotto, tanto lo sai che sotto il 7.
2: Ah, è sotto comunque, è basso.
4: Sì, è basso. No, no, questo è in frequenza, non ti ho detto che era in frequenza.
2: Questa è una di quelle modalità digitali che noi radioamatori sconosciamo e sono militari, guardi.
4: Questa non. Ah!
2: E come è il modo.
4: Mettiti in giro, vedi cosa riesce a fare. Ma sei a M?
2: Sai chi è Paolo del Bene? Sai chi è Paolo del Bene? Che devo terminare con le parolette. Allora proviamo da 1?
4: No, 1 non è troppo basso, sarebbe lunghissimo. 300 metri no?
2: No, perché ci vorrebbe la filare. Perché vedi? Scendo qua, 1,5
4: sappiamo bene dove è il risuono.
2: 1,5 devo aver la filare. Qua mi scatta il suolo.
4: Scatta un po', no, però devi la scala. Ah, manco tanto. 1,7. Adesso è pulito. 1,5. A meno di questo senza ballone non penso che tu voglia. Speri di arrivare, no?
2: Aspetta un attimo, non c'è il. È la fotografia innestato o no?
4: Questa qua.
2: Avrei anche lo Smith dentro, ma devo aprire qua.
4: Sì.
2: Potremmo anche accorciare veramente.
4: Qualcosa dice? Questa cosa di qua. La differenza è dividi per due. Più o meno. Ci metti un po' di personalità. Metti un po' di personalità, ma molto tipo.
2: Già. Non ci dice tra nel momento che parliamo ti dici che troppo. In quanto e poi tu devi sempre meno, poi sbagliamo a segnare e cominciamo a giuntare. Tieni calcolatrice qua. Sì. Ma dai, prendi un'altra maglietta.

0: Allora,
1: non so che forza di quanto fare.
0: No, fai. Che frequenza sei?
1: 1700, aspetta che.
0: Non puoi andare troppo per il sottile, poi siamo d'accordo.
1: 1700.
0: Fai 300.000 di conto di 1700. 300 di questo, non mi ricordo. Fai una cosa del genere, poi il fattore di produzione danno 186 metri.
1: Quindi?
0: e invece quello, l'altro? Cioè, dove dovranno essere 1800 e
1: 1830.
0: Quello.
1: Cos'era? 12 metri?
2: Sì, 12 metri,
0: no. 176 fa 12 metri, diviso per 2, 6 metri. 3 metri per l'altro, no?
2: Un mezzo metro per volta.
0: Sì, facciamo mezzo metro per volta, su 6 metri dobbiamo lavare. Le prove le possiamo fare, no?
2: Meglio, mi pare anche a me.
0: Questa sarebbe un'onda.
2: La banca di 160. Quindi dove si mette il 160?
0: Sì.

Sembra mossa.

0: che riceve soltanto.
1: Non devi trasmettere, no?
0: No, senza trasmettere. Senza me, cioè almeno.
1: Vai. Sì. Però non sei agganciato.
0: No.
1: Aspetta. Ora vai un attimo. Avanti o indietro?
0: Ah.
1: Perché non ti si apre, ecco ora, la ricezione.
0: Qui.
1: Sì.
0: Vediamo che lo togliere.
1: No, lascialo. Aiuta a togliere. Devo togliere il passo.

0: Come siamo messi, Piluccia? Com'è questa
1: storia? Radio Liana 3?
0: Questo Giampini?
1: Radio 3 chi è?
0: Radio 3 comunque è Russia.
1: Ah no, Radio 3 scusa, è Russia.
2: Radio Liana 3 alla centro Vassili. Роману Яна Тройка на центре Василий 20 метров здесь радио Яна 3 на

Egypt, maybe an Israeli or Egypt person.

Thank you.

0: frequency. The local time here budget is 6 o'clock. The broadcasting station started up 3-8 broadcasting radio station. For all stations, I'm sorry, I cannot copy. Speaking up to 20 over 9. I'm going to search for frequency and I'll be returning on to 94 information. You can have it for
1: 0101.
2: Basta che ci amiamo.
3: Ma non chiamavano sul culo, però non ne ho fatto la spesa. Non è la porta.
2: Dai, ti sei rito. Tanto sembra la faccia da culo.
1: Ma non puoi, questa non è tecnologia. Questa è tecnologia di carino. Questo, cioè, Guglielmo Marconi è morto per questo.
2: Boh.

0: dov'è Jeddah? Qatar o Saudi Arabia?
1: Oh?
0: Jeddah dov'è? Saudi Arabia?
2: Jeddah? Sì. Porco Dio, siamo in Arabia.
0: E la gara split anche. Magari per i rapidi sono un po' forti, però.

0: Pilù, porco Dio!
1: Or to do something extra for

0: Stanno cercando la persona che deve fare il seminario perché non si trova.
1: Deve fare il touch screen.
0: Quindi
1: boh. Ah no, che cosa c'è questa persona?
0: Sempre qua.
1: Sempre lì.
0: Prego.

0: un'altra spedizione che voglio la spedizione.
1: Dove è questa spedizione?
0: Nel Maxiera e inglese da qualche parte. Però dove la spedizione? Io non ho detto che di sopra.
1: San Costan Group è un bocchio della Meteorologica Society. Fanno una Dig Expedition in quest'isola.
0: Isola Giro.
1: Fammi accordare.
0: L'avevo scritto.
1: E dov'è la scritta?
0: Dovrebbe essere 5 a 10 sopra. Non ascolta. Adesso. Così non lo puoi aspettare. Fai copia di uno sull'altro e con il secondo ti metti a cercare dove switcha sul B e cerca e sali in alto, dovrebbe essere da più 10 a più 15. Dove c'è pay lap sotto, dove c'è. Ma che devo dire, che sono

0: Zero, Chevette Charlie Golf Portable, Echo Uniform 008, to 5 for any call. Roll C, keep. This is 220 meters. Mike Sugar Zero, Sugar Charlie. Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable,
1: Echo Uniform 008,
0: to 5 for any call.
1: Ragazzi, che tu non sei
2: un po' di più. Sì, però ci dovrebbe essere per i rapi soldi nella 25.
1: Intanto vediamo di appartare. La bomba proprio. Ottimo, sta banda.
2: Posto, posto, non lo capisco. Sto uscendo con 5 in realtà.
0: Echo Alpha 1, Charlie Bravo X-ray, a very good evening, you're 5 and 9.
1: This is the
0: Roger, Roger, thank you, Jose, and thank you for the call, thank you for the 5-9. Operator name is Racer C, Sierra Tango Echo, Victor Echo. Thanks once again, 73. Okay, yeah, Mike Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable. This is Mike Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable, on Echo Uniform 008.
2: Thank
0: you. Roger, please Mike Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable, Echo Uniform 008.
1: India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra.
0: Roger, Roger, yes, we are the same club station, the same club station. They are working from the fixed location, working from the southeast of the island. We are the portable station on the east coast. We are about 6 miles north of their location. We are a portable station working from the generator. To yourself? Okay, 73. QRZ, please. Mike Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable.
1: India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra.
0: Again, please, Mike Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable.
1: India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra.
0: Please.
1: C'è qualcun altro sotto.
0: Okay, the station Hotel Golf Sierra. Hotel Golf Sierra, try again.
1: Yes, this is India Whiskey 9, Hotel Golf Sierra.
0: Okay, Italy Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, you're 5 by 5, 55 at the moment, with QSB, over, over.
1: Okay, thank you very much, you are about 4 by 5 here in Palermo, International Hacker Meeting Competition. This is the International Hacker Meeting in Palermo, over.
0: Location is Jura Island, like a Juliet Uniform Radio Alpha, Jura Island off the west coast of Scotland. I also reference Echo Uniform 008. Thanks for the call, all the best, very safe.
1: Thank you very much, bye.
0: Okay, bye bye, QRZ, please, Mike Sugar Zero, Sugar Charlie Golf Portable. Bye.
2: India Kilo 2, Romeo X-ray Victor.
0: The station with X-ray Victor in the call, please.
2: Thank you very much. India Kilo 2 Romeo X-ray Victor. You are 5 and 4 in Palermo.
0: Okay, India Kilo 2 X-ray Victor. X-ray Victor, make sure I've got that call sign correct. So you're 5 and 5. 5 by 5 onto the Isle of Jura, QSL.
2: Thank you. It is India Kilo 2 Romeo X-ray Victor. You are 5 and 5. Thank you very much, sir. Steve.
0: Okay, yes, thank you very much. Italy Kilo 2 Romeo X-ray Victor, we have that correct. 73, thanks for the call.
1: Bene.
0: Si fece,
2: si fece, perché il canale è davvero un loro audio di mandare tanto una via associazione.
1: Ah, tu sei iscritto all'ARI. Io no.
2: Fa niente, perché...
1: No, per stare dietro delle cartoline, perché io non so come
2: mi vado.
1: Lo so, va bene. Bene.
0: Okay, Uniform Alpha 1, Zulu Charlie X-ray, Uniform Alpha 1, Zulu Charlie X-ray, 555, 55, QSL.
2: Cos'era, Sierra Mike,
1: 4.
2: Zero. Il Mike Zero. No, non posso niente.
0: QSL
2: Sergio, QSL,
0: thank you very much for the
2: 5 8 0.
1: Mike Sierra Tango, Echo
0: Victor
1: Echo, TV's my name. 73, thanks for the call. Mike Sierra
2: Zero, Sierra Charlie Golf. Ok, 73,
1: QSL, Mike Sierra Zero, should be Charlie Golf. C'è una prolungazione che va e viene. Dov'è quest'isola di San?
2: Di locale, di sono scoperto. Shore Island. Dopo lo sport ha delle stazioni. C'è sotto il vento locale.
1: Cioè, probabilmente sono qui.
2: Sì, ma tra l'altro la prima volta che vedo
0: questo app con il golf.
2: Dice di qua il massimo che lo conosco. Ma è zero? Ma è zero, zero.
0: Okay, which is fine business, and thanks for the 5-9 report. The 5-9 here onto the island is Jura. The operation name is Tango Echo Victor Echo.
1: Sounds fantastic. No, go on to show. No. Dunque, un attimo. Mike Sierra Zero, Charlie Gold.
2: Bisogna Mike Zero, Mike X-Ray Zero.
1: Vabbè.
2: Vabbè, stanno tenuti nel piano.
0: Ma
2: che stanno facendo vicino alla Barella? La prossima fila Barella.
1: Non ho capito la domanda. Come funziona? Questa banda di frequenze che va da 0 a 30 MHz ha la caratteristica di rimbalzare sulle condizioni. Per cui quando ci sono le combinazioni di luce, di sole, di tempo,
2: qui ti capita una cosa di parlare di un che non senti la gente, che non la ribalzano su
1: passa su e
0: lui
1: sta facendo chiamata perché lui chiama qualcuno e lui si vede il disco.
0: Ok, so we see zero golf Echo Quebec, thanks for the 5-9 report from Rome. The 9 onto the island is Jura, Echo Uniform 0080. Ok, thanks for the call, 73, the girl that went to the zero, Sugar Charlie Golf Portable.
1: C'è da fare
0: un'altra cosa,
1: un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cos
0: Radio Alpha 3, Oscar X-ray, 5 and 5. So Radio Alpha 3, Oscar X-ray, 55, QSL. Okay, Radio Alpha 3, Oscar X-ray, 5 and 5, 55, Oscar 5, QSL.
3: Thank you. A lot of grants in effect.

0: Vai. Va bene, ciao. Torni? Va bene. Ciao, dai, ci vediamo. Ciao.
1: Questo qua non è messo terra.
0: No, non è collegato.
1: No, ma ho sentito il tempo.
0: Sì.
1: Sicuramente ti rendrei dopo quanto. Scendi di potenza quando lo devo fare.
0: Apparentemente è un ricordo perfetto.
1: Bella. No, ma hai il minimo di potenza.
0: No, no, lascia.
1: Ah, vai al minimo.
0: Sono al massimo.
1: No, no, cazzo, vai al minimo e
0: guarda,
1: cambi la scala.
0: Cioè, sono a posto, sono già al massimo. Sono accordato. Zero stazionari. Sono a posto.
1: Cioè, diciamo che guardavo al basso al minimo e cambio la scala. E la dici un po' più, in modo che c'è una
0: mano. Avevo già accordato, capito?
1: Dai, che ce la fai.
0: Quindi farei un giro. Ci stai di qua? Un po' morto.

ha visto che il cuore di Calvo nella prosecuzione di questo.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

questo video.

Yeah.

0: abbiamo girato un bel po', eh?
1: Start and streaming. Ok, in teoria Radio Cybernet in questo momento è in diretta.
2: Ah sì?
1: In diretta dalle PC, che è una gran bella cosa, per cui ringrazio Jaromir con cui ci siamo messi a debuggare Muse per farlo girare qua, perché aveva dei problemi, non si capisce di che tipo. No, no, allora il problema è che c'è un texano di merda sedicenne che ha cambiato non so quale minchiata dentro Icecast, per cui se gli manca una stronzata all'inizio lui ti butta fuori dal server, senza dare errori.
2: Oppure non è il problema del texano di merda.
1: E poi hanno fatto una minor revision su Automake e l'hanno reso incompatibile con la versione precedente.
2: Ma chi? Icecast?
1: Sempre della serie, parliamone nella carriera. E quindi non compilava più e sostanzialmente non funzionava più. Però ora funziona. Solo che non so se qualcuno ci sta ascoltando. Io sto parlando come al solito a vanvera come un imbecille. E vediamo un po'. Sono le 9.40 del mattino qui a Palermo, nuvole sparse. Forse ci saranno delle pioggerelline. Che cosa ho fatto? Ah, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Vale, mi sono rotto il cazzo. Cerca un tema. Ma tu non ci pensa. Dai, c'è WordPress, mettici le mani. Comunque, ci sono un po' di nuvole, effettivamente. Quindi vediamo un po' la pagina della radio. Line.org. È bello tra l'altro camminare con le PC e rimanere in streaming, è la prima volta che Radio Cybernet è, diciamo, un po' wireless. Dici da Radio Underworld, Radio Cybernet, oh guarda, stream listener zero, sto parlando da solo.
2: Ma anche una cosa, giovane,
1: cosa? Sei su RC?
2: Sì.
1: Leggi Topic. E poi la UR reggeteli. Vabbè, adesso li correggo io, dai. Li cambio. Su tutti i Topic li cambio. Sì, ci sono gli adesivi, sono sparsi in giro.
3: Questo di chi è?
1: Se non è di nessuno è mio per definizione. Però io adesso volevo anche fare colazione. Non hai mangiato il cornetto vuoto, però?
3: Sì.
1: Mangiato il cornetto vuoto?
3: Sì.
1: Dove sta? Mi siedo. Ok, mi siedo e faccio la seconda colazione. Dov'è l'altro caffè, Ram?
4: Qui c'è una linea, anche...
1: Dov'è l'altro caffè? Dobbiamo fare poi un sacchetto della spazzatura. Oh, ecco qua. Me lo condisci? Vediamo un po'. Grazie. No, no, lo streaming funziona, noi l'abbiamo provato. Mi senti?
4: C'è l'audio spaffato, ma con la
3: spaffatura. Io mi resta tutto a
1: me. Mi stai sentendo? Perfetto.
3: Ma c'è capito qualcosa?
4: Il mio megaplayer non si chiama, è un po' in ritardo, ma sempre.
2: Stavo dando il player a meno playlist.
4: No, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no,
1: funziona. Ah, ciao, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no c'è un sacco lavora.
4: Lavora?
1: Mica come noi.
4: Cosa? Sì. Perché è scomodo si deve mettere in contatto anche con gli altri. Ma di più perché anche perché vuole finire prima possibile, perché venerdì apre la consegna e poi può venire.
0: Sì.
4: Quindi si sta svegliando
0: questo anche da questo.
5: Sì.
4: Ciao.
1: Bene.
0: Pilu, tu mi hai definito tutta notte sui piedi.
1: Eh?
2: Un amore meccanico, poverino.
1: Dentro?
0: No, qua. Cioè, se fa sta, capito?
4: Abbiata sulla sua testa.
1: Che brava Pilucca.
4: Non sa entrare da te.
1: No.
4: Sì. L'ho
1: vista, sì, era qua sveglio.
4: No, anche quando ci siamo andati.
2: Scusa, mai, il debito pubblico
1: Dio benedica gli Stati Uniti d'America.
2: I consumi americani
1: mi rendo conto che noi siamo una di quelle tra virgolette famiglie che non consumano praticamente nulla delle stronzate che consuma la gente. Dico, noi non spendiamo le cose come le famiglie normali. Il 90% dei mobili di casa sono stati trovati nella spazzatura. Tutto si recupera.
2: Fino a quando si può fare il vetro.
1: Beh, questo è vero, me l'hai già detto, io ci credo, lo sai. Però ti prego, non estinguere i geni.
0: Io so proprio che tu non sai.
1: Però non estinguere i geni.
0: No, è
1: vero. Oh, scienziato, mi senti? Sì, lavoro mica come voi. Oh, bene, quindi c'è qualche ascoltatore, va.
4: Scienziato, l'altra cosa ha detto...
2: Scienziato, je t'aime!
4: Non sparate il minciato, io gli ho detto, come no, senza minciato non esiste Radio Salve.
1: Esatto, no? Esatto. Abbiamo sullo streaming, abbiamo Auroville, The Dissident, Radio Onda Rossa, M2M e Radio Cybernet Live con due ascoltatori.
2: Avvenite, scienziato.
1: Che direi che per questa ora del mattino un po'. Allora quella del GIS, come si chiama? GIS? Ma ti dirò alla fine secondo me sì, sono uguali. Sì, però
2: mi scrivo le multe.
1: È un sistema di subversion per il software. Io sono rimasto a RCS, figurati. Vabbè, sì, è un CVS. Oh, adesso passeggiando per il piazzale vi descrivo un po' qua la situazione. Questa villa che è stata occupata dagli occupanti, perché appunto è stata occupata dagli occupanti, era una villa che non sappiamo a chi apparteneva, però è molto grande. Davanti a me in questo momento c'è la sala delle tende dove la gente, diciamo, dorme. Noi siamo quasi all'aperto, sotto una sporgenza del tetto sopra di noi, con due tende e la postazione radio che tra poco cercheremo di mettere in funzione. Stiamo aspettando un nostro amico, anche lui radioamatore, per poter iniziare il progetto dell'antenna e vedere un po'. Ieri abbiamo fatto qualche esperimento di ricezione, forse ho caricato le batterie di aggiungere, ma vabbè, poco male. Il problema è che l'alimentazione elettrica è molto disturbata e quindi questo creerà sicuramente problemi. Peraltro che dire, ci siamo svegliati alle 8:15, dormire in tenda è atroce e basta, c'è un giardino molto bello, faremo delle foto che cercheremo di mettere online, spero sul sito di Radio Cybernet, se avrò modo di aggiornare le pagine. Come? Ah, ok, scusa. Ehi, scusa, mi dicevano da sotto, ti chiamavano, qualcuno ti chiamava. Paggio, ci riuscirai. qua, guarda. Boh, sì, lì. Da qua lo vedi. Ah, li vedi da qua quelli che si chiamano? Va bene, io a questo punto lo streaming lo lascerei anche acceso, però basta, mi serve l'alimentazione. No, veramente non mi serve l'alimentazione. Oh, sì, mi serve l'alimentazione. Ah, c'è ritardo, arrivo a pezzetti?
5: No, no, mi sa, c'era ritardo perché ho detto cosa sta dicendo, ti sentivo, pensavo che te eri allontanato.
1: No, no, ma mi
5: allontanato tu.
1: Mi allontanerò repentinamente.
5: Si deve caricare.
1: No, sì, perché sia perché mi devo caricare. No, no, no, il radio.dine.org. Due punti 8000, sì, ed è un errore che correggerò adesso.
6: Allora, cioè, questo può spiegare perché non mi collegavo qua.
1: Ah,
6: sì, non hanno.
1: Va bene, io posso il portatile, c'ho
5: fino all'ottantuno.
1: Scusami, no, senza www, radio.dine.org, 2.8000, /rc.mp3. Pronto?
5: Ciao.
6: Via a te. Sono ad un personaggio, mi ha detto
5: Endorf.
6: La vetra mia conoscenza dello streaming è praticamente, mi avevo sbagliato.
1: Ah, sì, sì, sì.

0: yet.
1: Vabbè, io vado a
0: allora. Come di che ti sei? radio.dine.org. Ah, vola. radio.dine.org, 8000, radio SIB, sì, senza punti, punto MP3.
1: No, R è SIB, punto MP3. Allora, sì, non mi funziona a me far quello.
0: Alleluia! È perché valeva la pena, no? Per sentire il rumore di fondo di Alberto, la fatica valeva. Cambia quell'URL, mettici qualcosa di cristiano senza abbreviazione. Nome, punto, cognome, chiocciola, dominio, punto, top. Come? C'è un servizio di ritardo. Circa 20 secondi, non è male come latenza.

0: per l'eternità, come in Frequency, ve lo ricordate?
1: Ma se non mi si lova la corrente per un tempo,
0: eh?
1: E che non è per la corrente?
2: No,
1: la corrente non è
2: Faggi.
1: No, non è Faggi, lì è che l'encupoide è il mondo che rimonta, ripesca il mondo della lavarla,
2: addirittura
1: sì sì. Devi rinegoziare tutto, capito?
3: 20-25 secondi di ritardo.
4: No, no, stai andando in loop con la...
0: No, fate andare in loop.
4: Ah.
0: C'è cioè, circa 25
4: sì,
0: secondi.
4: Sì, certo, certo. È normale. Filu, ma come sei seduta? Che c'è, Filu? Vieni. Vieni, Filu. Sì. E qua. E qua.
1: Ma se vieni da una demo, vai.

certo, quello è il problema. Vuoi l'acquetta da bere? Eh?

0: Chiamami. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Non capisco che cazzo cercare.

0: Vabbè.
1: Comunque lo streaming funziona. E quindi boh, a questo punto cambio il sito. Coniglio. Se no in che cazzo di mondo viviamo? Comunque dipende come lo compili.
0: Hai staccato lo streaming?
1: No, non ho staccato lo streaming.
0: Che scienziato dice lo streaming non va più, questo lo
1: usato, no? Lo streaming a volte si ferma ogni tanto. Dipende, io qua non ho errori, però dipende dalla qualità della connessione.
2: Mette tanto, una persona

0: scusa, ma dove l'hai letto? Papuasorg? Ah, il link è sbagliato.
1: Sì.

Puttana del Santo Padre. Devo telefonare per un metal. Non può. È all'ospedale, tirocinio, cose. È con i malati. Sono i permessi smerdati, non posso cambiare un cazzo nel sito, puttani di tutte le madonne insieme.

ね、はい。Comunque il sito ufficiale è radiosimon.org, quindi vaffanculo. No, è su papasa.org Radio Cyber, perché c'è il link sbagliato. Non ho capito. È perfetto. È perfetto per quello che si deve fare. Perché no? Cosa ci vuoi mettere? No. Sì, poi ogni volta gli parla a mano, due coglioni così. No, no, no.

Grazie.

0: Io avevo nelle mani un... Non è Ficchi?
1: Eccomi qua.
0: Il caricabatteria delle Epoch. Dietro di te. Dai la gente che lui è bravo a caricare. Zenta, me lo ficchi?
1: Non è che se tu vai in web...
0: Thank you.

0: 14 dicono.
1: Buona questa.

Ma fa però di rossa perché non si è mai capito più niente.

0: programa foi a parte do seminário.
1: Bene, buonanotte.
2: Ci cambiamo ragazzi,
3: arriviamo.
4: Io ho già fatto due caffè con un altro. No, sto col coniglio.
5: Va bene, così ti
4: devo
5: dire
4: la loro coniglio. Come? Che cosa? Allora, qual è la domanda? No?
6: Hai
4: bisogno
6: di rimettere su la troppo.
4: Dobbiamo costruire l'antenna e tutto quanto.
6: No, non in questo.
4: Sì, però non è il massimo. Poi ci sono dei grossi problemi perché l'alimentazione è piena di disturbi. E quindi dovremmo costruire la messa a terra e tutto quanto.
5: Vabbè, fammi, non è? Se lo dobbiamo fare altre cose. Se non mi faccio leggere mai io.
6: Andiamo.
4: Io stavo finendo. Le
6: cose di GIF di...
4: Va bene, da questo momento in poi io lascio acceso qua.
7: Prima andrà come deve andare.
6: Che ha scritto questo
7: certo di merda?
6: Fanculo? Fanculo. Senta coglione, cosa? Il link sta nel mondo sbagliato.
8: Guarda che mi ha scritto Netflix dopo gli ho messo sorpresa dentro il coso.
6: Si è incazzato?
5: Beh, ma tiriamolo su. Tiriamolo su.
6: Su dove?
8: Ha messo lui questo come risposta su Basher, e non ho messo sorpresa, stupendo
6: per di più
8: gli ho messo una riga exit dopo. Se fai CTRL C hai la shell, se invece tu cancelli la riga di sorpresa non sei più potuto connettere.
6: Cosa c'è? Vieni, grazie.
8: Perché non è che l'ha visto l'exit, quindi...
6: E cosa c'è? Coniglio? Qual è il tuo problemino?
9: Non ho visto questo rosso, allora no. Io dovete fare male.

0: sono i piedini che ti fanno male. Cos'è che ti fa male? Più lingua. Pure il codino. Codino, tigri. Tigri, tigri.
1: Niente, sta facendo i capricci.
0: Basta, non ho capito. Tigri, tigri.
1: È che non l'abbiamo cacata, è questa, e vuole essere cacata. Cioè, guarda che si sta preparando. Guarda che si sta preparando.
0: Guarda
1: che si sta preparando.
0: Andiamo.
2: Non vuole camminare.
0: Fai la gravidanza isterica come l'altra volta. Eh? Vai. Ma le zampe dietro non le alza troppo. Che rucchia?
3: Vieni qua, vieni qua.
0: Vieni qua. Vieni qua.
1: Come? Sì, sì.
0: Cosa c'è di lui? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è di lui?
2: Lasciala stare però, non la può fare il tempo.
0: Ma dove cazzo dovevamo andare?
2: Prendere la maglietta?
0: No,
2: il bagno qua.
0: C'è un bagno
2: destra,
0: qua?
2: Destra sì. Destra, su questa parete c'è una porta. C'è il bagno per cagare e il bagno per cagare.

si legge. Ah già, ho già messo SA, coglione.

0: ไม่ใช่
1: ちょっと違うね。
0: mi sa che sta sputtanando un piede da nel nuovo liscio.
2: No, però non ha niente, sono sicuro.
0: Magari gli brucia.

0: Radio in questione.
1: Azione, più, più azione, proprio non vorrei più.

0: cose, sì. Run. Dovresti popolare. Zeld, tu pure. Dovreste tutti scoffolarvi.
1: Perché?
0: Passami la radio, vai, la radio, così manco ti faccio spostarla.
2: Qual è?
0: Questa?
2: Sì.
1: This one?
0: Yeah. Ruggine?
1: Di chi è?
0: È di Hitler. No, va, è il tuo?
3: No, di Hitler.
0: È tuo cazzo, è tuo pacchio.
1: No, perché Hitler è ancora lì.
3: Bravo!
1: E pubblica rivista di movimento. Sì, perché si è pentito, allora.
4: Io lo
0: ah sì, com'è?
4: Loro pensa il poeta. È uguale a.
1: Si è scoperto che in realtà è francese, si chiama Adolf Hitler.
0: Adolf Hitler ha smesso,
1: come manca o so.
0: Forte di
3: ma perché lì poverino è così storto?
0: Che non ho spazio per muovermi.
3: E poi
0: c'è una zaina in mezzo alle palle.
3: E quello si toglie, che è mio. Si può togliere.
0: Perché ci sono oggetti in mezzo ai marroni, cavi di rete che non c'entrano una minchia. Cavi di antenne in mezzo alle palle, palle loro. Allora, farmaci, psicocinetici. Comunque ora è giorno e mattina non dovrebbe esserci propagazione per un cazzo. Dovremmo prendere molto poco, non niente. Però quello che volevo fare era. Allora. Scusate. Volevo chiudere il loop.

を引き当てる。Come si suol dire in questi casi, è un porco di cui stiamo parlando.

direttamente sui 14, che ieri non si sentiva un cazzo.

0: Buono, tanto non sa niente.
1: Se fa contatto con un contatto.

állásfoglalásra, vagy Sodor nagyon különös helyzetben.

0: sulla Sicilia, una cosa del genere. Un giornalista tra di più fa
1: anche il professore di deficiente.
2: Ma chi è stato deficiente?
1: Cosa c'è?
2: A noi no, però non so.
1: Non lo so, noi non aspetta, dobbiamo attaccarlo a questo, alla.
2: Ma perché?
1: Alla direttamente con il direttore dell'altra parte.
2: Ah, dalla cistoletta a questa sala, dici?
1: Che dico? Se no, qui non serve.
2: Non so.
1: Siamo tutti a te. Ti dico le mani di noi.
3: Ciao.
1: Perché probabilmente servirà la rete di
2: Stato Preferenti.
1: Vediamo.
2: Oh, che oggi sono compleanno. C'è Spoil, io ci scarico perché qui c'è un Skype di oggi.
3: Così
2: sappiamo.
1: Bastardo
3: Skype. Sì. Ma dopo questo collegami lo sappiamo.
2: Ben arrivato.
3: Giusto che si sa in Sicilia l'anno come è andato, ma.
2: Eh?
3: Giusto si fa la critica in Sicilia l'anno più o meno sono andato.
2: Vabbè.
1: Io Aru,
2: bravo,
3: che giusto,
1: sì. E Zen.
3: Cosa?
1: Zen.
2: Nel suo strano modo di parlare ti ha chiesto chi sei.
3: Sì, ho capito.
2: Ci piace così.
3: Dove ti appoggiata la roba?
2: Qui.
3: La posso appoggiare
2: il pianto? La zona tenda è di là.
3: Sì, ma. Ah, di là c'è.
2: Sì, c'è tutta la zona di riposo.
0: Un po' di vada.

0: fai una prova, Zelda, accendi questa lampada. Che cosa ne so, ficca la spina, fai cadere gli occhiali, bravo.
1: Una spina pazzesca.
0: Tipo accendila, vuol dire accendi.
1: L'importante è che si illumini.
0: Ho detto accendi. Cambiala.
1: Secondo me era perché la presa funzionava la testa.
0: No, no. No. Comunque... C'è il tempo nel tavolo, sai? Allora che scrivo io? No, no, aspetta, mettiamo le cose in chiaro. Può darsi che mi ha scritto, io non me lo ricordo, quindi Ranna sì, ma anche io. Comunque le magliette sono tutte nel cofano.
1: Ha scritto in vista però troppo tardi. Ho detto vabbè,
0: ah ecco,
1: una cosa del genere.
2: Vabbè, ho fatto rischiamo di quello che ho detto, sì, no, tranquilla, lo sento perché appunto mi chiedo.

you don't kiss it, it's sad, but great.

0: Ok, prova al volo il trasmettitore.
1: Mi passi lui?
2: Buono. Ora devi passare. Vabbè, forse è meglio se fa questo. Sta complicato.
3: Io ho i miei confini che adesso devo vedere da questo punto dove va.
1: Siete messi, io ve lo dico, siete messi nel posto sbagliato.
3: Sì, questo è il punto dove va.
1: Nescu,
3: non ne parliamo. Dopo settembre non abbiamo più toccato cose.
1: Bisogna debuggarlo. È stato scritto in pidone.
4: C'è una verità su
1: questo. Non vuole tempo.
3: Non funziona.
1: Usate Batman, ce n'è un altro.
5: Piccami questo?
1: Un altro che funziona.
3: Mi ricordo che a Brescia lo usa. Sì, perché la verna si dovrebbe sistemare, ma funziona.
1: Perché avete beccato anche voi il texano di merda che ha cambiato.
3: Non so se è un texano, ma hanno cambiato un paio di punto H.
1: Ah, eccoli.
3: Che poi è asino.h, qualcosa del genere, dovrebbe essere abbastanza.
1: Della serie prima funzionava. Se ci riusciamo, sì.
5: M-Radio?
1: No, M-Radio no, semplicemente fa parte della capanna dei succhi su radioascolto. Però, visto che io ho tutte le autorizzazioni, mi sono portato anche il trasmettitore.
5: Cos'è un radio? Sì. Una rete particolare, una sotterete.
1: Rete?
5: Una rete particolare, sì.
1: Ah, in che senso su internet? Ah, no, sì, vabbè, c'è il discorso della...
5: Se
1: volendo, volendo, sì, però... Allora, qua ci sono troppi fili e io ne stacco un po'. Di questi...

0: te lo dico per la terza volta, sei nel posto sbagliato, io mi tirerò il tuo EPC per terra. Quando accadrà.
1: Non puoi passare al posto di sotto.
0: Non dirmi nulla.
1: No, è zero, dicevo.
2: E questo qui? Adesso tiriamolo su.
0: Aspetta, fammi finire le prove che devo fare. Anche perché è inutile che la tiriamo su se poi dobbiamo. Dobbiamo costruire l'inferno delle cose, eh?
2: Lo sai che vale un mare di soldi?
0: No. Quando mai?
2: Vale almeno 35 euro.
0: Eh?
2: Almeno 35 euro.
0: Please. Lo sapevo pure io, è successa una cosa molto grave.
1: Che è successo?
0: Avete smerdato cose voi qua, vero?
1: No.
0: Mi avete fatto saltare la manopolina del trasmettitore, puttane delle vostre madonne puttane. Cioè, spaccandola proprio, Dio porco. Cioè, che cazzo avete fatto? Me lo spiegate?

0: schiacciata e spaccata, eh? Spaccata proprio, porco di Dio! Cioè, ma è cascato a terra sto coso?
1: Non lo so.
0: E lo so io, Dio cane. Porco Dio, ma ragazzi, state attenti quando fate le cose. Puttana di Eva, puttana di Eva.

si è spaccata la manopola, tuo cane. Qualcuno dell'Appa. Guarda qua.

0: ma come cazzo si fa? Ma che avete fatto qua ieri sera, me lo dite?
1: Non siamo avvicinati, allora,
0: porco Dio, non è che si fa da solo un danno del genere, eh?

0: banco fora.
1: Thank you.

Podría ser alquilata la vostra parte, una batteria. Guido, ciao, bello, come va? Sei al lavoro? Ah, mi dispiace. Ah, ok, ok. Ah, ho capito. Peccato, vabbè. Beh, no, ma lo capisco, me l'hai detto. Vabbè, senti. Ah, vabbè, bisognava saperlo prima. Vabbè. No, ho un problema e non riesco a toccare i file sulla principale, cioè, perché sono ovne da www. Ah. Boh. Ah, ho capito. Non so come fare, perché dovevo cambiare una cosa nel vecchio sito. Vabbè. Va bene. Senti, ma se mi metti nel sudoers, non lo so, qualcosa del genere. Ah. Boh, così mi sistemo io un po' di cose. Però non so la password. Ecco, mandami la mail, va bene. Beh, ci sarà sudo, bash o qualcosa del genere. Ho capito. Sì. Va bene, sì, adesso stiamo cercando di piazzare l'impianto radio per il riascolto, per fare questa cosa.

0: Ah, bene. Ok, grazie, dai. Mettimi nel, non so se devo essere messo in qualche gruppo Will o qualcosa del genere. Io e uso, o uso Radio Cybernet o uso Asbesto. Uso tutte e due. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. D'accordo, dai. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grande Guido. Devo conservare questi pezzi.
1: Ecco, ho trovato un bug. Jaromir.
0: Quale bug?
1: Un mese. Sarà in mezzo a 64.
0: Ah, vabbè.
2: Vabbè, è normale, dai.
1: No.
2: Non è normalissimo, non è normale. Non è di 64.
0: Allora,

0: potremmo fare una cosa, potremmo smontare tutto questo apparato e... perché volevo pulire quella superficie. Ok, magari da questo lato, no? Infatti è un casino, bisogna sistemare.
1: Ma ci vuole qualcosa?
0: Ora lo prendo io da X. No, lì c'è uno straccio. Mi faccio l'altro.

Thank you.

0: In quanto radio. Questo è un ricevitore e questo trasmette anche. Trasmette a 5, quale frequenza? Tagli da 0 a 30 MHz, ci sarebbe. Con le porte. Questo è quello delle radiovalve di una volta. E ovviamente posso parlare solo in alcune bande con gli ordinatori. Puoi piratare Raditalia.
1: Come?
0: Puoi piratare Raditalia.
1: Non puoi piratare niente.
0: Non parliamo di questo.
2: Non
0: posso andare a finire il

0: sacco un po' di schiocchi per rispostare questa borsa, è lei che fa il bordello. No, ma non deve attaccare niente, dobbiamo togliere di mezzo questa bordella che c'è qua, cioè...
1: No, così ti inciampa, non si rischia di tirare a giù. Ma forse è solo perché... No.
0: È la borsa!
1: No.
0: C'è qualcosa nella borsa che fischia o il portatile è chiuso con il volume al massimo? È il portatile. Apri il portatile, apri lo schermo, fammi passare questo cavo dietro. Ecco, ho smesso di fare il volume al massimo. Non lo chiudere.

0: Sì. È una loop aperta. E però sono riuscito a accordarla.
1: Sì.
0: Sì, l'accordatore accorda anche le forchette.
2: Questo è fantuno, c'è la versione solo di solito.
0: Questo?

0: Ricordando.
1: Ma ci fosse una vacazione. Sono 70-70, sì.
2: Non
1: infatti.
0: Ci fosse un po'.

0: fatte variazioni e rientri di radiofrequenza. Che miseria. Non ho massa, non ho terra. sto cercando la terra, capito? Serve la messa a terra, è
1: necessario. Poi è necessario stendere il cavo, poi serve la messa a terra, poi serve la messa a terra, poi serve la messa a terra. Poi dovremmo fare, no, dovremmo fare un giro a tavolo.
0: Che dici, organizziamo qua? Allora direi prima cosa puliamo questa situazione. Sì, ma siccome tutti si mettono qua io questo vorrei.
2: Thank you.

Di merda. Ma è giustina questa storia.

ですよね。

0: come si va fuori?
1: Vieni, vai e sciacqua.
0: Qui come si va fuori?
1: Non qua. Forse c'è una scuola migliore in bagno.

0: il tuo computer fischia quando si chiude.
1: Sì.
0: Hai i volumi al massimo.
1: Ecco.
2: La nostra ospite, la nostra personalità si è ripresa.
3: Mi sa che conviene che lo spostate.
2: Dove andiamo?
3: Non lo so.
0: Dobbiamo spostare un sacco di roba.
2: Abbatteriato. Due volte. È uno dei vantaggi della stessa cosa.
3: Sì, sì. Dici due.
0: No, perché altro però spostava buffo e porco Dio.

0: Ciao Lutte!
1: Io sono Lutto. Piccola pilota.
2: Sempre due ascoltatori, va bene.
1: Beh, non faccio di tanti la rete.
0: Mi scusi, non lo faccio più. Perché?
1: Oh, vabbè, non so che sia ok. Lo liberare lì così pulliamo lì. Qua c'è un sacco di roba.
2: Ah, ho portato anche il radioscanno.
1: Vabbè.

Strano, gli oggetti cadono.

0: insieme l'indirizzo ce l'ha, è quello giusto, è il modo di essere stato. Grazie.
1: Allora, io vabbè, per ora non tocco niente qua, sennò ti va via la luce. Stiamo, no, tranquillo. Stiamo, l'ennesimo cavo di rete. Sì. Se comincia a piovere noi dovremmo stare attenti.
0: La presenza dovrebbe essere.
2: Non lo so.
0: Però sembrerebbe che abbiamo passato a muro a un po' di centimetri d'altezza, per cui se non cola l'acqua sulle pareti dovrebbe essere relativamente sicuro. La cosa brutta è che tutto questo piano apparentemente è sotto una pianezza da raggiungere, da lì nell'angolo, sai? Per cui non è il massimo dell'attività.
1: Perché in che senso?
0: È presente le perette da Abergur?
1: Le
0: perette da Abergur. Se ti vedi dello vedere che tutta la corrente di questo piano è mandata da una perette da Abergur.
2: Forse ho visto male.
1: Non è bello.
3: Non è bello.
1: Una cosa, posso fare pure qua, ma c'è una scopa migliore in bagno, non c'è una scopa a
0: Ma viva!
1: Togli la terra subito prima che si impatta tutto.
0: Sizzi la terra, ma quando non è passata tutta in fase aerea.
1: Conviene prendere l'altra scuola, credi, tieni un quinto del tempo.
0: Ci vorrebbe una cosina per tirarlo subito su, per muovere un altro punto del corpo.
1: Dammi, che qua ce n'è un sacco di notte. Comincia a piovere.
0: Senti, quando ovviamente le cose più urgenti sono a posto, se ti si vede 10 minuti, mi dai un po' di niente e ti spacco un inventario del materiale.
1: Ho tirato la checkpoint, buttane le madonne.
0: Allora fa che ti intendo. Levato di più.

0: Manca, ma tu perché non sei in wireless, me lo spieghi?
1: Perché si disconnettono ogni due secondi. Non so per quale motivo.

0: sacchetto per la spazzatura. Però pulire con la superficie. La puliamo a pezzi. Scippiamo. Aspetta, aspetta, no, grave errore, calma. Così non facciamo. Dobbiamo andare per scuola. Vabbè. Dopodiché. Soprattutto spargendo, no, che poi piego e rifaccio. Dopodiché ripiego.
1: E non c'è più neanche un po' di lì.
0: Grazie.

0: con calma, già l'ha sistemato tutto, ora è andato a pigliare a pulire la pezza per pulire anche qui e spostare la pezza.
1: Questo tavolo lo possiamo girare?
0: Non per ora.
1: Perché?
0: Chiudiamo le cose, poggiamo qui.
1: Vabbè, poi intanto lo giro.
0: C'è l'hai questi in... collegato, piove, okay. Quindi...
1: Che la maglietta ce l'ha in macchina, no?
0: Penso dentro il posto.
1: Ma ce l'ha in macchina la maglietta?
0: Sì.
1: Dove sono messe, lo sai?
0: Nel sedile davanti, cioè dietro, nel sedile di dietro ci sono le scatolone. Penso siano quelli.
1: Mi ricordo, no, no, sono tanti.
0: Ho tre o quattro, non ricordo.
1: Ognuno deve avere il suo qui.
0: No,
1: sì.
0: No, no,
1: sì. No, no, è meglio farlo così, perché questo assistente, l'assistente è dalla rete tutta qua sopra.
0: Ah.
1: E bisogna fare in modo che se i IP siano dati al DHP più umano e non che.
0: E
1: è giusto, ragazzi.
0: Cioè,
1: sì, anche perché così non è un padre.
2: Così
1: noi eravamo una tavola, una giustificazione.
0: Ce lo facciamo tutti, ma solo per noi.
1: No, vabbè, lo possiamo fare comunque, lo fare da tutti. Non è solo nostro. Sembra
2: tutto.
1: Se non puoi avere una cosa rosa, ci possiamo mettere a questo punto noi qua, siamo un solo di uccidere anche tutti. Ci siamo tutti di loro.
0: Sai che ce l'ha l'altro qui. Andiamo a prendere...
1: Allora, diciamo
2: quello
1: a prenderlo,
2: lo devo prendere.

0: Guarda, beh, sto almeno a lavorare qui perché mi prenderò a fare i soldi,
1: chi ha detto?
0: No.
1: Ma se passiamo attraverso una checkpoint.
0: Dobbiamo mettere le bridge in modo.
1: Sì? Che vuol dire bridge in modo? Ma perché? Ecco perché quando dico io che le cose non vanno messe a cazzo, oddio!
0: Ti sei spento?
1: No. Reca stava a terra di
0: Hackmeeting.org, senti, il nome Hackmeeting.org. Quello che avevo preso l'avevo risolto con il Minix, perché non so perché.
1: Il tuo nome? Ma che cazzo è?
0: Il nome.
1: Ma di che parli?
0: Ognuno ha un nome, no? Che ha soltanto un indirizzo qui di HCP umano.
1: Sì, ma se noi usciamo da un access point che ci dà lui gli IP.
0: No, non va bene. Perché la tua macchina che ha dei servizi deve, dice che deve essere accessibile agli altri, è risolta nella rete intranet.
1: No, la mia macchina non dà servizi qua in locale, quindi no.
0: E loro vogliono questa cosa.
1: Mi pare che questa cosa sia una cazzata colossale.
0: Per evitare che ci mattiamo e c'è questo. Di fondo è questo che vuol dire, va?

0: grazie. Il tuo portatile è seduto a terra.
1: Il mio?
2: Era messo a mille.
0: Però non ci sono.
1: No, vabbè.
0: Chiude.
1: Faccio questa cosa di metterlo in mezzo a mille, no?
2: Il prossimo salire a terra sarà il suo.
1: Guarda, così, così.
0: Ma su. Dai, è pulito adesso?
2: È pulito, okay. Deve solo asciugare.
0: Ah, ok.
2: Dobbiamo togliere di mezzo questo cazzo di tavolo.
0: Scusa. Ecco,
1: mettiamo no, una lunetta in mezzo.
0: Mettiamolo proprio in mezzo.
2: Dove si bagnerà?
1: Sì. Via, Milù.
2: Via, Milù. Piano, piano, che si fa male.
3: Lo facciamo a Milano perché c'è il sole tutto l'anno.
2: È vero. Non ho qualche problema, non mi sono problemi di natura. Bastardo di rosso.
3: Ciao, la cosa. Ma poi chi è il 31 marito?
2: Cosa c'è?
3: Sì, da fastidio appoggiare con la zampa. Vediamo che si chiama il

0: qua c'è ancora la tipologia. Noi abbiamo pulito. C'era la scopa. Sono questione che ha preso freddo, sto dormendo fuori.
1: No, cane.
0: Sì, ma è abituato a dormire dentro.
1: No, buona.
0: Io avevo un Siberian, un Malamut, che praticamente una volta andato sulla neve, qualità neve, una volta andato sulla neve, è stato
1: un
0: bello
1: orecchie
0: raffreddore.
1: Che c'è un po' di acqua, sta facendo un bello rovolato. Porca puttana.
0: Se non respiro un po' di polvere, un...
1: buttami un po' di acqua.
0: No! Fango!
1: Fango, mare! Non lo so fare questa cazzata.
0: No, l'ha fatta, infatti. Si attacca a terra, visto?
1: Si attacca a terra.
0: Ma guarda che è successo, si è attaccata a terra.
1: Ma io che sono allergicissimo.
0: E sta lontano.
1: Poi questo è
0: esterno, non è fuori.

Ma sto rimanendo un po' in tutte le

0: cerchiamo di non sminchiare tutta la sistemazione che ha fatto Poeta, no?
1: Che cazzo c'ha qui? Hai capito? Un casco, un gran casco, quale scene?
0: Forse lo fai tranquillo.

Minchia, sono

0: Samantha, quando è il tuo compleanno? Samantha, ti auguri a te, ti auguri a te. La paletta da un giro di tutti i giorni. Sì, di grazie.
1: Basta!
0: Ehi, non trattare male il mio cane!
1: Però... Basta! Però...

Il tuo vicino deve essere sicuro per forza. Deve assumere.

0: Beh, qual è il problema? Cioè, ma sei un malato.
1: Ah,

Basta per oggi, vai.

0: non accende più.
1: Che cosa?
0: L'hai visto. Funzionava la mano.
1: Sì, ne messo un altro.
2: Questo ci mette un po'? No, l'ho rismontato, perché devo fare la stagione.
3: Allora, di nuovo proprio un cazzo.

0: un pitre no la gana.
1: Molto strano.
2: Modello leggermente diverso dal mio?
1: No, ho comprato con lo stesso stock di scienziato, di là da. Ma
2: non è che non si accende il video?
1: Perché forse perché non parte. Ricordiamo la vecchia.

0: Gesù, bastardo, bastardo.
1: Adesso basta.
0: Con la vecchia?
1: Sì. Su questo non è montato
0: e manco sul mio.
2: Abbiamo un po' bloccato la macchina su questa.
0: Quale macchina?
2: No, ah, non c'è, non è la tua macchina, è quella Ford rossa che
0: sì.
2: C'è. Vediamo quella macchina.
0: Non me ne devo andare. Quindi. Come mai? Vi siete divertiti, eh?

0: Dimmi che funziona.
1: Fuca.
0: Sì.
1: Fuca. Fuca. Fuca.
0: Perfetto. Vediamo un po' i livelli. Bene.

Bene, sì, vabbè, senti rumore perché va in loop, perché mi sto riascoltando io. E quindi non c'è un cazzo da sentire sostanzialmente. Dovrei montare un microfono esterno, che ora sotto mano non ho. Non capisco perché non mi apre l'Alexa Mixer.

Che cazzo mi sta a di Firefox di merda? Ma vaffanculo Firefox 3, ma chi me l'ha fatto fare di mettere Firefox 3? Io porco. Casborer setra.

Ma vuoi con tu vaffanculo, Dio porco? Cristo di merda.

porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio.

0: Ok, direi che qua adesso interrompo lo stream di prova e vedo come è venuto l'MP3.
1: Grazie.

0: Ascolti, ripeti, parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda, ma non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. AutomaticMeat.com, cibo per il terzo millennio.
1: Riprende lo stream, sono le 18.12 del 26 settembre, siamo sintonizzati sui 7.031 kHz e vabbè, ci sono gli radioamatori che radio amano.

0: Alla persona in sé, a come ti poni, alla tua disponibilità.
1: Ho detto pure il minimo che deve sapere.
0: Non riesce ad alzarsi,
1: non ne fa un cazzo,
0: fa fatica ad alzarsi quando è seduta. Sono qua Pilu,
1: non è se raffreddata e basta.
0: Tu dici che il freddo
2: deve essere
1: XL,
2: questo è stato a dormire a terra.
1: Cosa ti serve l'XL?
2: Due
0: è una sassista, non è certo, porco Dio, per me. E poi me ne servono anche altre XL di... Allora. Maria, me le state scombinando tu?
1: No, io lo so già. Io so già come sono messo.
2: XL. S. XL.
0: Eric Raymond è un benemerito coglione e dovrebbe fare molta attenzione prima di riempirsi di bocca di cose che non sa. L'articolo, che c'è un articolo su Apposio Online, è pieno zeppo delle solite minchiate alla Raymond. Ora ci manca solo che un tezzano venga a insozzarci di esoterismo. Ma dai, Jaromir. Comunque non mi aspetto nulla di meglio da Apogee Online, sarà lui che dedicherò il mio prossimo fine settimana di macumba. La macumba gli fa.
3: Com'era il mare?
1: L'acqua?
3: Fredda.
1: L'acqua era fredda?
0: Sei stato a mare?
4: No, stavo a
0: vedere. Ah, vabbè.
4: Ho fatto un'ottima doccia.
0: Io non c'ho il costume.
4: Campetto.
0: Vabbè, non è un problema, però mi rompe un po' il cazzo.
4: No, perché è stato bello all'aperto direttamente vista la space.
0: Capito.
3: Ma tu vieni domenica da noi?
4: Sì.
3: Ah, no,
4: se invece
3: Sempre?
0: Perché no, scusa.
4: I maggiori rifiuti umani, voglio dire. Sostituire tanti altri.
0: Più che altro verrai ospitato dai rifiuti umani, quindi...
4: Quello non è un problema, sta qua. Mezzo alle macerie. I detriti.
3: La moglie è peggio.
0: Stavo parlando di Jaromir, Eric Raymond.
4: No.
0: Doccia.
4: Ce n'è un paio di mutande bianche.
0: Così dice, sono vestito.
4: Sono vestito.
0: Però.
4: Cosa cazzo volete da me?
0: È vero. Potrei legarmi una maglietta a mo' di mutandoni.
3: Io quasi quasi me la farei la doccia.
0: Ma non c'è il costume.
3: Manco io.
2: Ma poi ce l'hai con qualcosa per asciugarti. Più del costume.
4: Mi sono sciacquato bene, perché se ho fatto questa pedo e faccio le bolle.
0: Oddio. Allora, dove ha scritto le sciacche, le magliette o le magliette?
4: Oddio, ma le sciacche vive.
0: Sì, sì, vive. È stato pure a trovarmi due settimane fa.
4: Lo vedo spesso e mal volentieri.
3: Sì, sì, è stato il giro.
0: Allora,
3: un tempo fa.
0: Allora, queste sono mie.
3: Ne sono le di là. Anzi, metto
0: che... Ah!
3: 20 euro, dai.
0: 20 euro per noi?
3: No, 7,14.
0: Dopo ti dico. Anzi, te le do adesso, le ricordo
3: più. No, se no, se no fa un po' di poi le dà la foglia.
0: No, problema. Allora, quante sciacche ci vogliono? Tirando via le magliette
3: che
0: vogliono. Di già sono finite?
3: Certo, due ce le due.
2: Qui.
3: Ah,
2: qui.
0: Ah, ok. No, non puoi. Deve seguirti lui.
2: Uno.
3: Erano due. Ora poi gliele piego, infatti le prendiamo tutte.
0: Uh-huh.
3: Poi? C'è pure quelle di Yuma.
0: Poi una fork bomb M. M come Masuki. Trovata. Due Harlock XXL. Capitan Harlock. Zoom. E le XXL saranno ovviamente in fondo.
2: No, perché sono
3: le acqua salate.
0: No. Due Harlock XXL e una L, se vi capita.
3: Due
0: mi servono anche a me, XXL.
3: Allora, esci di due XXL.
2: Se non sono stata già venduta. Perché una per me è stata.
3: Una L e una L?
0: Sì.
2: Alla.
3: No, Harlock XXL.
2: Ah.
3: Due per la spesso.
0: Queste sono due più una?
3: Sì.
0: Però ne sono di lato, vai. Poi, idem per me. Ok, le mie magliette,
3: Le devo ancora pagare? Sì, le devo dire così.
0: No, non ci sono.
3: Come?
0: 50 ne dobbiamo vendere.
3: Allora, sono 1, 2, 3, 4,
2: 5,
3: 6, 7, 8, attorno?
2: Ah, 6, 6, 2, 4.
3: Perché tu te ne prendi 2?
0: Che sì, tu fai i cambi così? Che cambi?
1: Cioè tu se giochi una XXL ti metti un'altra XXL uguale.
0: Sì, sì. Io se potessi mi farei tutto l'armadio di vestiti uguali.
1: C'è già così che l'hanno detto l'hanno fatto. Le fette di invento le hai viste?
0: Inventati.
1: Hai visto?
0: No, inventati.
1: Ehi! Amore mio! Stavo sistemando le magliette. Non ce n'è più per le faccio?
2: Cioè quello che ha scritto Zan.
1: Sì, più o meno sì.
0: Sì, ma io il messaggio di Zan non l'ho visto. Ora lo cerco, sono qua.
1: Non ero da solo, c'era manca di mezzo. E si sta tranquillissimi, amore. In tre si dorme da Dio.
0: Ah, ecco qua, il nome di Joe Oblivion del Palude, ok? Due Harlock XXL.
1: Cioè, ma te lo puoi immaginare? No, è una tenda da 4, ci abbiamo dormito in 3. No, no.
0: Ce le abbiamo le Harlock XXL?
2: Non
1: so. Ancora?
2: Le prese già le Harlock
0: XXL? Danna.
1: Queste sono le chat, sono finite?
0: Sì.
1: Allora le pieghe le mettono in cassetto. Libro, libro che cavolo.
0: E anche una Fork Bomb XXL.
1: Io poi ho comprato tre libri.
0: Harlock XXL. Trovata?
2: No, ok.
0: Sì. Non ce n'è?
2: Non ce n'è più.
1: La capanna dei suchi? Facciano una...
0: Quale?
1: Stabilità.
0: Ah, boh. Quando avrò un attimo per pensarci, probabilmente di notte. Stanotte.
2: Ma non c'è mai lavato.
0: Dovremmo scrivere un proclama.
2: Una
0: Fork Bomb XXL per Zan.
2: Una?
0: Sì.
2: Ok.
0: Servono le due Harlock XXL.
1: Per Zan? Non ci sono?
2: No. Almeno. Questa è una.
1: No, questa è.
0: Ma ne avete già vendute Harlock XXL?
2: Una io.
1: Tu che cosa fai tutta la Harlock?
2: Erano 5.
1: E una però.
2: No. Non ci sta. Non ce ne stanno. Qua abbiamo le notizie, c'è Italia, MF. Questo è pure relazione solo due.
1: Come dire la regola?
0: Le do a Bart Panda che sale a Roma poi.
1: Come ce le parla?
0: Me le farò pagare sulla posta poi, vediamo, non è un problema. Zan ha scritto 300 anni fa per le magliette. Però ha scritto dopo le chat.
2: Sì.
1: Solo quelle di Newmark.
0: Io la prenotazione di Newmark non ne sto vedendo.
1: Sì, stanno tutte fuori.
0: Allora, vediamo.
1: Se ne è portato un poco l'ultima volta che è venuto, ma gli ne mancava un altro. E ha scritto quelle che aveva preso e quelle che gli mancavano.
0: Quindi 30 anni fa?
1: No, la discesa.
0: Magliette, eccolo qua. Ho preso le magliette in polito tutte e quattro. Mi mancheranno.
1: Che numero che l'ha già pagata, eh?
0: Una Harlock nera XL. Allora, vabbè, cominciamo a fare i sacchetti perché sennò si cresce un razzo.
2: Infatti,
1: l'ultimo
2: XL.
1: Comunque un sacchetto.
0: Me ne servono due o tre di sacchetti. Adesso io questo scemo lo vado a mettere in macchina direttamente. Magari anzi no, perché questo lui mi segue. Che bravo, gliele hai piegate tutte per bene.
2: Insomma, per bene, mi poteva tanto.
3: Servono sacchetti, non abbiamo. Sì, anch'io credo. No, dai, dobbiamo trovare la soluzione dei sacchi.
0: C'è un sacchetto usato per le patatine? Per unte di patatine. Allora, in una sua maglietta gli ha rotoli dentro e poi col pennarello sulla maglietta si ha per le sacche.
3: No, dobbiamo risolvere questo enigma.
0: Non c'è una scatoletta piccola che possiamo svuotare e ci mettiamo tutte le magliettine prenotate?
3: No, queste già sono 8. Aspetta, 8, 14 le abbiamo già vendute oggi.
2: C'è queste, diciamo.
3: Sono 22. Cosa c'è? Sono altre magliette nelle scatole.
2: Ma qua c'è questa mezza vuota.
3: E dai, intanto ci facciamo vedere le fatte, dai. Cosa gli altri fatto vedere?
0: Allora?
3: Vabbè, intanto questa è la scatola di Lecia.
0: Vabbè, la scatola dei fratelli delle magliette.
3: Ah, tu che ogni giorno devo andare a
0: riprendere. Ora le dividiamo bene.
3: Leva
2: quello del carro.
0: Porca.
3: Levati. Filo, spostati.
0: Ma non si può spostare, gli fa male. Mettile da un lato. E poi col pennarello gli studiamo.
3: No, lo farei a strati allora. Poi lo mettiamo un foglio, lei guarda, che sono tutte
0: le ecco,
3: altre.
0: Ecco.
3: Allora.
0: Avvolgila nella
3: no,
0: carta.
3: No,
2: avvolgila meglio.
0: Ah, strato. Strato, foglio. Là, là. Basta un foglietto.
3: Foglietto sopra e siamo le sciacque. E sappiamo che sotto ci sono le sciacque. Oh.
2: C'è un'altra.
3: Perché non lo fa bene?
2: Più bene.

much of a good time.

0: piatti striscianti consumati, capito? Per cui fa più giri a volte per cercare di, crede di essere agganciato, ma i contatti non
1: la cambiare, che ti porta
0: si trova di cambio
2: studio. Questa felicità a riascoltare alla prossima come che avuto a San Francisco.
3: Hasta luego. Nos oiremos.

0: Pino, che l'amico sono fatto che è ancora in ascolto. Buonasera ad ancora.
1: Ciao, Lillo, ciao.
2: Poi fai conto che però qua siamo a Palermo, qui non è a Catania, quindi c'è un discorso sul mare, dalla Catania,
3: qui dall'altra,
2: quindi è diverso, l'ascolto comunque è diverso, te ne accorgerai se cambia veramente qualcosa quando si apre più tardi di notte di più la propagazione, diciamo...
3: Il PS2000 è un 4 conversioni.
4: Accordiamo.
3: Questo pure lì è un...
4: guarda qua.
2: Perché in Italia è brutto fare il ghiaccio italiano.
0: In questo momento.
2: Ma di serio.
5: Tu non ci allontanerai da questa postazione, penso.
2: Perché?
0: Siamo 38
6: in Atlanta, qui accanto. Mi stavo sconsigliando di lasciare queste cose in questo tipo.
4: Questo è lontano il
2: come? Perché ha montato la figura?
4: Perché sulla palla aveva come un baracchino.
2: Come?
4: Baracchino quartzato 16 canali.
2: Porca puttana. Intanto c'è due,
4: è bello?
2: Ma non c'è un po' sei appena arrivato. Ah, che sta andando? No, ah, non c'è, cioè, ma cosa vuoi?

0: potete di capire, è una persona veramente squisita. È molto bravo, ha sentato di trattare la spiegazione perfetta con la sua capa, è molto è bravissimo anche a comunicare tramite la persona.
1: Televisiva è là sotto, levalo,
2: ce ne fottiamo?
1: Sì,
3: prova senza, se...
1: prova senza, ma comunque certo,
3: se no in caso lo rimetto.
1: Ma poi con 100 watt, se c'è, quando c'hai le antenne diciamo delle vicine, sì, ma io a casa non ce l'ho nemmeno. 100 watt puliti, ma fanculo.
2: Ho tolto proprio l'accordatore, vabbè. Non è che si dare qua.
1: Ma perché hai fatto pure?
2: Guarda, avevo problemi di rientro.
1: Minchia.
2: Capito?
1: Come faccio?
2: Ho cercato di risolvere radicalmente.
1: Ho capito.
2: Ma non sono qua.
1: Hai risolto?
2: Sì, ho cambiato alimentatore del computer portatile. Un ThinkPad.
1: Non questo, immagino.
2: E poi ho cambiato anche Switch. Avevo uno Switch 3 con 100 megabit che lui, non attraverso i cavi, generava discorsi in un raggio di 50 metri anche sulle radio FM, sulle televisioni.
1: Lido!
2: Madonna mia!
1: Bello! Molto bello! Dai!
2: Non ho capito. Accordatore?
1: Sì, no, è messo. Perché hai cambiato?
2: L'ho rimesso l'antenna sull'accordatore.
1: Ah, sì, certo.
2: Ma cos'è? La televisione accesa?
1: No.
2: pure sulla carta, sul metallo mi prende però, eh.
1: Provocazione, c'è provocazione. Ci sarà la roba adesso?
3: Sì, per la ultima sì.
1: Fare doppio ascolto.
2: Dovrei metterlo. No.
1: Ascolti di qua e parli di là.
2: Però poi
1: vabbè, devi ricordare di switchare ogni volta che parli, diciamo. Allora.
4: Roberto, ci sei ancora qui? Qui avrai già passato Washington.
1: Come faccio a configurare la rete qui?
2: Come va con la rete?
1: Dice che c'è.
2: Sta cazzo di rete perché sennò porco Dio.
1: Non so se
2: Mi dici come si chiama sta checkpoint? Quality link 0 su 70.
1: Lo prendo.
2: Ok, reboot. Dove vai?
1: Io.
2: Cosa? E puoi stare qua.
1: Non c'ho la rete io.
2: Ma c'è bisogno di una scheda particolare per questo? Se manca un fatto te la presta. Sto usando il cavo, manca. Vaffanculo. India, Whisky 9, Hotel Golf Sierra. India, Whisky 9, Hotel Golf Sierra.
5: Italia, doppio nome, Hotel Golf
2: Sierra, Sierra.
5: Ultimamente, sarà qualche via.
2: Sierra, Savona, Sassari, Sierra.
5: perfetto, Pierra, Pierra, Pierra, perfetto. Non te lo faccio insegnare a
2: Cosetta.
5: Intanto un punto prima dell'Italia, chilometro 8.
2: Papa,
5: diploma. Papa, Livorno, Empoli. Il sesto in casetta.
2: Ok, grazie, grazie.
5: Ok, perfetto, allora il progressivo 200 alle 18:15, ciao, e fatti sentire, basta che sì per il diploma, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie mille.
5: Sicuro 80 metri. Nono diploma, Palazzo Reale di Caserta. Il nono diploma, Palazzo Reale di Caserta. Chiama la Italia Chilo 8. Papa Lima Europa. Italia chilometro 8. Papa Lima Eco. Punto. Per il nono diploma, Palazzo Reale di Caserta. QNZ.
6: Vincenzo da Italia 4, PSX, cambio.
5: Italia 4, Bianca, dice per il popolo. Guarda, come vede,
6: no. Ok, infatti ti volevo dire questo. Ti volevo avvisare che ci eravamo collegati alle 0505 con 172. Com'è che cancelli di due? Un attimo, cambio.
5: Lascialo tu. Sicuro, ma Palazzo Reale di Caserta, cuore Z.
2: Eh?
7: perché non devi vendere il posto? Prova a parlottare con radiomotori.
2: Ma a Catania c'è palazzo.
7: India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra. Boh, India. India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra. India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra. Qua niente, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra. Non ci arrivo, non lo sciamo, eh? Questo qua non gli arrivo. Come?
8: Questo è il capo di Gallo.

0: Ciao.
1: Sto accordando.
0: Aiuto.

minchia che mi esco, questo a 100 watt sui 160 metri. CQ, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, over. Ma che mai lo so che ne rispondo? CQ, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, over.

CQ, India, Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, India, Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, India, Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, over. Lancio una chiamata per chiunque, col mio nominativo che è IV9HGS, India, Whiskey 9, Hotel Golf Sierra. CQ, India, Whiskey 9, Hotel Golf Sierra, Italia, Whiskey 9, Hotel Golf Sierra. È dura, 260 metri.

0: Golfo della Vecchia. Ritmo gradevole con la mia.
1: Yes!
2: Wow!
1: Che cos'è questa magnificenza?
2: Basta, ne mettischi altre
0: Thank you.
3: Certo.
0: Anche perché il sole cuscino se si vuole inserire in sorprese non lo uso mai perché non perché ha dolore di sotto perché come dire specialmente c'è ancora la plastica il monopolone con tutta la sua plastica e poi purtroppo col tempo tende a fare di sotto a quella plastica un pochettino di polvere di condenso, non so polvere e alla fine non lo uso mai è un peccato che
4: Sempre interessante parlare del 2000 FB.
0: odio e amore. Leggermi, vedi che il film è così, ma più che appannarsi, sai che succede che ai lati, no? Alle estremità della pellicola, comunque si infiltra un po' di polverine, eccetera, ci fanno poco. Io sai cosa ho pensato ai cani? Sono in vendita delle pellicole adesive trasparenti. E ne vorrei comprare una nuova e mettercela bene, però gliela devo fare un po' più sfagumata bene, perché lì copre un po' anche i tasti delle funzioni lì a sinistra, copre un po' tocca anche sulla manopola della sintonia, insomma, la faccia poco, la verità che la plastica intorno si ufatizza, però sulla display rimasta integra. L'origine non è che si sia alterata, ma ti ripeto, io quasi sempre col computer, cioè lo gestisco quasi sempre col computer. Peccato che non mi tocca cattare l'unità, si dice stretta lì, perché quella radio dell'Axo non fa tutte le funzioni. Cioè non sono disponibili tutte le funzioni, per esempio per cambiare il luce in filter ci sono solo due posizioni, 6 e 15 kHz, mentre misura della terza posizione per kHz.
1: Aspetta,
0: il ritmo non funziona e sono diverse funzioni che devo fare tramite il computer. E questa è una cosa che limita un po', però ho pensato pure a prendere un'unità, cioè il sinistro e cioè, non lo so funzionare tu Michele, scusato, se permette di fare tutte le funzioni che ci sono lì nell'apparecchiatura, oppure anche lì ci sono dei limiti, sono venuto a parlare, che costa pure quell'altro, fare spazio intorno alle 200 euro, e si tratta di un'interfaccina di non è in che cacchio, va bene. Io sono stato, buona serata, grazie Michele, il capotto delle sedie, Andrei, buon appetito, c'è anche una notte.
2: A contoro sicuro no.
0: Perfettamente, poi c'è anche la mia, un guido.

Nossa, mano, cara, você não pode ir.

Quando
Siamo tre, per

vecchiaia, invece per queste famiglie è il nuovo tempo, è vero, è segreto M,

0: cosa, bisogna avere sempre apparecchiature di emergenza, che poi di emergenza poi non dire tanto, l'OP50 è una bella macchinetta. Dunque, carissimo Peppino, io non voglio ripetere le cose che ho sempre detto, è impossibile dire, anche Andrea per esempio, no, ha usato l'antenna a, non so, mi pare a 18 metri di altezza, o a 16 metri, a 16 metri di altezza, era 12, l'ha usato a 16, dicevo io non noto niente. Che puoi notare? Ma come fai a notare? Avessimo dei segnali fissi, quando la sera si va con un segnale, la sera successiva si va con un altro, non si può aver toccato niente, perché c'è una propagazione che sta a lei poi a decidere i segnali che lo colpiva. Come fai a dire ho migliorato o ho peggiorato? È un po'... devi andare per sommicati, passi un mese con l'antenna in un sistema e vedi che i segnali massimi che hai ricevuto erano quelli, poi passi un altro mese con un sistema diverso, sempre che la propagazione non faccia dei brutti scherzi, più o meno fai una media e dice forse adesso va meglio di prima, come fai a stabilire effettivamente se hai migliorato o peggiorato, è quasi quasi un terremoto scoprirlo, caro Peppino. Questo è quello che mi vuole dire. L'unica cosa è chi ha molto spazio, che mette delle antenne distanti fra di loro, ma devono essere distanti perché se le metti vicine si influenzano l'una con l'altra e buonanotte, non hai dei risultati. Insomma, non riesci effettivamente a farle funzionare bene nell'una e nell'altra. Quindi mette una certa distanza. La teoria vorrebbe due lunghezze d'onda, immaginate. Due lunghezze d'onda, il punto estremo di un dipolo rispetto a un altro, si intende. Hai detto una parola. E quindi queste disponibilità ce l'hanno gli americani, che hanno quelle immense tenute di terreni che possono fare questi giochetti così, quelli come noi che passano l'antenna alla meno peggio,
1: se cerchi quello ti trova quello,
0: mettono più di un'antenna a fare le comparazioni. che tu ti sia divertito, perché poi alla fine quello che facciamo, facciamo per passare il tempo, no? E allora, se anche esteticamente una cosa non ti piace come sta messa, fai lì, la aggiusti e le dai un po' di geometria, ma all'atto pratico non si sa se hai ottenuto dei miglioramenti o se è stato solo tempo perso. Ma non è mai tempo perso quando si fa qualcosa per divertimento, Giuseppe. Per me non è mai tempo perso. Ciao, ti abbraccio, buonanotte, perché se devi ascoltarmi. Giulio, ricordiamo un po' le tue scoperte, i tuoi esperimenti, che se poi c'è qualcosa di buono ce lo
1: faccio.
0: E devi crescere, noi dobbiamo crescere insieme, caro Giulio.
1: Ti fatto male?
0: Migliorare giorno per giorno. Io
1: sei vivo?
0: Mi pare di capire che sto peggiorando giorno per giorno. Le antenne tra poco cascano, i 160 metri mi vedono già giocare. Speriamo che reggano questi altri due ritorni, sennò qua siamo pieni. Ma sarebbe da lavorare tanto, ma purtroppo, amici miei, il problema è che io non ho tanta voglia di fare niente. Pasquale è sempre pieno di volontà, di gioia di fare qualcosa, io invece mi sto impigrando ogni giorno sempre di più. Questa è la verità. Bene, non sento 4 fin da 2-3 giorni Guido.
2: Dal fabbricato, e la direzione attuale questa è che ci dovrebbe cambiare un po'.
3: Ma è bene scusate, io.
2: La direzione, poi non so se invece di uno è da 10 di degli altri.
1: Adesso lo sai, guarda, ti regalo l'adesivo perché.
4: Ciao! In che sono posto con la mia? Apparato, questo è a bordo, questo è fino alla base.
5: Questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa è la prima che è stata fatta. E questa
4: No, che cazzo è?
5: Mi capisci?
4: No, ma loro sono a 50 parole al minuto.
5: Io sto iniziando a studiare.
4: Ma tu sei redematore?
5: Che nome è? 9 HGS.
4: Tipo 9?
5: HGS.
4: T9NQ. Ma che cazzo è sta
5: bomba? Ma che speciale e poi.
4: Ah, questa è la spedizione quella che c'è.
5: Ah, c'è la spedizione?
4: Che c'è un bordello? No, va a meccanico. Questo è meccanico.
6: Cioè, come?
4: Ma questo è in split. Infatti.
5: poi lì c'è una lampadinetta qua,
4: No, vabbè, per finire c'è la radio, si è aperta.

0: Thank you. Sinceramente pensando di fare la modifica con il lente.
1: Sì, vabbè.
0: Era figato. Però ormai sono consumati, sono già stati smontati, puliti diverse volte. Però se tu ne sei passati, grazie a quelli vecchi.
2: Poi scende
0: l'FT 101, lo sto cercando.
1: Soprattutto se montati i vecchi meccanici, che già la succavano tutti. Io però ho un carro di un PS, del segnale, quindi che fa il grafico, quando, quando questi due grafici si intercettano, è il cosiddetto intercettore di terzo ordine, quindi sull'intermodulazione di terzo, dell'armonica di terzo ordine sul primo filtro. Loro hanno meno 40 dB, cioè teoricamente loro su un segnale di 108-110 dB che ti entra in ingresso a 1 kHz, un altro segnale di 40 dB sotto, sulla terza armonica non c'è intermodulazione. Con un trasformatore del cazzo
0: esce fuori, pulito.
1: Esce fuori perfettamente, cioè quindi tu puoi avere la broadcast da 1 kW
0: qua sopra dalla montagna
1: e il segnale da 0S 1 kHz sopra e tu
0: e arriva, quindi selettivo al massimo.
1: Selettivo tra l'altro non solo con trasformatori fatti a casa con i tempi no, il CGP 2000, il progetto CGP 2000 del Ministero dei Motori. Praticamente per dire prova su della MRL, loro sai che nel laboratorio e fanno i test, blasoni tipo Jesu FT 2000 in ginocchio, in ginocchio,
2: cioè in ginocchio.
0: Ivan chi?
2: Ivan Miracci.
0: Cioè, quindi loro poi pubblicano, hanno questi progetti pubblicati,
1: sì, tra l'altro
0: puoi autocostruire.
1: Sì, tra l'altro loro sul sito del corrispondente all'inglese, non mi ricordo come si chiama.
2: Allora prima
1: c'è tutto il progetto di questo non solo c'è tutto il progetto di questo hanno fatto un piccolo kit per cui tu puoi scaricare direttamente le piastre, dei circuiti stampati senza bisogno di romperti il cazzo a casa a farti le piastre a casa.
0: Puoi comprare?
1: Sì, tra l'altro la gestione al microprocessore, tu compri il microprocessore e io lo spedisci pure con la programma, con un software, oppure scarichi con lo software direttamente, non mi interessa. Guarda, una radio veramente.
0: Ricevitore o anche.
1: Ricevitore, trasmettitore, 10 watt. 10 watt.
0: Ma bellissimo.
1: Non c'è buon questo watt 31.
0: Comunque questa roba di tu è spettacolare. Io lo sto provando in recensioni, come esce fuori con tutta la marea di rumore che c'è, ma non
1: c'è
0: una derivazione. Non ho capito ancora se la derivazione è militare o se è dai militari che hanno derivato qualcosa di più.
1: C'è un modo che si chiama. Il WJSC era usato originariamente con l'EMI. Praticamente tu che cosa avevi? Via EMI, quando avevi che sentivi il segnale, non avevi il tempo materiale di scambiare il dato. Per cui questo tizio, BJS, inventa lo secondo colore e spara il fast. Se spara il fast a 200 ppm,
0: ma anche
1: tu lo ricevi, anche meno, tu lo ricevi e dopo lì.
0: Ti
1: arriva sotto il rumore, ma riesce a tirare anche tipo 10 ppm sotto il rumore. Per cui questa cosa l'ha generata dove sta lì. Se io tiro, scrivo il segnale e lo metto a 31 Hz spaziato e cambio solo la fase, lo stringo è un po' più largo del circuito, quindi se il circuito riesco a tirare 20 ppm sotto il rumore, quello non è tipo 18 perché è un problema di spettro, tu stringi lo spettro e quindi l'energia la concentri solo su una porzione di spettro, non è la merda dell'SSD che vivi di 20 kW per fare 200 kW. Tra l'altro c'è una rete che si è capata nel momento,
0: io non mi ricordo, ce l'ho da 5 anni, ma ho solo ascoltato perché aspettavo questa cosa della morse, perché mi rendeva già più cazzo a dover andare a fare gli esami, ma
2: non lo faccio vedere a nessuno.
1: Lui però è un capo di gerarchia militare assurdo.
0: Però è bello questo corso, cioè è troppo facile. Non ho tempo di seguirlo bene.
3: Ah, questa è l'immonda che abbiamo
1: fatto. Io quindi la sono un software.
0: No, ma io sono da 2 anni da quando ho scappato.
4: Fabio,
0: però vai,
4: no, basta, sono tutto tanto.
1: Ma io invece adesso ho appena un po' di tempo, devo fare un trasmettitore per i 20 metri in cima. Ho visto, ci vediamo lo scendo per
0: fare la
1: fare un Hertz
3: non ci hanno una visitare da Israele
1: fare la missione con un mattino fare un Hertz per Santa Gira purtroppo le domande sono finite il 4 del computer ma tu quando fai un lock per segnare lo vedi
0: ti demando una cosa. No, dai! Sono disturbato. Ah, però ho mangiato, dai.
3: L'aereo ha preso un ritardo
0: sull'aereo. Ah, no, ma che
3: vuoi? Di ritardo è stato
0: chi cazzo? Ha mangiato la pasta fagiola lì?
3: Non ho mai sentito, devo cominciare con il governo.
0: Sì, sì.
3: Se li prendo voi, posso...
0: Va bene. quindi se qualcuno riesce no, se fare di modelli, spettacolo antico,
1: questo qui, se tu sei un dente nero, c'è un coltello sopra e sotto.
0: Sì.
1: Oggi invece, siccome sono a copertura continua, su un amplificatore di 40 dB, quando ti entra un segnale broadcast anche 10 dB sotto rispetto a quello che è il problema dell'amplificatore, li trovi.
0: Ti
1: trovi l'armonica, ci sono un bordello di intermodulazione. Quindi il problema qual è?
0: In teoria ci pensa il DSP, però.
1: Ecco, il problema è che in teoria ci pensa il DSP, cioè, scusa, il DSP dovrebbe essere un surplus che tu hai.
0: Costa di meno. Sì, certo, gli costa di meno.
1: No, gli DSP l'hai visto, semplicemente non sul rete rotto.
0: Ma allora fate costare le radio di meno. Invece no,
1: costa 17.000 euro.
5: L'altra volta ci mettono un cinquantino del cazzo a 3 euro, tipo Intel, e fa tutto lui.
1: No, non hai capito, io leggevo un articolo l'altra volta, loro stanno spostando il DSP in maniera tale che oggi hai tipo l'SDR, no? Allora, cioè tu hai conversione di F0 e poi
0: tu che sei un programmatore, mi servi. Perché io non ho pensato, io ho pensato questa cosa, poi vi ricordate
5: lui è un programmatore.
0: Voi mi ricordate il programma QLEDIT per Windows? Io cosa facevo con QLEDIT? Oh, ascoltami, io con QLEDIT campionavo in assi magnetici con la musica, con le cose mie, frontali. Poi prendevo l'inizio del nastro che fa rumore, gli dicevo ok, seleziono, poi gli faccio un'analisi di Fourier, poi gli dico questo è il rumore. Dopodiché gli dicevo, ora togli il rumore e un nastro. E mi veniva fuori il master perfettamente pulito. Ora, se io trovo un software con Linux, con Jack, che lo fa in real time, con il kernel facciale, per cui io mi sintonizzo qua.
5: Se tu in tempo reale.
0: E quando questi non pagano io mi campiono un secondo e gli dico questo è rumore e poi lui mi tira fuori la voce.
1: Cioè se fai riflessione quando dice lui si può fare, ci sono dei software, io non
0: c'è.
1: Io siccome ho ieri un VR500, guarda scusa il cazzino tanto così che fa la 100 kg.
0: Ricevitore?
1: Però è piccolissimo, non ha tinto, non ha un
5: po'.
1: È uguale al tipo roba del genere, chiaramente non c'è filtro, non c'è niente. Il problema dove risiede? Risiede sostanzialmente in un'unica passione. Pure in realtà hai un lag.
0: No, non lo faccio. Ci sono gli effetti per cucciare.
1: Il lag, però il lag ora si è ridotto.
0: Dire Bogic, con il kernel cocciato, con le cose che gli ha messo dentro Jarvan per real time, funziona in real time.
1: In realtà con il jack
0: vuoi che non lo faccia sull'audio?
1: Allora ti dico anche un'altra cosa, tu non lo devi prendere da
0: un'altra cosa, però
1: tu non lo devi prendere da un'altra. Io adesso ti passo il sito e tu devi fare, siccome l'ultima conversione su cui dovrebbe essere a 12 bit
0: sull'FN17,
1: sì, se non si può fare, tu prendi il segnale di
5: la 12 bit
1: 4,55, scusa, l'ultima
5: conversione
1: è 4,55. Tu fai un down converter con un chip da spazio e lo esci

0: e tu puoi usare tutti i software che vuoi, ma non solo, puoi usare anche un software che è una applicata paurosa per essere nato originariamente per SBR con conversione in cubo, cioè con inquadratura, con la conversione in inquadratura dinamica, si può portare. Hai due segnali spaccati di 90 gradi, in pratica demodulo il vettore del primo punto. Se demodulo una M, fai il vettore che si sposta una M per cui prima della modulazione per certo. Questo software originariamente è nato per SDR in Q, quindi per software definito in Q, puoi fare anche la demodulazione di radio. E va fornendo i filtri, decidi la campana. Decidi se fare la prima trasformata e poi sulla finestra della prima trasformata fai la seconda trasformata. Si chiama sto software.
1: Ma è libero.
0: Certo.
2: È
0: un tizio certo che è per Linux. E io lo uso con l'SDR
2: forfato. Ma sull'audio non c'è niente però.
0: Sull'audio non ti conviene. C'è il problema dell'audio.
2: È messo brutalmente a livello audio. Cioè questo software. C'è la voce,
0: sì, ma il problema è che tu sull'audio hai un amplificatore audio, quindi hai già introdotto distorsione, c'è un amplificatore, hai introdotto il rumore.
1: In realtà già basta pure la prima conversione qua, perché insomma ti fai l'amplificazione prima di
2: però sull'audio è immediato,
0: perché ma tu devi prendere
1: l'hai già amplificato altre volte.
0: Ma c'è tra l'altro
1: questo è un due conversioni, quindi già hai già amplificato una volta almeno, perché la conversione l'altra non c'è l'amplificatore.
0: Questo secondo me fa due conversioni, una conversione se non è tipo 7 MHz.
1: Sì, questo figura non le fa perché ancora non le voglio
0: portare. Poi fa la seconda conversione a 4,55.
1: Che è come standard di tutto.
0: E poi la porta in audio, ma l'audio come te lo porta? Sai in SSD?
1: Hai lo porta col demodulatore.
2: Tieni,
1: ma ce l'hai
2: qua? E qui a casa è...
0: Ma lei non è la stessa?
2: Cioè, no, funziona.
1: Non è bello.
2: Devo comprare un video audio.
1: Vieni.
0: Ma tu non è
1: casa? Non è casa, io sai.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, bello. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Di nostro spirito.
2: Sì,
1: scrive qui.
0: Allora, il software è solo da... Questo software di demolazione di inquadratura è solo da software e per quello che
2: però poi c'è
0: da fare più. Ma guarda, se tu cerchi Crispino Messina,
1: pure
0: il chittino piccolo vende più di quello di demolazione di inquadratura. Sì, perché è un NS102
2: e già fa qua, già passa qua.
0: Sì, poi ti passo il sito.
1: Sì, ma passalo pure a me che mi interessa assai, perché la mia radio, quella di casa, c'è un'uscita diretta per la 55, il 7300, ha il portello dietro, che si deve staccare, che è come fuori direttamente. E io non ricordo male, può essere che sbaglio, perché io non ricordo male. E gli schemi appunto a mettermi a
2: sottare. Ma che
0: dico, però è solo di quel video lì.
2: E se è un video?
0: Però
1: cos'è
2: non va sotto il
1: silenzio, ma come mai è la testa che squale
2: super VGA si apre a
0: super VGA
1: cosa sapevo io
0: cosa voleva quello
1: me l'ha visto no ma
0: ok
1: a parte non è vero essere di Jerry per un'unica l'altro
0: oh c'è il
2: assolutamente niente in questo momento. No, siamo preparati.

0: facendo il lavoro di preparazione per la capanna dei succhi su Radio Ascolto. Forse domani, non so ancora quando però. Perché no, perché il problema è che domani sera dico non ci sarà musica così, quindi ci potrebbe essere complicato.
1: A parte di fare la festa poi saltò, però non è che facciamo il testo si può fare.
0: Ah, non si fa la musica, non si
1: no,
0: fa la festa.
1: No, forse no, perché
0: spero che non
1: si fa qualcosa, però comunque la gente qui sta qualcosa di tutta niente.
0: Ah sì, per quanto provino a rompere i sacchi.
1: Potrebbe cambiare, infatti questa volta non dovrebbero.
2: Non
1: lo
2: so.
1: Infatti c'è il problema di mantenere la sorveglianza non usare qua. Per evitare che
0: ne trovate più. Vabbè, si chiude qua. Sta di là, se ti affaccio da questa finestra mi dai due braccia di un dipolo di 40 metri l'uno.
1: Ah,
0: e ti abbiamo
2: per una luce.
0: Per un dipolo. Da 160 metri, quindi un chilo e zio, un mega e 8, fino a 3. Non è che poi alla fine c'è l'affondatore, non è il massimo di efficienza. Però per ascoltare va bene, per trasmettere stiamo giudicando. Niente, guarda che c'è.
2: Oddio, non si può fare
0: niente.
2: Fila! No, non è molto
1: uguale. Vedi che non c'è.
2: Allora, io non lo so. La programmata è il
0: Thank you.
3: te copia mucho mejor ahora que antes. No, antes apenas me costaba trabajo un poco, a veces copiaba, ¿sí? Y tenía un poco ahí de trabajo más, ¿no? Porque bueno, no llegaba muy bien. No es que a lo mejor era yo, ¿no? Eso no estaba en condiciones, pero eso no llegaba muy bien.
4: Ti faccio vedere il mio pazzo preferito di antenne. Il mio antenne. No, no, PD1DX. Lo conosci PD1DX? PD1DX. No, non penso che sia tedesco. Eric.
5: Penso che lui lo conosca,
4: che lui si è modificato per montare in verticale.
6: Io parlavo di una cosa per salire.
4: Questa se le costruisce lui, non è una cosa casalinga, pure lui.
6: No, come sopra casa,
4: certo,
1: sarà accanto a casa sua,
4: sì, accanto.
1: No, ma c'è
4: dalle QSL si vedono. C'è la QSL sui trattori.
6: Come? Un pazzo. Quanto è? Ma non mi impressiona.
1: Che ci vuole?
6: Vai
5: a casa. Tocca il cielo con l'antenna.
4: Sì, sì, è mostruoso. Caricasse le immagini, questa internet di merda. La QSL coi trattori è la mia preferita. C'è porco dio uno di X,
5: preciso. Possiamo staccare il bastagliato?
4: È un po' difficile, sei nel posto sbagliato. È pazzesco.
5: Coniglio, vieni qua, coniglio.
6: Coniglio.
5: È un coniglio. Sì, è un coniglio. Non è un coniglio.
6: Un incrocio tra un pastore tedesco e un coniglio.
4: Ma comunque è incredibile.
5: Utilizziamo il codice.
6: Il treatment.
4: Bene, Catania non c'è.
6: Ah, vero, siete sulla palazzo. Avevo sentito anche letto sul sito che avevano avuto dei problemi ai server, può essere. Ma che alcune cose non erano più accessibili, forse le macchine esistenti, le macchine vecchie, tipo.
4: No, no, forse cose temporanee.
5: Quella struttura molto diversa.
7: Senti, ma come
8: diventi sempre più grosso e sono tutto sempre più particolare.
4: Non ci vedo.
8: Non potrei mai comprare uno di questi.
4: Ma questi sono i tizi con cui ho parlato nell'isola di Sens. Un gruppo di radioamatori.
8: Ah, quello che non
4: è. Ah, però con questa antenna.
8: Vedo un cazzo. Accidenti, questi.
4: Sono questi quelli con cui ho parlato oggi. Con questa antenna qua?
8: Chi sono?
4: Oh, sull'isola di Sens, sono un gruppo di radioamatori e sono oggi lì ad attivare questo posto.
8: Ah.
4: Sì. Su 14 mega.
8: Che cazzo io? Quando oggi? Me lo sono perso.
4: Non mi ricordo.
8: Alle 5?
4: E dove ero io?
8: Non lo so.
4: Non è vero,
8: perché mi
4: vedo.
8: Non l'ho perso.
4: Non lo so.
8: In spagnolo,
4: sì.
5: Gli italiani in 40, uno.
8: No. Scesa la popolazione, è più lunga adesso.
5: Adesso va bene.
8: È più lunga adesso. Spagnoli, diciamo, già non è più nord-sud vicino, ma è un po' più lunga est-ovest.
5: Le russi, 40.
8: Ancora no? Non è così lunga.
9: Se ti siedi così, aspetti.
8: Si cerca. Sono qua, devo aspettare. L'altro non lo sente.
4: Mm-hmm.
8: si alfa e poi il Firefox, non ci credo. Ecco, il mio tab.
10: Signora Bravo, il Firefox, fatto il mio. Ah, delle tocche.
8: Ma questo...
11: Sì, tra l'altro sta cominciando a finire.
8: Quant'era?
10: Si era bravo
8: cosa?
10: Dai, non era bravo cosa di noi, Svezia è stato bravo.
8: Si era bravo, sei alfa era.
10: Sì, ma qualsiasi cosa.
8: Anche. Sì, sì, è svedese. Pierre Gassander.
12: Thank you.

Dave.

tempo, quindi vanno 0-5.

Allora, se non è 9,5, la modulazione non arriva benissimo perché il rumore è alto. Sentite che lo chiamo se è 9,20, quindi dai, con la modulazione chiara, perfetto. Dai, Rosario, riprendilo giù, ciao a tutti, ciao anche a te.

che io, diciamo, ho avuto caso, non è di quel tipo, però

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Good.

0: 1995.
1: Good wheel.
0: Heard the bell.
1: Maria Cecilia, questa curva.
2: Polvere, 400 diretti.
1: Numero 8, settembre, 06.
2: Alt,
1: Roma,
2: Russo,
1: Cecilia, 3, 12, FRSC, Salerno.
2: Polvere,
1: 79,485. Data, 06, settembre, 08. Giorno, 26, settembre, 12, gradi, 20, 1, est, percezione, 1, colore, verde, lunga, circa, 15, metri, alla, deriva, circa, pericolosa, alla, navigazione, 40, circa, navigazione, navigata, azzurro,
3: Una ristina.
1: Riportando.

tutto da Cernobbio. Cinque tutte, Michele. 22, gennaio, 08. Studiarsi, Trapani, numero 649. 58, Michele. 24, gennaio, 08. Giorni, 22, 23, 24, 24, 25, 26, settembre, 08, riserva, grande, 29, settembre, alba, 03, ottobre, 08, dalle, ore, 06, 00, ORG, alle, 7, 00, ORG, nella, zona, circolare, di, raggio, 6, miglia, strada, 1, 2 stelle, 38, gradi, 30, 1, 40, secondi, nord, 13, gradi, 55, 1, 50, secondi, est, di, del gruppo, la, navigazione, ancoraggio, la, tutta, per, pure, morale, da, parte, di, molto di dritte, nove, un, transito, tretto, massima, attenzione, la regia, occupazione, e no, 319, e poi, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta, tutta,
Fiorentina. Attenzione, un mantenendosi. Distanza. Sicurezza. D. 500 metri. Valle. Moneta. M. V. Fido. V. Minutes. 40 degrees. 48.

36 degrees, 30 minutes, 2, 36 degrees, 30.

Thank you.
Grazie.
Posso farmi un po' di tempo con un'altra cosa?
Thank you.
Tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.

0: attraverso il computer trasmetti dei segnali particolari e attraverso il...
1: La voce è sviluppata sulla modulazione
0: ampiezza? No, la voce avviene, avveniva in modulazione d'ampiezza fino a qualche anno fa, cioè fino al primo livello di frequenza. Adesso si utilizza una modulazione particolare che si chiama SSB, Single Sided Band. Tu sai che non è in sviluppo di una...
1: La differenza della modulazione ampiezza.
0: Esattamente, cioè la portata soppressa è una delle due bande laterali, te lo ricordi come sviluppo? Quindi ovviamente puoi avere una banda laterale inferiore rispetto a quello della portante, proprio il segnale di portante, una banda laterale
2: superiore.
0: Ho una banda laterale superiore, quindi sopprimi una delle due. Quindi si arriva in HF fino ai 20, dai 28 ai 30 MHz. Poi ovviamente c'è un'altra banda bellissima, sono i 50 MHz, e la dicitura di onde lunghe e onde corte si prende in base alla frequenza ed è data dalla lunghezza d'onda.
1: Quindi spaziano tra
2: i 30 MHz.
0: Si arriva dall'1.30, da 1.730 fino in questo momento le bande di sperimentazione assegnate sono i 300 GHz. Sono variano in uno spettro amplissimo.
3: 300
0: GHz siamo
3: la luce. Se abbiamo delle barre di fotoni compressissimi.
2: Sono stati sperimentazioni sul laser, sì, hanno usato il laser.
0: Quelli di nordici microonde.
1: Quindi
0: Allora le HF puoi fare il collegamento per via diretta, cioè fino ai 30 MHz ovviamente 50. Non è così, anche 50. Adesso c'è una banda assegnata da poco, quella di 70 MHz, spettacolare.
3: Sì, è bella.
0: Banda spettacolare.
3: Ci vuole l'apparatino?
0: No, ultra svelto. Cercate su 30 MHz. E la banda di sperimentazione è scaduta nel 2007 e l'hanno rinnovata per il 2000.
2: Ah, che erano 50. Oh, io apro, io riteleggo, non c'è scritto.
1: Ma poi c'è un canale che una banda e tutti i vecchi si collegano con il banda in broadcasting, insomma.
0: No, e tu fai la tua comunicazione, c'è un codice ovviamente, ora adesso te lo faccio ascoltare. Ogni radioamatore ha un codice assegnato, è formato da un codice di identificazione dello Stato, un altro codice che identifica la regione, in Italia questo, e un altro codice di tre lettere che è un progressivo che identifica i vari radiamatori. Per esempio il mio.
1: Carne arrosto,
0: dopo,
1: vino al fiume,
0: dopo.
1: Chi ce l'ha detto?
3: Ma che dovete fare?
2: Andiamo a vedere se possiamo fare qualche cosa.
0: Ah, sto facendo un po' perché volevo
3: fare la stessa. No,
0: cazzo, io ho detto,
2: ma è uguale.
3: Ma anche Marco sta facendo la riunione, dai, Marco sta facendo la riunione.
0: Ora arrivo.
3: Sì, lo fai.
1: Dicendo come comunicano.
0: Ah, quindi ci sono questi codici. Per esempio il mio nominativo è T9NQR. Il suo è il V9HGS. Ogni radioamatore
1: come si
0: chiama dentro? Di solito è in syntax. Syntax significa parlo io, tu ascolti, tu rispondi dopo che io ho finito di parlare. In realtà il canale poi non è ben definito, anche c'è variabile, poi dipende dal modo di utilizzo.
1: Che cosa sarebbe
0: questo
1: canale? Che tu hai con le...
0: l'abilitazione che ti dà è quella che puoi trasmettere con la potenza che ti dà. Non passeggiare, nel senso che tu puoi trasmettere solo esclusivamente contenuti tecnici, cioè tu non ti puoi mettere a trasmettere molti altri, perché ti fanno un culo quanto una capanna, cioè proprio ti chiudono la stazione.
3: Reato penale.
0: È reato tanto penale. Non puoi trasmettere sulle bande che non sono, ti sono state assegnate.
3: Ma soprattutto ti svanano subito.
0: Cioè tu sulle tue bande
3: si capisce
0: quello che cazzo.
3: Si capisce dove trasmetti, sì.
0: Esattamente.
3: Anche perché le antenne sono molto visibile che possono innovare su questo.
1: Va bene, questa è generica, cioè per abbracciare tutte le bande.
3: Dispersi sulle antenne, sulle cazzo, il termine tecnico non torna a cazzo.
0: Una big antenna. C'è un meccanismo di non so, cioè, in,
3: sì, che in teoria dovevamo spiegare nella patata di tutti, però non è venuto nessuno, quindi
0: sto facendo,
3: in realtà lo stiamo facendo per te.
0: In realtà le antenne sono un po' come le corde delle chitarre, che presento non risuonano di risonanze elettriche. Quindi tu quando fai un'antenna, l'antenna più semplice è il cosiddetto dipolo, cioè sono due fili, un trasferimento massimo di energia sui 52 ohm, per avere la massima efficienza ha bisogno di un'antenna, quasi d'antenna, però risuona anche su altre frequenze, sulla cosiddetta armonica, ma cambia l'impedenza. Allora devi utilizzare un apparecchio di questi, un cosiddetto accordatore d'antenna. Cioè non è altro che un apparecchio che dice al trasmettitore, tu c'hai 52 ohm, all'antenna dice tu ne hai 400, lui mette un carico in mezzo per i fatti suoi, gli si fa un calcoletto matematico, se qui dentro c'è un apparecchio che fa una bobina in mezzo a quello che fa il cosiddetto circuito d'accordo, e quindi il trasmettitore è convinto di andare su 50 ohm, l'antenna è convinta di ricevere la 300 ohm. Poi chiaramente sono antenne più complesse, se tu butti l'occhio verso lì c'è una tribanda trappolata, cioè un'antenna che è una versione un po' più complessa del dipolo, cioè se tu hai un dipolo che ci metti davanti e dietro una serie di elementi, dietro un po' più lunghi e davanti un po' più corti, questa antenna tenderà a diventare un po' più direzionale. La cosiddetta antenna direttiva. Questa no, questo è un dipolo a 8 esattamente. Il lobo di irradiazione. No, le antenne si rimettono, cioè teoricamente non esiste un'antenna per ricezione e un'antenna per trasmissione. Se un'antenna funziona di ricezione, questo apparato da 100 watt circa, un centinaio di watt, che sembrano tanti ma sono un caso. Cioè dipende da quello che usi, l'efficienza della tua antenna. Poi ovviamente man mano che sali in frequenza la potenza diventa, perché si restringe la lunghezza d'onda, quindi l'energia incidente risultante è maggiore, quindi se tu hai 100 watt a 2 giga ci metti un pistone davanti e lo cucini, se tu hai 100 watt a 1,8 non arrivi nemmeno in Germania, cioè non riesci ad arrivare veramente in Germania. Chiaramente sono ognuna le sue configurazioni, la fisica dell'antenna è quella che dice. Non c'è niente poi di.
1: Sì, sono un dettaglio interessante, ma ci lavori sulla frequenza o sull'armonica delle bande?
0: In questo momento utilizzando la suono di ricezione.
1: I canali sono che più prendere sono quelli.
0: Sono. No, in realtà poi l'antenna funziona anche bene anche fuori da quello dove è stata tagliata. È chiaro che l'energia, cioè il campo raccolto, la corrente risultante dal campo raccolto, questa è una roba un po' di, diciamo, un po' più complessa, cambia in base alla frequenza. Però un'antenna di quella lunghezza, anche se non è adattata per i 30 MHz, la sensibilità è anche un altro discorso, cioè nel senso che tu puoi avere questa antenna anche se è lunga 80 metri. Se la metti sui 30 MHz riceverà un casino, anche se non è adattata per i 30 MHz, perché è molto lunga, quindi su quella frequenza raccoglierà un casino di energia, cioè noi usiamo termini proprio brutali, quindi la corrente, anche se non è adattata, quello che arriverà in antenna sarà abbastanza. La sensibilità è prerogativa del ricevitore, cioè una caratteristica del ricevitore, ed è dato da una cosa un po' più complessa, che è il rumore di fondo del ricevitore. Tutti gli apparecchi elettronici hanno un loro rumore, quando stacchi l'antenna della televisione quello che vuoi rimanere, e quanto questo rumore è basso e quanto il segnale sovrasta il rumore di fondo del ricevitore. Questa è una cosa per cui devi fare i conti, altrimenti prendi il ricevitore e li metti nella tua liquida, ma questo è un altro discorso, cioè abbassi la temperatura di rumore, questa è la fine.
1: Quindi voi siete radio analogici, avete una banda, un codice, voi avete il codice, potete lavorare su delle bande o avete una banda
3: rilevanza? Scambiamoci i tesserini. Me lo sono portato, boh?
0: Io ce l'ho qui.
3: Ah sì, eccolo qua. Io c'ho pure la mia vecchia SQL, che è un foglio di carta. Ovviamente siccome io odio la burocrazia, mi sono fatto una foto.
0: Mi
3: sono fatto una foto per prenderli per il culo.
0: Hai un bumper?
2: Perché
3: ti sono fatto il picchio?
2: È vero, capito?
3: Questa foto l'ho fatta apposta per prenderli per il culo.
2: La patente, non la patente del mio.
0: No, ancora ora che non mi è arrivato.
3: Guardami. Voglio vedere le facce che fanno quando gli mando questa foto. Un pazzo!
2: Ma questa non è la patente?
3: No,
0: è l'autorizzazione generale.
3: E questo è l'ultimo giorno possibile dove ho fatto la domanda, mancavano le foto, ho corso addormentato dal corpo a farmi le foto. Sembra che mi hanno preso a
2: calci. Ma voi la mia patente non l'avete vista?
3: No.
2: La mia patente, come è precedente di parecchio,
3: ma io ho questa qua, per 50 watt.
2: È una specie di bestia così.
0: È la dottoressa Mangione che l'ha firmata. È una puttana.
3: Perché?
0: Zoccola.
2: No, no.
3: E questo è SQL.
2: Ah no, perché questo è catanese.
3: Cioè,
2: vabbè, comunque no,
3: è la domanda.
0: In realtà era la domanda.
2: 2003. La mia data.
0: Hai un bumper?
2: 2001.
3: Ma questa è la dichiarazione di iniziatività CB. Perché le bande CB non rientrano in quello di materiale.
0: In 5
3: le palle. Come?
0: In 5 ci vale.
3: Cioè?
0: 27555.
3: Beh, perché?
2: Cioè, quando c'è l'antenna che funziona, cioè.
3: Quando capita, sì. Perché? Che c'è?
2: Io mi prendo ancora il 50 di calcoli.
3: Ah, ok.
2: Con questa che ricorda la media, è una cosa
3: che
1: non pensavo di bene. Magari non c'è tramite, ma c'è bisogno di un'antenna per televisione. Come possiamo.
3: Per vedere la televisione.
0: Adesso?
1: Sì.
0: Un pezzo di filo, c'è un ripetitore qua. Il ripetitore è qua di fronte, sarebbe un pezzo di filo tanto, un mezzo metro.
3: Dovete vedere cosa l'ha detto?
1: Ma sai che è andato a decidere che è
3: venuto prima. Ah, e dove poco lo fanno?
1: Ora.
3: Alle 8? No, sono le 19. Forse non ha agganciato, eh? Premi, guarda, aspetta. A B. Non sa che.
0: Non ce l'ha, vabbè.
3: Però non arriva un amico. Che grandi. E ogni tanto ho canali sui un po' più su in SSB anche in chiaro, e dalla mia parte con i pescatori che sono sulle barche, sono andati a sentire
2: come si fa il caffè?
0: Questa è la ciò del tanto
3: è divertente, piuttosto non era una
0: roba, ragazzi, questi escono con un chilo.
3: Sì,
0: fanno alla Calabria, si dici qua è 7,55,
2: 0,55. Io non voglio pagare te, però entro così magari la pappa per stasera, oppure non si mangia.
3: Madonna, sparato lo musica al massimo, mi sto abbagliando.
2: Sto circolando qua.
3: Così. No, c'è un comando da dare se PCI eccetera.
0: Ti spara. Ma io ho la PCI che funziona tutto, io ho quello screen display. Sono proprio un nervo.

0: Francisco
1: Thank you.

0: Che seguo moltissimo con molto interesse a Rifidenza. Mi piace assai. Io comando da neofita praticamente. Ti rubo la sedia di nuovo,
1: Adesso lo so me. Sono ancora lo so.
0: Credo che non ci sia il modem, perché c'è il tappo, quindi. Però si potrebbe mettere volendo una stazione presa. Però è serio. Vedi, guarda, così ho con la musica al massimo, poi il magico comando a lampa, ecco.
1: La CPI?
0: No, è set PCI-S, papà. Perché i suoi comandi lo mandano all'80% delle sue possibilità. Così lo spara al 100%. Un po' meno, vabbè, per questione di batteria.
1: Solo se si sta confessando con me.
0: Si sta confessando. Madonna mia, mi sta liberando un sacco di spazio. Thank you.

0: accordano come sulla
1: corda non c'è un decentralato, capito?
0: Ma scusa, accordare forse gli arrivano. No, io di solito mi sposto 3 kg in su. Poi quando, devo parlare me lo ricordo.
1: Poi mi sono baracchinare, capito? Io mi sono convinto che il rosso da 1,5 a 1,2 cambia il mondo.
0: Ma mi sposto un po'.
2: Ci vanno.
3: Alleluia.

0: cancello. Posizione di controllo.
1: No.
0: Va bene? Sto sentendo un delirio nel terrato sul web 3.0.
1: Un po' stanco. Sto un po' stanco.
0: Sì.
1: Dormo male e successivamente sono stanco.
0: Questa gente le capanne?
1: Nessuno.
0: Siamo andati il concetto sullo scudo nel resto?
1: Sì, ce ne frega un cazzo. No, prima sono venute un paio di persone, abbiamo chiacchierato un po', ma...
0: Io ho sentito parlare battle del web 3.0 e c'è una metà di quelli gente incredibile. Ma se lui non ha chiacchierato il posto, perché è nel sottoterra, un posto che non avevo mai visto prima. E poi c'è anche due altri, per favore. Un po' credibile.

0: Qualunque cosa,
1: e non ne capisce un cazzo.
0: No, però almeno tu lo dici. Pensa a chi non ne capisce un cazzo e dice che non ne capisce niente. Ecco,
1: fermo,
0: capito?
1: Non lo premere.
2: Ecco, ti aspetti, perché lo capisci.
1: Si promette. Stringo,
3: Fortran, Fortran 77.
1: C'è stringo.
0: Al re, questa linea che vi arriva con male. Ieri sera mi fa, giochiamo ad Armageddon. Sì, forza, giochiamo.
1: Aspetta, ancora aspetto. Ancora aspetto.
4: L'ho preso poco fa.
1: Ieri a quest'ora circa che mi dice
0: APTF, instant. Anzi, quanto fa S1 oggi APTF, instant.
3: Ma
0: giovani, non capiscono la comodità.
5: Ma non è sufficiente l'acqua di 4 ore per installare un gioco.
1: Dire, tu non hai cambiato la cosa.

文明交流。

0: questo momento sto streamando. E si stream? Vabbè. Oggi è sabato, sono le 17.28, lo sabato 27 settembre 2008, a Palermo. Tra mezz'ora dovrebbe esserci la capanna dei tutti su Radio Ascolto e vedremo.
1: Thank you.

Let's go back out of it anyway. Let's turn off the recording.

0: 好吃了，吃可以。
1: Advance, I'll enter the
0: Che faccio? Ho provato.
1: L'importante è averci provato nella vita.
0: Oh.
1: Sound Modern. La nostra... Il nostro futuro è Sound Modern.
2: Cioè?
1: Prendi l'uscita audio dalla scheda audio.
2: E la sbatto qua. PTT e trasmetto.
1: PTT e trasmetto.
2: Questo pensavo, PTT... perché è più semplice che andare qua.
1: E PTT la prendi via seriale. No, no, via seriale.
2: Sì, lo so.
1: Metto
3: no, non ce l'ho fatto.
2: Qua lui FLD e ci ha predisposto con queste cose. Lui. C'ha la AMLIB per cui. Ricevere sì,
1: ricevere. No, vedi la periferica.
2: Seriale, sta qua, le chiese, non ho capito.
1: Ma fammi vedere se hai altre, oltre a tutti i wireless 0 hai tipo.
2: Seriale.
1: Perfetto, devi fare l'interfaccina, sai, un transistor. Che lavora in interdizione. Un transistor in interdizione.
2: Ma questo si logga su qrz.com lui, non lo sapevo.
1: Sì.
2: Sound card, vedi, c'è.
3: Sì, no, vieni qua.
1: Oh,
3: c'è una tanda della cassa per fare le cose.
0: Quante mani ci vuole?
3: Peggio di Max non sarà.
0: Vieni, Mac.
3: Che cazzo di tavolo?
2: Se c'è per i Mac.
3: No,
2: se c'è per i Mac.
3: No,
2: no,
3: no.
2: Se c'è per i Mac sei sicuro che non c'è per nessun'altra.
3: Esatto.
0: Il mio Mac Live.
2: È Google in giapponese. Bellissimo.
4: Splendido attrezzo per curare il mio mal di testa e mi ha mandato lo schema.
5: No. non c'è strada.
6: Ricordiamo che c'è la ramonista.
7: Potrei provare se no. Se c'è qualche aggiornamento del virus.
6: E come lo aggiorno?
5: Sì,
6: compagno. Io già la
5: possiamo mettere anche a 50.
6: No, ma a parte questo, ma se c'è un altro mio non ci metto. Certo, perché c'è un figlio.
8: Thank you.
2: pace.
8: Thank you.

0: extraño.
1: Ma è l'aria, è il contesto d'aria, ma che non abbiamo?
0: 15, 17.
1: Ma dura tutta la notte?
0: Penso che dovrebbe finire a mezzanotte.
1: Mamma, che palle. Tipo 45 metri, cose del genere. Trovo gente veramente strana, eh.
2: Un'altra si con un tizio che parlava lì e questo tizio gira girando in barca e gli parla con l'apparato della macchina.
0: Quindi
2: ci sta porto qua,
0: con la PRS,
2: il PRP o proprio
0: non sono solo tedeschi, non sono degli americani, sì, sì. 500 watt sul Ford Bronco,
2: visto che le cose del genere il traliccio fa parte e camminano col traliccio.
0: Sergio, ciao Simone.

0: America, Cali Bravo.
1: America, nella lingua ti deve venire la faccia di
2: Italia.
1: No, no.
2: La station di Belice, non so che cazzo sia Belice.
1: La cosa che però ne ho un altro se anche va.
0: Questo è facile, senza poi essere ripetuto, questo si sente però stasera con le corde vocali d'arte.
1: Club Station sì, però avete sì, però non trasmettiamo da Zagabria, per un posto qualsiasi sul mare.
0: Mica 126, cazzo. Ma questo è il manager.

0: stato più di a casa.
1: No, io invece ora non invece voglio fare una proposta. Voglio fare una proposta allora in azione. Sui contest, potete fare i contest con un cazzo di volta. Ci sono, magari solo fette di merda a
2: segnare. Che ricordo? Un pezzo di contest nazionale sarebbe più scelto. Io sarebbe più scelto.
1: Io sarebbe più, perché il manto non è stato recepito.
2: Aspetta,
3: lo senti. Quest'anno che ce l'ho ne portato uno. Io da piccolo ho iniziato ad ascoltare il radio così, la notte.
2: Va bene,
3: grazie. Allora, non si spera auricolare, no?
1: Allora io ho da ragazzino una radio alla menta che mi ero fatto io, ascoltavo una radio che è qui, una bellissima radio alla menta, avevo fatto una lamettina, la gibettina e la matita, trovavi il punto che rivelava meglio sulla scritta Gillette.
3: Sulla scritta
1: Gillette, temperando la matita molto appuntita, e poi con una facevi un contatto con un pezzo di rame rigido, ti cercavi la zona dove c'era la scritta Gillette, quella un po' più forse più forte, e ovviamente lì andavi di antenna.
3: Sono Margheriti o sta passando una forma di ondofili? Come si chiama quelli di
1: racconto
3: di
2: carne?
1: Che cazzo
2: è? Lì riesco per l'altro, non lo
1: so, ma è larghissimo,
3: eh?
1: Sì,
3: bel distrimonio,
1: ma è larghissimo,
2: non so se mi ricordo, se non
1: stampina di vino, scaricato dal computer.
3: Sì? Yes sir,
2: c'è dove
3: è blu? Via, una forza, spazio alla Jane.
4: Allora, questo qua, ah questo, no idea. Ah, e poi questa cosa, quando io ero piccolo e dormivo con i miei fratelli maggiori, beccavo con la radio e a dimostrare che parlavano in bando laterale, cioè per me erano gli alieni. Io avevo trovato la prova dell'esistenza degli alieni.
5: Allora,
4: e facevo di tutto per capire che cazzo dicessero, non avendo più capito. E questa cosa mi è rimasta, mi ricordo.

sta per fare. Veramente mi deprime questa cosa. Poi c'ho l'apparato accanto alla stanza da letto, non so, giuro, se metto a dormire non posso fare niente.

0: fuori di casa che avvertire nella presenza del sito. Il paperino. Invece.
1: Aggiungo un grafo parti cosa tua, ok, sta figura in mezzo, sta va bene,
0: innanzitutto devi mettere una libreria,
1: adesso vediamo, lo cerco.
0: Pauroso.
1: Eh?
0: Ha un rit pauroso questo.
1: Perché?
0: Cioè lo sposti di un millimetro.
1: Tanto, vero? C'è anche un bel filtrino qua che stringe.
0: Sì.
1: Carino. Questo è già? Ah, cacchio. Questo ci sono l'esecutibile già pronto. Vediamo un po'.
0: Ma sei tu o lui che si muove? Sondeggi tu o lui?
1: Io sono sondeggi. Che conta? Lo proviamo? Forse è nuova sta cosa?
0: Quello che avevo quello che io è con le...
1: Ovviamente non funzionerà.
0: Ma il metodo l'ha fatto, ho detto che ci sono queste cose.
1: Sì, no, il configurando l'ha fatto, adesso
0: il metodo l'ha fatto.
1: Vediamo se qua si è aperto qualcosa.
0: Ok.
1: Ah, non c'è l'assembler? Come può essere? Porca puttana.
0: Tu sono il gioco,
2: no? No, io ti ho detto tu sono, io no. Ah, io non voglio vedere se tu da tutto quello quella cosa. Per il consumo automatico del compagno, dalla forza del profondo.
0: Ah, è vero, sì.
1: Come faccio alias? Installa uguale a tutti. Cerca, uguale application. Perché c'è la diversità? Beh, non lo fai il cazzo di costo di usabilità. Perché la tutti get e la tutti case? Porco Dio.
2: Allora se tu ti metti a tutti shell,
1: aspetti mi sparo,
2: cioè.
1: E anche tutto.
2: Ma non si fa con questa brancia?
0: Sì, eh.
2: No, ce l'ho spesso, allora adesso.
1: Cosa?
2: Tutti shell.
1: Io uso Synaptic di solito, per comodità. Incrociamo. Unità.
2: Che cosa gli ho più fare?
1: No, no, lì in lato. C'è una versione per il quinto. Adesso.
0: Non essere adesso.
2: Lì in lato.
0: Addirittura forse c'è già il pacchetto d'oggi in qualche parte del mondo.
1: No, c'è il pacchetto comunque no. Cioè su Ubuntu non ci sta. Magari sì, qualcuno ce l'avrà.
0: No, sì, perché levo fuori.
1: Ehi. Bene, tu?
2: Ah, ce ne sono dei capelli lunghi.
1: Sto guardando, e poi i capelli anche lui.
2: Ciao.
0: Il giappetto è russo.
2: Forse arriva.
0: Ma hanno 28
1: kg.
2: Sono differenze a livello mondiale, la potenza massima che uno può usare sono sempre 500 watt per tutti.
0: 500 watt sono... Sì, no, l'ha messo Flavio. Flavio è un nipote per i 160.
2: Però in realtà no, è di più. 160. Di più. Come era questa?
1: Sì, no, anche il più giovane, 2 o 3.
0: Non ce l'ha messo tu il balum?
1: No, non c'è balum. C'è niente. Vanno direttamente su.
2: Bilanciata, l'elemento non è stato bilanciata.
0: Non ha bilanciato un cazzo.
2: Bilanciata. L'elemento non ricordo.
1: Per ricevere. Va bene.
2: Ma pure non trasmette.
1: Ma sì, allegria.
0: Ecco, altri.
2: Sta funzionando.
1: Sì.
2: Ti
0: dico che il ballo
2: non
0: vuole le quantenne,
2: ti
1: dico che
2: il
1: ballo
2: non
1: vuole
0: le quantenne, però c'è anche la ventola. Ci mettono dentro il ballo.
1: Sì, ma c'è il ballo dentro.
0: Addirittura ti dirò una cosa, la ferrita dentro è una T84, a differenza della T200 di merda.
1: Domanda da 5 milioni di dollari. Che cos'è? Però viene da un alimentatore di PC.
0: Va benissimo.
2: C'è il ballo sopra.
1: Quindi posso crederci il codice dei colori, va? Ci si può credere,
0: sì,
1: un po'.
0: Fai una cosa. Però fai una cosa.
2: Una
0: no, ma non le usa queste. Allora, non le ceramiche.
1: Io queste non le uso per filtrare il pasto. Qua, vedi.
0: Ma per filtrare cos'è la radiolina? Il bacchettino della radiolina? Che sono pure più efficienti.
1: Non ne ho tanto. Vabbè, qua sta compilando.
0: Sì, è gialla questa.
2: E quindi che c'è?
0: Fino a 50 metri.
1: In teoria potrei fare un ballumino. Cioè questa 100 watt non li tiene.
0: Scusa, scusate ragazzi. No, questi 100 watt li tiene.
2: Certo che li tiene, è un filo che
0: il problema è la frequenza. Allora, quando tu fai un trasformatore, non è detto che
2: dipende dal diametro.
0: Dipende dal diametro, dal flusso che ci vuole internamente.
1: Compilato. Cosa da pazzi? No, lo lascio qua.
0: X1. Tutto piace.
1: Sì, sono un po' rinfondamento.
0: Percentuale metti 50.
1: Sì. Altezza percentuale 50.
0: 50. A te. A te
1: è una televisione locale, si dovrebbe come Sicilia. Ah, canale Sicilia. Perché no? Ma no, qua siamo radioamatori,
0: non c'è problema.
2: Riprendere.
1: Però sì, sì, sì.
0: Allora
1: qua come fanno?
0: No, allora qua tu decidi che cosa vuoi demodulare.
1: Ah, metto scatola, è carino, ti fa la mappa? No.
0: Fa la demodulazione,
2: la demodulazione
0: di SSD,
2: vero.
1: SSD,
2: tira fuori tutto da
0: allora lui sta cercando le schede audio.
1: Allora se la risposta è sì,
0: cosa fa?
1: Tira fuori tutto le schede audio, la risposta è sì, certo.
2: Bello questo,
0: no, qua 63. Italia Whisky Porn,
1: quello che è per problema, cioè te per uscire no, non si esce da questo problema, niente. Quanto c'è?
0: No,
1: è bestia questo.
2: Ma perché vuole queste cose, diciamo?
1: Ci sono già, il problema è che c'è un bug. Ce li ha già usati CMSS ma non funzionano. Infatti il mixer mi si apre così. Per, mi vede un solo coso per il recording, poi se vado qua sulla scheda OSS, PEM. Non vede niente.
0: Vedi? A me mi ripeto.
1: È un bug del kernel di questa
2: Ubuntu 8.04
1: e c'è un bug del kernel per questa cosa. Vabbè.
0: Oddio il mio.
2: Hai installato?
0: No, ancora. Io l'ho finito di installare una settimana fa.
1: Comunque,
2: è parte. Sempre con lo schermo piccolo.
0: Maradona.
1: Ma pure tu quelle epoche, quello nuovo.
2: Ma io se passo un altro po' di tempo pure io mi sa che ucciso pure io. È troppo tanto, non so che tre di roba stanno.
0: Porco Dio.
2: Tanto quando
1: dovrebbe avere. Usa il mio alimentatore, dai, io ho la batteria carica. Ah, c'è la spina umana qui.
2: Le novità di quello nuovo. Infatti io la prima non l'ho vista. È nuova, cioè per me è nuova, anche se per me è la prima, no? Perché ho sempre visto l'altro. Come?
0: Chiama la batteria a luce.
2: Si compra fatto.
0: No, che cazzo, l'ho caricato, l'ho messo da tavola, l'ho avuto sempre collegato.
2: Ma le batterie sono... Ah, ecco perché apri e... non sarà importabile.
0: Quando funzionerà importabile, funzionerà la batteria. Se un giorno funzionerà importabile, funzionerà la batteria.
1: Vieni qua, vai.
2: Ah,
0: è uguale, è uguale. Sì, si può essere, si può essere. Si può essere, si può essere. Scandinavian Contest, www.rtty Contest. Non ho più il cazzo in niente niente.
2: Ma è tutto il fatto la sede di questo nuovo? Che ti
0: ho già con quello di stampare.
1: Anche tu, allora?
0: Sì. Già oggi ho comprato.
1: Mi piacerebbe, devo dire. Ma i componenti ce ne fanno, sono costosi così tanto di componenti?
0: Guarda, la spesa preventivata è di un migliaio di euro, un cazzo. Però rispetto alle prestazioni che hai.
1: Ma loro ti rendono anche i componenti, quello?
0: Sono voi sì.
2: Di cosa loro questo?
0: Io in questo, RGSD, Global Built and Radio Computer
1: uniamo le ante.
2: Thank you. quindi è conquistato anche con me. È la seconda scelta che spero torni presto.
0: Che palle!
1: Power Audio Unit,
2: sì,
1: forse l'amplificatore audio.
0: È l'amplificatore audio, sì, aspetta.
1: Sì, perché qua c'è l'erogazione del microfono.
2: Sì.
1: Funziona
3: più come disco nostro.
1: No, l'ho dovuto lasciare a casa. No, no, che bocchiamo. Lo apriamo per vedere come fa dentro.
2: Noi apriamo, che faccio lì.
1: Eccolo qua.
0: Sentissero come nel cortile. Ma perché non si connette per rompimento di cazzo?
1: No, devi farti dare l'indirizzo IP sotto.
2: Ah, per quello l'hai fatto?
1: Dal DHCP umano.
2: Aperta.
1: E ti daranno un fogliettino del genere.
2: Esatto. E che gli dico?
1: Dai l'indirizzo IP. Tu sei nel gateway DNS at master.
0: Ma come cazzo gli vuoi dire gli dici?
1: Ma te?
0: Matteo.
1: Ma che vuoi dire?
2: Spiega.
1: Non so cosa
0: dire.
1: Ah, qua è il modo di dire? Allucinante, ma cosa viene fuori? Dialetto? Matteo.
0: Un gergale palermitano. Solo Dio lo sa.
1: Mai sentito?
3: Di Margherita del Supremo,
1: no? No, volendo sì, dai, puoi accendere.
3: È una battutaccia.
0: Dov'è Radio Maria qui?
1: No, perché non è venuto nessuno, quindi ci stiamo facendo i cazzi nostri. Comunque è una campana di su. Lo scopo è questo. Se qualcuno viene e chiede,
0: noi siamo gli autori di Nexus, il protocollo del protocollo.
1: Potremmo fare un Nexus Pucco per TSK per turno. Ma perché è nato per reti di tipo wireless in senso lato, non lo so. No, tu cioè, vabbè, quello è solo modo di protocollo. Sono parole di protocollo, quindi poi quello che si può girare possono essere anche messaggi.
0: Però si aspetta un minuto, se si potesse fare una versione più leggera tipo un X25, ma poi un bordello.
1: Certo. Battere per installare il Debian qua.
0: Ma no, questa non è una malattia, non è una radio. Quanto costa?
3: No,
0: questa
3: no.
0: Sono delle bande radioamatoriali assegnate dal Ministero. E sono delle queste bande vanno dalle cosiddette onde lunghe.
1: Io registro un po' intanto per Radio Cyber.
0: Quindi sono delle bande assegnate al Ministero ed è, queste bande sono assegnate a livello internazionale.
1: Diciamo che è iniziata un po' la storia di su radio ascolto, vabbè, però è giusto.
0: Dicevo, queste bande sono assegnate al Ministero, è in accordo con tutti gli altri paesi del mondo. E sono delle bande assegnate solo e esclusivamente ai radioamatori. I radioamatori sono delle persone che sostengono degli esami di radioamatoria in Italia, al mio il ministro delle comunicazioni, ogni nazione ha il proprio. E queste bande vanno dalle onde lunghe, che sono i cosiddetti 160 metri, che vanno da 1.850, quindi 1 MHz 830, 1 MHz 850, poi ci sono i cosiddetti
2: aspettatori.
0: quindi a roselle di pane. Queste bande sono 1,10, 1,30, 1,50, 3,5, 3,8, 3,5, 3,8, che sono la banda degli 80 metri, da 7 MHz fino all'anno scorso era i 7 MHz e 100 kHz, adesso 7 MHz e 200 kHz, ci sono i 10
2: MHz.
1: Radio Cybernet sempre sabato sera.
4: Thank you.

Temperature 1 0 kilometers or more. Cloud, 2,500 feet. Temperature

0: non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
2: Potrei decodificare i modi digitali, ma mi rompo il cazzo.
3: Ci stai ascoltando?
2: Questo momento qua, cosa pensa qui? 1840 kHz, è vuoto, volevo vedere se riuscivo a fare qualche chiamata io.
3: Ma nell'entrata non funziona, ma l'hai fatto vedere che loro c'è una specie di peer-to-peer con le radio. Qui beccare un altro che arriva.

0: Ciò che non mi serve non deve fare, a me non serve un
1: ad esempio il buco di vino, però non ci sta.

0: la discuti prima?
1: No, perché non è venuto nessuno.
0: Dobbiamo farlo a noi.
1: Nel senso che chiedete e vi spiego quello che volete, insomma.
0: Non lo so, dove facciamo?
1: Ma
0: io faccio fino a molti anni fa la Sarnino.
1: Il concetto base, beh, non è. Non voleva essere un corso, diciamo, era più un discutere, un ascoltare assieme, fare prove.
0: Sì, vediamo un po' sulle varie bande che troviamo, ciò che c'è sulle varie bande.
1: L'idea principale era appunto per ascoltare, usiamo questo. Il concetto base era sostanzialmente che sulle radio normali,
0: allora, questa è una
1: c'è la musica agghiacciante, no?
0: Spiegaci gli apparecchi, questo cos'è? Uno
1: questo
0: scanner.
1: È uno scanner
0: 0
1: GHz 3, ma è uno scanner, lo scanner non ha la selettività di un apparato del genere. La mia passione in generale è per le onde corte, vanno dagli 0 ai 30 MHz, per le HF, diciamo.
0: E questo invece
1: è un ricevitore degli anni 70, sono un ricevitore. È completamente analogico e c'ha diversi controlli che magari.
0: Ma non è valvolare, è stato
1: no,
0: solido.
1: No, è già stato solito questo. Qui, vabbè, la sintonia si fa con diverse selezioni.
0: Questo è
1: ci scegliamo
0: è
1: qual è la banda
0: normale.
1: Sì, sì, poi ci scegliamo la banda, ad esempio 11 MHz. E poi qua dobbiamo avvicinarci agli 11 perché si illumina la banda che scegliamo. Gli 11 più o meno siamo qui. Poi qua devo mettere 11 anche. Però la lucina deve essere spenta.
0: E perché si devono. Cioè.
1: Perché sono tre condensatori variabili, questo, ah, questo e questo qua, che è la sintonia vera e propria. Se lo sposti vedi non. Cioè non.
0: Non sta più in frequenza, cioè sta su.
1: Sì. Quindi ti si apre la ricezione.
0: E a che serve andare verso 10 se poi dalla su 10 non.
1: Non ti serve niente perché non ricevi bene. E allora devi centrare in modo che ti sia per la ricezione. A questo punto ti puoi sintonizzare. Questo qua. Poi c'è una sintonia fine. Questo è un bollettino nautico. Internazionale per l'area del Mediterraneo. Per i navigatori. È in inglese, ogni 6 ore viene aggiornato con temperature, venti, direzioni nuvole, mare, eccetera. Non è in inglese, lo dice. Non so, ci sono un sacco di stazioni nel Mediterraneo che dovrebbero queste cose. Questa è 11.250, potremmo andarla a cercare. Siamo sulla banda degli 11,
0: okay.
1: 250 all'incirca. Da notare la precisione che è diversa, questo è un apparato digitale, hai la lettura. Qui come si faceva una volta, la lettura è analogica. Non solo, ma la finestrella di plastica all'indice mobile.
0: Vedi? Però
1: perché non opera una lettura precisa? Perché se spengo la luce mi cambia la frequenza. Perché assorbe un po' più di corrente, quindi se lo sintonizzo a luce accesa e la spengo, cambia leggermente.
0: E invece se spostiamo la stessa frequenza qui
1: non lo voglio spostare però per adesso qui perché no vabbè non perché ho appena accordato quello con una propria trasmissione. Stessa cosa qua vado sugli 11 quindi 150 e lo trovo.
0: Ma abbiamo una qualità simile audio che abbiamo meglio molto meglio.
1: Dipende dagli apparati. Che ti dici? Giapponese. Mi piace. Non sei interessato, abbiamo qualcosa. Comunque lui ha una qualità d'ore a lui, perché questo è progettato solo per ricevere, quindi sa fare benissimo il suo mestiere. Questo deve anche trasmettere, quindi magari ha dei compromessi, perché deve anche trasmettere. poi questo è un altro parante più grosso, si sente molto meglio, che è progettato per ricevere le stazioni broadcast, cioè le stazioni radio tradizionali, che poi ora magari devo sentire. Internet non c'è, vabbè. Allora, ci sono diversi modi poi. Le AM tradizionali. Questo è ANL, c'è un limitatore di rumore che ti evita le pernacchie che vengono fuori quando uno passa col motorino, che disturbano, diciamo. Però sulla M normale, con una radio normale, tu sentiresti così. Ma devi andare su quelle che sono le bande laterali, che sono queste due. O questa sì. Dai 10 MHz in su si usa l'USB. Dai 10 in su si usa l'LSD. Non so perché, ma è così.
2: Ma invece il segnale io vedo 9,20, sì. Che sarebbe in teoria fortissimo.
1: La potenza con cui ti arriva, sì.
2: Cioè, quasi al massimo.
1: Sì. Però considera che anche i disturbi ci stanno arrivando a 9,10, perché questa antenna prende un sacco di disturbi. Poi siamo sotto la montagna dove sono i ripetitori radio, e quelli entrano ovunque. Sì, sono proprio quelle, diciamo. In AM possiamo andare a cercare, poi ecco ovviamente disturbi di ogni tipo. Questa è una broadcast, cioè una stazione tradizionale.
2: In AM?
1: Sì, in onde corte.
2: La stazione più lontana per riuscire a prendere quale
1: può essere? No, tutto il mondo, quindi non c'è stazione più lontana.
2: Siamo sull'11.
1: Arriva tutto, sì.
3: Perché? Riceviamo così...
1: Perché la sera, specialmente, allora, le onde corte vengono influenzate dalla ionosfera, la quale riflette le onde, quindi... Specialmente di sera, quando il sole è dall'altro lato, c'è... l'aria è più ionizzata e quindi le onde rimbalzano anziché poi uscire e perdersi. Quindi di giorno prendi pochissimo, non ascolti niente. Per questo volevo fare la cavalla dei succhi, farla all'inizio, farla verso le 18, perché non si sentiva niente. E poi vedere la sera con il fatto che si aprono tutte le frequenze e si arrivano usando i segnali. Quindi con questo rimbalzo tu, anche con pochissima potenza come radioamatore per esempio, puoi parlare con uno che sta in Australia e magari non riesci a parlare con un palermitano che sta a 500 metri, perché non gli arrivi, perché c'è, fai il rimbalzo e lui magari è qui e il segnale gli passa sotto. Vedetevi la panca, dai.
3: La ionosfera terra fa un po' un'antenna guidatore che trasmette su lunga distanza.
1: Non ho capito.
3: Cioè, lo spazio che c'è tra l'ionosfera e terra fa un po' una guidatore che trasmette un segnale.
1: No, lo spazio non fa nulla, è l'ionosfera che semplicemente riflette.
3: Si riflette, ma anche la terra lo riflette.
1: Certo. Poi la ricezione più o meno variata dipende anche dalle condizioni atmosferiche. E poi c'è il ciclo delle macchie solari, la ionosfera in un modo fantastico, quindi si parla con il Giappone anche con un portatile.
2: Quindi ora siamo invece
1: nell'attività acuto. Ora purtroppo non ci sono macchie solari, quindi l'atmosfera non è molto ionizzata e quindi arrivano pochi segnali rispetto a qualche. E quindi queste comunicazioni sono, queste bande sono influenzate da un bordello che vuole, anche il tempo a volte influisce, il fatto che sei su una città sul mare anziché in montagna, tante cose. E insomma, c'è di tutto. Il bello di queste trasmissioni. E sia il fatto che puoi ricevere le stazioni cinesi, per dire. Comunque, le stazioni broadcast sono anche loro interessanti, perché proprio per il fatto che raggiungono tutto il mondo, trasmettono a orari diversi in diverse lingue. Quindi, non so, la notte, a luna di notte, puoi ascoltare la voce da Voice of Russia.
3: Tra un po' ragazzo ti disco, vorremmo fare il seminario con la wireless e quindi insomma dire un cavo è talmente
1: e arriva lì ma è molto corto, non posso arrivare a questo tavolo qui lo vedi, però è corto,
3: è perché mi cercato un po' di colore ma non sarà mica se può fare un altro wireless.
1: Non lo so,
3: ma il nostro seminario può trovare
4: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Flufenazina. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
5: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
4: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
6: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.

0: com'è? Ci riesci?
1: No, però non riesce a scrivere, poi di continuazione sulla O. Che cazzo è?
2: Manca una di l'altro, io ho cercato di permessi.
3: Non è che se non me lo scrivo.

0: dia fastidio.
1: No,
0: anzi, se ne vuoi un pezzo.
2: Di farlo funzionare in su, in sotto, e proprio in su, e di fare un sud di parte.
0: Ma che cosa?
2: Il radio.
0: Il
2: radio.
0: Ma io mi partiva,
2: Però non devi
0: sentire. Ho capito, certo. Perché c'è un bug nella Ubuntu e per cui a livello di kernel proprio c'è un problema con i device audio dell'OSS, dicono. Comunque ci provo subito.
3: Oggi non sarà tirato da
0: Ah, non eri stato tu, è stato il vento.
3: No, il vento, passava.
0: No, ma alla fine se c'è cibo che rimane qua lei si mangia. Oddio, mangerebbe qualcosa effettivamente. Però
3: la mangiata.
0: Se ti va, sì. Se ti va. Ok. Non ti stressare, non ti stressare. No, infatti, no device found, stessa cosa. È proprio. È proprio stronzo. Ma come un sigaro per celebrare questo momento? Ho smesso di fumare, ma ogni tanto mi sparo un bel sigaro quando devo festeggiare certe cose. Quello sì. Ok, ti è partito? Oh, allora aspetta che me lo guardo, eh.